0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Sono almeno due le vittime degli attacchi statunitensi sull'Iran avvenuti nella notte, 11 le persone ferite. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver colpito anche due navi da ricerca e soccorso. Lo stretto di Hormuz è ancora al centro della contesa. Gli Stati Uniti dicono di aver deviato una decina di mercantili per impedire loro di entrare o uscire dai porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme nello stretto, sembrerebbe a causa dell'esplosione di una mina, e di altre costrette a fare dietro front, ripetendo che lo stretto è chiuso. Nel frattempo i miliziani yemeniti Houthi hanno colpito nel Mar Rosso due navi saudite.
2: È in corso in questi minuti l'incontro a Manila, nelle Filippine, tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo le possibili prospettive per una risoluzione del conflitto in Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh. Mosca fa sapere di aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale.
1: In Francia salgono a 12.000 le persone evacuate nel dipartimento della Gironda, la zona di Bordeaux, nel sud-ovest del paese, per via di un enorme incendio boschivo che ormai ha bruciato circa 2.000 ettari di terreno. Dall'area, già interessata da gravi incendi nel 2022, sono stati evacuati anche molti turisti.
2: In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e con una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
1: Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa, perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
2: Mario Calabresi ha ammesso di star valutando una possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra possa candidare il figlio del commissario Calabresi. Date anche le parole di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già due anni fa.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Puntuali Breakfast Club, è puntuale la prima colazione in diretta. Al microfono, in regia, la voce di William Piana per un buongiorno con tanto di notizie, approfondimenti, anticipazioni su mostre e rassegne. Quanto è bella la nostra città, con tante le contraddizioni, con tanti aspetti, con tanta tradizione, storia, cultura, impegno, sensibilità. Abbiamo una città bellissima e oltre, che io amo in maniera smodata, a modo mio chiaramente, perché ognuno l'amore lo vive giustamente in questo modo, eh? E quindi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, probabilmente per tutti questi motivi anche, che in questo momento sta vivendo difficoltà e sotto attacco, critica e quant'altro, come compagni e compagni si stanno ritrovando con attenzione, impegno e sensibilità, come ho detto. È un motivo per condividere alcune cose che propongo a voi, ad esempio l'atteggiamento che stanno avendo le istituzioni governative, l'atteggiamento che sta avendo l'istituzione e l'amministrazione comunale, come ci stiamo anche noi ponendo davanti a tutto ciò. Siamo chiamati a questa responsabilità per condividere pensieri, per condividere riflessioni, per condividere questo impegno. 333-180-9494, beh, che poi è aperto a tutte e a tutti per gli argomenti più totali e svariati, ovviamente. E io vi ringrazio per l'attenzione, la collaborazione, perché il Breakfast Club lo facciamo con una parola. Quest'anno ho portato il diversamente normale, che ha un significato che ho già portato più volte, la microsensazione, no? La sensibilità. E quest'anno è la co-conduzione, perché la prima colazione in diretta è un momento in cui ci troviamo, è un momento per stare assieme. Poi, certo, ci sono, dal punto di vista di redazione culturale, oggi parleremo di mostre che sono sul territorio nazionale, ne daremo anticipazione. Poi avremo il festival, altro che nazionale, Itaca, molto importante, con le voci dei protagonisti nell'organizzazione di questo insieme e assieme. Il brano del buongiorno è la musica, che è uno state of mind, come dice il progetto Gymster, che apre la nostra playlist mattutina. Tra un po' apriamo anche la nostra edicola. Oggi è giovedì 23 luglio, sono le 7:03 minuti e con un buon ascolto iniziamo in musica e poi, come vi ho detto, lettura delle prime pagine. A tra poco.

0: questo è il titolo di questo LP, Gymster State of Mind. Quante ne ha passate Bologna, quante ne ha viste, ovviamente anche noi, per chi ha qualche primavera in più, dai movimenti, dall'università che è un crogiuolo di cultura, di rivoluzione in tutti i sensi, dalla sensibilità, da quello che abbiamo passato, omicidio Lo Russo, dalla strage alla stazione, la strage più importante, agosto 1980, tra l'altro ci stiamo avvicinando alla ricorrenza, i Savi, quello che è capitato anche di recente, tra la Uno Bianca e quant'altro. Insomma, tanti sono i motivi per cui, insomma, in questo momento c'è bisogno ulteriormente di darne un'attenzione particolare. Adesso poi che si è sviluppata dal punto di vista del turismo, una crescita per tanti aspetti e anche tanti aspetti di attacco, di difficoltà, che vedremo tra poco dalla lettura delle prime pagine. Per voi il 333-180-9494 per condividere pensieri in co-conduzione. Apriamo con la cronaca locale dal Corriere di Bologna e quindi direi che è il momento della lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Il mio povero papà diceva sempre: se decidi di saltare il fosso, fallo per bene, eh? Non restare a metà, prendi una buona rincorsa, non pensare a... e magari se resto dall'altra parte, no, devi già vederti oltre, dall'altra parte di questo ostacolo, quando hai preso questa decisione. E ci ho pensato tanto a queste parole. Dal Corriere di Bologna, il caso Fakir, lo scontro tra Viminale e Comune. Il Ministero dell'Interno avvia un'istruttoria per capire se la manifestazione voluta da Lepore sia stata autorizzata. La replica di Palazzo D'Accursio, abbiamo informato le autorità e non ci è stata negata la piazza. Questo dal Corriere cronaca locale. Passiamo a quella nazionale, il film della morte di Fakir. Le nuove immagini, la lite in strada, le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore. No all'uso delle chat di Dalmastro, intanto bagar in aula, Roggero, scarcerazione negata. L'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia, domani l'autopsia. Ma quante volte oggi bisogna gridare aiuto? Ho guardato e riguardato il video e Paolo Giordano nell'occhiello di approfondimento a centro pagina. PNRR futuro, attirare le imprese è possibile. Modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito. Il sì di Trump, ha firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, patto di 30 anni. Lasciamo il Corriere della Sera, passiamo a Repubblica, uno scudo per Delmastro. Negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria. L'opposizione dice un favore alla mafia. Salvini pronto per il Viminale, al che se dopo uno stupro imitassimo Roggero, punto di domanda. Fakir in difesa di Lepore. A fondo pagina l'articolo di Michele Serra. L'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Il rimpasto di Zelensky. Kiev in piazza per l'ex ministro, viaggio in Crimea assediata dai droni e dalla povertà, così scrive Repubblica. L'intelligenza artificiale fuori controllo, quell'attacco partito senza ordine umano. Ecco, ispezione al prof che chiedeva di ricordare Gaza, per dirvi anche altro caso. Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. Chiude così Repubblica quando sono le 7:10 minuti con questo remix di un brano di Tosca, Kruder Dorfmeister, portiamo uno stacco e un po' di musica, playlist mattutina. Ci sentiamo tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Ananas, magari la conoscete perché è uno stacchettino che uso spesso, a tra poco, però rifatta in questo modo. Vediamo di chi è il remix, che non ricordo, Rocker Dub remix di Zan & Kamien, a tra poco.

Mi alzo presto, ho tanti contenuti da mettere assieme, comunicati stampa sui quali studiare, leggere libri, sono molto fortunato, ascoltare musica per le playlist, contattare voci che mi possono insegnare qualcosa nel mio lavoro, come capiterà anche oggi, contattare uffici stampa che sono preziosissimi colleghi, per cui a volte non si è sempre presenti in altri aspetti. E chiedo a voi, quindi viene giustamente richiesta un impegno da parte della città, no? Una presenza, giustamente. Bologna è una città sensibilissima per questo, per fortuna. E che impegno, vi ho già citato diversi aspetti, no? Che ha vissuto. Ok, ci sta. L'amministrazione comunale e chi ha convocato tutto ciò era presente in prima fila sulla scala che porta in sala borsa, luogo di cultura, a parlare, a mantenere un aspetto di comunicazione costante, perché magari la fascia tricolore non serve solo per i matrimoni, che sono bellissimi, va benissimo e ci mancherebbe, anzi, che onore, ma in questo caso c'è stata una presenza dell'amministrazione per stringersi attorno alla città, attorno a questo povero uomo ucciso nelle mani dello Stato. E da qui torniamo alla mia riflessione sul saltare il fosso. Dai, coraggio, hai saltato il fosso, ok, fallo del tutto. Già dalla sera stessa andare sul posto, comunque, poi ribadisco, questo viene convocato per un impegno e quindi io vorrei vedere, io voglio vedere, voglio sentire. Perché poi raccontano le cose a modo loro, questo lo sappiamo. In Piazza Nettuno, da quel che ho inteso, da quello che ho vissuto, la manifestazione è stata intensa e civile. Dopo, chiaramente, i disordini si sono, non so se preparati, perché chiaramente uno pensa a tutto, dopo G8 Genova, dopo tanti altri casi, in Piazza Roosevelt. E quindi c'è bisogno di questa forza, non solamente per dei proclami, ma anche con la concretezza. Questo è il mio pensiero personale, che vorrei, per così dire, mettere in discussione. Sono pronto anche a ricevere critiche di tutto, per carità. Dal manifesto procediamo. Il canto delle sirene, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP, che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì. È un irresponsabile. Il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio. 35 primi cittadini a Meloni dicono ora basta. Un modello di open intelligenza artificiale si dà all'hackeraggio. Intelligenza artificiale fuori controllo. Posso dire che schifo. Che volta stomaco ogni volta che sento ste cose. I sistemi open di Pechino, l'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Il nuovo ordine destra è in divisa, così la polizia diventa politica. Il caso in Marocco, gli avvocati, saremo attenti allo scudo penale. Legge elettorale, al che preferenze o elezioni, Meloni minaccia Forza Italia. Documento anti-Cuba, i nostri comunisti, la lista nera di Rubio, guerra in Iran, USA, carta bianca, nucleare saudita, ok? Il Fatto Quotidiano, procedo, salvano Del Mastro e pure il clan senese, fuori le chat, per scudare il meloniano la destra fa un favore ai mafiosi. La protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega i PM e i dialoghi coi carrocci. Intervista all'ex PG, ora senatore 5 Stelle, scarpinato, s'appropriano di Borsellino e favoriscono i fiancheggiatori dei boss. Le linee guida del ministero sui fermi a terra non esistono, morte Fakir, il contenimento dei non collaborativi è una bozza. Il bluff sui soldi mancanti, Giorgetti, niente tagli per riarmo, no al SAF, però teme la manovra. Lavrov vede Rubio, Kiev si muove, Zelensky giù e Fedorov vola dopo l'epurazione, si riparte coi negoziati. Le due righe sopra, la testata, guerra all'Iran, da sabato 14 voli dalle basi USA di Sigonella a
Aviano, soprattutto verso la Giordania. Movimento 5 Stelle e ABS chiedono trasparenza e il governo fa finta di niente. Beh, siamo in guerra, siamo complici di tutto ciò, in quanto servi, neanche schiavi, perché lo schiavo ha la dignità di ribellarsi, servi. Il governo Meloni aiuta la mafia, negata ai PM le chat di Delmastro, Fakir il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico, sia sociale, non per i ricchi, la sicurezza di sinistra deve essere differente, dice il Domani. Arabia atomica, Trump regala il nucleare, mossa che destabilizza il Medio Oriente. Ilaria Salis licenzia i collaboratori, condannata a pagare 300.000 euro. È la conclusione. Navigare nell'Odissea, quei libri per tornare a Itaca. Scusate se ho letto anche questo, poi tra l'altro avremo la conclusione di Breakfast con la kermesse estesissima di Itaca, che anche in bolognese sei a casa, Itaca. Ok, 7:19 minuti, stacco musicale, torniamo tra poco per concludere con le ultime due testate, poi linea al GR di Popolare Network. Sono il resto del Carlino e il Giornale. A tra poco.

0: In mostra diamo 4 anticipazioni, ad esempio grazie a Studio SC di Padova, che sono stati collaboratori, sono stati i collaboratori, e grazie a loro se In mostra è ancora in vita, se prosegue. E all'inizio, ma come, che ci interessa di una mostra a Castello del Buon Consiglio di Trento, ma come, e a Padova a Palazzo Zavarella o a Rovigo? E no, invece io non l'ho mai pensata così, ho sempre dato uno... Ecco, qui ho saltato il fosso veramente in maniera decisa. E adesso abbiamo un format che ha trasmissione interregionale. E quindi il contenuto di oggi sarà di anticipazione per le mostre che saranno nel mese di settembre. Citazione per ognuna, 2 rassegne, Sea Fest di Savignano, Savignano sul Rubicone per la fotografia è un fondamentale, e poi fotografia etica di Lodi, al che avremo Magnani Rocca, prestigiosissima con la mostra di fine settembre, Man Ray, e poi concludiamo con quello che sarà invece nella più vicina Ferrara, Palazzo dei Diamanti. E concludiamo anche la lettura delle prime pagine. Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato. Il Ministero apre istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. Il Comune, informate Questura e Prefettura. Piante dose, non abbiamo timore di niente. Intervista a Gualmini, l'Epore ha perso il timone. Prodi, folle l'idea di far passare questa città per violenta. L'ex premier a tutto campo. Il Presidente, punto di domanda, anche conservatore. Al che niente sospensione della pena, Ruggero resta in carcere, ammazzato a sangue freddo, cioè voglio dire, richiesta respinta dal giudice. Confcommercio, sempre meno negozi sul territorio, allarme desertificazione. La realtà supera la fantascienza, open intelligenza artificiale, in un test le macchine diventano hacker fuori controllo. Guarda, sotto un certo punto di vista dico anche vista bene. Così chiudo con il resto del Carlino e concludo con il Giornale, titolo principale. Condannata la compagna Salis, i falsi moralisti, sfrutta licenze agli assistenti, l'eurodeputata di AWS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maor, ma certo. Dal Mastro, Conte e le chat, l'analisi, il generale, quel campo inerte, il ritratto, quello strano centro del camerata onorato. Il Giornale così riporta in approfondimento. E poi le foto, la piazza abusiva di Bologna, adesso l'Epore è nei guai, Ruggero resta in carcere, la petizione per liberarlo, ora Trump lancia Infantino dalla FIFA alle Nazioni Unite. A posto, abbiamo concluso, riprendiamo i quotidiani per la rassegna stampa che sarà dalle 9.30 alle 10.30 dopo Liberi Dentro, la lettura delle prime pagine è conclusa, noi ci sentiamo dopo il GR di Popolare Network, tra poco.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Vi appropriate di Borsellino e poi ostacolate la lotta alla mafia. In Parlamento l'opposizione attacca la destra dopo il no alla magistratura, che voleva acquisire le chat tra il prestanome della camorra Caroccia e l'ex sottosegretario Del Mastro. Una scelta contestata anche dall'avvocato del ristoratore che era in società con il deputato meloniano. Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 vittime, raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz. Teheran attacca obiettivi americani in Kuwait e Washington intanto si accorda con l'Arabia Saudita sia un programma nucleare civile che potrebbe aprire la strada a una bomba atomica per Riyadh. Nelle Filippine incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo il conflitto in Ucraina. Nella notte droni di Kiev hanno preso di mira logistica e infrastrutture petrolifere russe. In Italia nelle ultime ore 5 persone sono morte sul lavoro. In serata la notizia dell'ultima vittima, un pompiere che si è sentito male mentre spegneva un incendio in Sicilia. Una tragedia annunciata, dice il sindacato di categoria Fisi, denunciando turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. L'inchiesta in cui è indagato Mauro Caroccia, il ristoratore che era in società con Andrea Del Mastro e che è stato condannato come prestanome di un clan della Camorra. In serata l'avvocato di Caroccia ha contestato la decisione presa ieri in Parlamento di negare alla Procura di Roma l'accesso alle chat tra il suo cliente e l'ex sottosegretario alla giustizia. Una scelta che danneggia il mio assistito, il contenuto di quelle conversazioni è inopportuno per il ruolo che ricopriva Del Mastro, ma non hanno nulla di illecito, ha detto il legale, dopo il voto che ha causato forti proteste dalle opposizioni, con l'accusa alla destra di ostacolare la lotta alle mafie mentre si cerca di appropriarsi di Paolo Borsellino. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, La Russa, aveva ipotizzato che se il magistrato fosse ancora vivo, oggi avrebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia. In aula ieri c'è stata anche un'occupazione dei banchi da parte del Movimento 5 Stelle in protesta contro il no della Giunta per l'autorizzazione a procedere all'acquisizione delle chat da parte della magistratura. Riccardo Ricciardi è capogruppo 5 Stelle alla Camera.
1: È vergognoso, è la solita protezione che si fa la classe politica, la maggioranza, trattando un deputato come un cittadino privilegiato, perché per ogni cittadino che finisce in questa situazione le chat possono essere usate dalla procura, mentre ci si scherma dietro la libera attività politica che non deve essere condizionata da queste intrusioni. Noi vogliamo sapere cosa c'è di attività politica nel fare una società con un prestanome della Camorra. Insomma, non ci sembra che si stia minando l'indipendenza dell'operato politico di Del Mastro volendo utilizzare queste chat per un'inchiesta. Ci sembra invece un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini quando parliamo di una persona che fino a ieri l'altro era sottosegretario alla giustizia.
0: Nelle scorse ore sono emersi altri filmati legati alla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo immobilizzato a terra dalla polizia a Bologna e ripreso mentre chiedeva inutilmente aiuto in un video circolato già poche ore dopo. Nelle nuove immagini si vede prima l'uomo in stato confusionale con un agente che gli dice di calmarsi, poi una seconda sequenza girata mentre due operatori della Croce Rossa cercano di rianimare Fakir e lui ha ancora i piedi legati e le braccia dietro la schiena. Domani sul suo corpo sarà fatta l'autopsia, mentre dalla destra continuano ad arrivare attacchi al sindaco Lepore, colpevole d'aver organizzato una manifestazione pacifica ma che è stata seguita da scontri di piazza. Ieri sera 35 sindaci di centrosinistra, tra cui quello di Milano Sala e quello di Roma Gualtieri, hanno diffuso un appello in difesa del loro collega di Bologna. Gli Stati Uniti colpiscono il confine tra Iran e Iraq, almeno 2 le vittime. Oggi il primo ministro iracheno, che la scorsa settimana ha incontrato Donald Trump, sarà in Iran per dei colloqui. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane sostanzialmente ferma. Gli Stati Uniti rivendicano il blocco dei porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme e di altre costrette a fare dietro front. L'Iran rivendica anche nuovi attacchi su obiettivi americani nel vicino Kuwait e scrive una lettera al popolo del paese. Non siamo noi a violare la vostra integrità territoriale, la vostra sovranità, ma gli Stati Uniti. Ieri intanto l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile, ma che sembra aprire la strada alla possibilità che il paese si doti di un'arma atomica. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
2: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare,

0: dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
1: Nella notte italiana c'è stato un incontro di circa mezz'ora tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, che si sono visti nelle Filippine e hanno parlato innanzitutto di Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh, colpita anche una raffineria. Mosca, che nella notte a sua volta ha attaccato duramente la città ucraina di Odessa, fa sapere di aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale. Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale. In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista. Nelle scorse ore in Italia altre 4 persone erano morte sul lavoro. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Antonio Giustizieri lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale in provincia di Lecce. Sarebbe precipitato da 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Tommaso Di Foggia, 60 anni, è morto a causa di un malore in un cantiere a Santa Maria Capovetere. Aveva 27 anni l'operaio in subappalto morto nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. Sono le ultime 4 vittime di 2 mesi che sono state una mattanza, quasi 4 morti di media, secondo la pagina Morti di Lavoro, almeno 46 in più dell'anno scorso, a questo punto del 2026. Interessante come per Inail si registra una diminuzione, vedremo poi i dati aggiornati. La disparità si crea nel fatto che sempre più morti avvengono fuori dalla copertura assicurativa, nero, altri settori, ed è un dato su cui occorrerà ragionare. Altro tema, si muore sempre per le stesse ragioni, cadute dall'alto, cedimenti strutturali nei cantieri. Non esiste un dato specifico, ma si sono moltiplicati i malori in questi 2 mesi, segno che le ordinanze sul caldo non stanno eliminando il rischio. Nonostante la strage, il tema resta del tutto fuori dal dibattito pubblico e politico, oscurato nel silenzio tanto dalla maggioranza quanto dell'opposizione che si candida come alternativa, salvo qualche parola di circostanza. Entrarci significa toccare il ruolo delle imprese e di profitti degli imprenditori, meglio tenersene a debita distanza.
1: Mario Calabresi ha ammesso di stare valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra candidi il figlio del commissario Calabresi, date anche le parole pubbliche di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già 2 anni fa. OpenAI ha ammesso che un proprio agente di intelligenza artificiale, sfuggito al controllo umano durante un test, ha compiuto un attacco hacker contro una startup. Un incidente senza precedenti che riapre il dibattito sulla necessità di una regolamentazione per i sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di politica statunitense.
3: Negli Stati Uniti c'è grande discussione sui due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera, e dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alex

0: Sandro Ocasio-Cortez in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi, diciamo, i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui, diciamo, ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
1: La Commissione europea respinge il Save Europe Act, la proposta dell'ultradestra per la remigrazione, appoggiata anche dall'ex generale Vannacci e presentata formalmente come iniziativa dei cittadini dell'Unione, non soddisfa i requisiti formali. Il servizio da Bruxelles.
2: La Commissione europea chiude la porta in modo netto alla prima proposta mai arrivata a Bruxelles sul tema remigrazione. A una settimana dalla manifestazione di nemmeno un centinaio di persone davanti al Parlamento europeo, con due dei maggiori ideologi e sponsor di una politica di ultradestra apertamente razzista, il gabinetto von der Leyen ha respinto un'iniziativa dei cittadini europei che invitava la Commissione a proporre una moratoria sui nuovi canali di immigrazione non occidentali, compresi i visti per motivi di studio e di ricongiungimento familiare, e a riformare completamente il sistema di asilo. Il no della Commissione è arrivato dopo aver valutato che la richiesta per il cosiddetto Save Europe Act, l'atto Salva Europa, è manifestamente contraria ai valori sanciti dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e che viene utilizzata come veicolo per messaggi offensivi o caricaturali. Insomma, la proposta sulla remigrazione sottoscritta anche dal leader di Futuro Nazionale Vannacci costituisce una discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica, visto che gli stessi proponenti parlano di continuità etnica e culturale dei popoli autoctoni d'Europa e di una sostituzione demografica da parte di migranti non occidentali. Nonostante abbia raccolto più di 1 milione di firme, l'iniziativa dei cittadini non può essere accolta perché viola l'accordo fondante dell'UE, che impone il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze. Che questo significhi che non possa rientrare dalla finestra con uno slittamento a destra del Parlamento, però, è tutto un altro discorso. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: In Francia è stato trovato morto un uomo, il 69enne Daniel Siad, accusato d'aver reclutato giovani e giovanissime ragazze per il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La morte di Siad ha portato all'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti, fanno sapere le autorità francesi, ma non alla fine dell'indagine per traffico di esseri umani in cui era coinvolto. Il servizio da Parigi.
3: In Francia ancora una morte, diciamo perlomeno opportuna, in quella che potremmo chiamare la scabrosa nebulosa che attorniava il pedocriminale magnate americano Jeffrey Epstein. Si chiama Daniel Siad, 69 anni, di origine algerina, naturalizzato svedese, ma di fatto da lunga data residente in Francia, ufficialmente disoccupato ma con una confermata carriera nel mondo della moda come sedicente scopritore di talenti, talent scout di modelle di preferenza, come d'uso nel mestiere, giovani e giovanissime, spesso, per non dire quasi sempre, minorenni. Il suo nome appare più di 2000 volte nei documenti su Epstein come conoscente, amico e soprattutto relazione professionale, uomo di fiducia nell'ambito appunto del reclutamento di bellezze giovanili, sospettato in sostanza di essere uno di quelli che trovava giovani ragazze per il pedocriminale americano. È morto lunedì sera a Colombe, nella regione di Parigi, secondo una prima ricostruzione di un attacco cardiaco, ma si attendono i risultati dell'autopsia richiesta dalla procura che indaga sulla rete di Epstein in Francia. L'uomo sospettato dunque di aver fornito giovani vittime a Epstein e allo stesso tempo con 5 denunce da parte di giovani donne per aggressione sessuale e stupro sulle spalle è morto senza essere mai stato interrogato dalla polizia. Non è la prima morte opportuna e sospetta dopo quella dello stesso Epstein in carcere. C'era già stata quella di Jean-Luc Brunel, grande amico di Epstein, e di Daniel Saïd, suicida in carcere a Parigi l'anno scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.

Beh, te lo dedico, Lino, così hai riascoltato a Juan Ortiz. Buongiorno William, buongiorno Lino, 333-180-9494, buongiorno anche a Wolf. Mi spiace che te lo sia perso ieri sera a Juan Ortiz al Parco della Zucca, si dispiace anche a me, come ti ho detto un momento. Pensa che addirittura delle volte parlando in famiglia, dai, la prossima settimana, poi mancherà una settimana, poi ti riposi un attimo, questa settimana sei completamente da solo o quasi in redazione, ti gestisci un attimo, insomma, che, beh, è una settimana veramente da delirio, però è giusto così, ho un lavoro fantastico, quindi va bene così. Allora, Juan Ortiz, ne ho parlato, lo conosco insieme a Omar Sosa, a Gonzalo Rubalcaba, e tra i pianisti con, diciamo, tendenza, indole afro-cubana, probabilmente il più preparato, il più talentuoso. L'ho visto almeno 2 o 3 volte in concerto. Indubbiamente il progetto Afro-Cubanism che è stato presentato ieri al Parco della Zucca è stato un concerto, come ho detto, sul quale ci metto la faccia, sicuramente un grandissimo concerto. Lui è capace di trasmettere queste sensazioni afro-cubane, latine, senza renderle stereotipate, senza evidenziarle in maniera particolare, ma con la micro-sensazione, esattamente, facendole percepire e interpretare al pubblico nella sua narrazione musicale. Un grandissimo musicista, l'ho visto al fianco di Don Byron, Alto Rione, a Juan Ortiz, veramente ci credo, Lino, grazie, grazie lo stesso, e soprattutto mi fa piacere per te che hai avuto modo di viverlo, come avrei modo di assistere ad altri concerti che portiamo al Breakfast Club in frequenza e anche in Jazz Live e nelle nostre rubriche. Sono le 7 quasi 52 minuti, un po' di musica per intervallare questo momento di informazione grazie al GR di Popolare Network, la lettura delle prime pagine, avremo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30 e al Breakfast Club in mostra anticiperemo alcune esposizioni imminenti. Mi mettono un po' così, cioè bellissime, per carità, anzi sono ben contento, però mi piace pensare magari che ci riposiamo anche un attimo, no? L'ostio è il padre delle virtù per me, più che il padre dei vizi, no? Anche solo leggere un libro che non hai potuto leggere, che non devi presentare, cosa che farò e che voglio fare, anzi nell'ultima puntata parlerò di libri che vorrei leggere nel periodo di stacco di queste 3 settimane, che non c'è quel senso di bellissimo, per carità. Pensate che io facevo il facchino, per cui il facchino per la logistica in un'azienda che portava elettroforniture, non vi dico la realtà, quindi certamente la mia non è una lamentazione, però l'impegno c'è, e come. In queste 3 settimane magari, ok, prendo questo libro perché è per me, poi magari ne parlo, però innanzitutto perché è per me.

Intanto Fondo Comini ha ripreso l'attività, seppur martoriato nel mercoledì, non ieri, ma in quello precedente dal maltempo. Le attività sono riprese, ci sarà anche mercoledì prossimo l'Open Deck, al quale siete tutte e tutti invitati. Io ringrazio Manuel Mitoli, Checco Garbari, Andrea Muzzi per la disponibilità, per le playlist che con impegno, passione e anche grande gusto portano in console, anche tutto lo staff, come ribadisco, sempre presente, chi ha la parte di preparazione della console nell'ambito di essere fonici, che è tutt'altro che facile, mentre invece al Comini con impegno e collaborazione si portano sempre serate di grande gusto, aggregazione. E allora a questo punto questo remix dei Fauna Flash, oggi ho portato tanti remix, mi andava così. Il progetto è di Waldeck, formazione austriaca, il titolo del brano è Defenseless, senza difesa, e tra pochissimo rientriamo, così ci prepariamo alla rubrica In Mostra.

Eccoli qua, mi si sono presentati gli spot. Quindi andiamo in pubblicità, torniamo per 4 anticipazioni in mostra. Stagione 2026-2027. A tra

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

La sigla è La Ronde, come mi viene bene, ma non è perché io sappia bene il francese, di cui non so che qualche parola, è il difetto di pronuncia che ben conosciamo. Al che iniziamo in mostra, loro sono i Modern Jazz Quartet. A tal proposito, l'immagine è protagonista per i primi due motivi di esposizione. Partiamo dal SeaFest 2026, 35esima edizione, Still Standing, restare in piedi per continuare a guardare. Il SeaFest, Savignano sul Rubicone, Forlì Cesena, taglia il traguardo per la sua 35esima edizione. Si conferma dal 1992 ad oggi il festival di fotografia, non lo sapevo, più longevo d'Italia. In effetti, 35esima edizione. Vi anticipo alcune date: prenderà tutto il mese di settembre, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27. Manifestazione organizzata da Savignano Immagini, che è un momento di riflessione per chiunque consideri il mezzo fotografico uno strumento per osservare la realtà da angolazioni complesse, rifiutando la tirannia delle apparenze superficiali. E ce n'è tanto bisogno di lasciare la superficialità da parte in questo momento. Il fulcro di concetto di questa 35esima edizione viene riassunto da due parole precise: still standing, cioè siamo ancora in piedi. È un'espressione che si configura come manifesto programmatico, è un invito a riscoprire l'aspetto della fotografia come spazio di resistenza e di condivisione, che a un tempo, e lo sappiamo bene, caratterizzato da trasformazioni repentine. L'atto fotografico in questo caso si pone come un punto di ancoraggio saldamente piantato nel presente.

0: You know, it looked like music is in your bones.
1: Nell'ultimo weekend poi di apertura delle esposizioni che sono in diverse sedi, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre, un'importante novità è rappresentata dalla frangia SeaFest Kids, festival di fotografia e foto illustrazione per bambini e ragazzi ideato da Sabir Editore con direzione artistica di Giorgio Arcari. SeaFest si concentrerà nella sede storica di Palazzo Vendemini, biblioteca comunale, un ricco calendario di mostre e ovviamente anche di laboratori.

come viene elaborata e come si può trasfigurare, trasformare la realtà, purtroppo lo sappiamo bene, lo vediamo, lo sentiamo, lo leggiamo nella fotografia e nell'immagine. Poi adesso con i mezzi, la famosa intelligenza artificiale, magari questo festival, come tanti altri, come riprenderemo anche i concetti del festival di fotografia etica di Lodi tra poco. Intanto restiamo sul Sea Fest di Savignano sul Rubicone a Forlì Cesena. Ricordo anche il festival Fotografia Europea di Reggio Emilia. Sono i tre festival di fotografia secondo me più importanti,

0: Fellas, let's take a break right now.
1: Sempre in ambito di fotografia, già ne abbiamo parlato per una preparazione, ci tengo tanto anche a questo festival, ci spostiamo per la nostra trasmissione di frequenza in DAB, siamo a Lodi, il festival della fotografia etica, anche questo 17ª edizione 2026, ecco i vincitori del World Report Award, Documenting Humanity per il festival della fotografia etica, sarà dal 26 settembre al 25 ottobre 2026. Il fulcro della manifestazione si conferma il World Report Award Documenting Humanity, giunto quest'anno alla sua 16ª edizione. Il premio rappresenta il vero e proprio cuore pulsante del festival, si consolida come l'unico riconoscimento in Italia specificamente dedicato al fotogiornalismo, capace di puntare i riflettori su grandi questioni umane e sociali del nostro tempo attraverso lo sguardo dei più importanti reporter internazionali. Categoria Master con l'iconica fotografa Carol Guzzi, che propone un Icy Broken Family, una testimonianza delle deportazioni di massa avviate dall'amministrazione Trump. Spotlight, progetto a lungo termine, Chunky Shukla, intitolato When Buddha Stopping Smiling, quando Buddha ha smesso di sorridere, restituisce voce e memoria alle comunità desertiche del Rajasthan, il racconto dei conflitti che arriva da Short Story con Sudan War, A Nation Trapped, questa guerra dimenticata, una cronaca della devastante guerra civile esplosa nel 2023 che ha intrappolato la popolazione in una spirale di inaudita violenza. La sezione Student vede invece l'affermazione di Mashruk Ahmed con Broken Promises, July of Memory, un lavoro incentrato sulla conseguenza dell'insurrezione studentesca di luglio 2024 in Bangladesh.
2: Hawaii.
1: Fotografia etica, quindi il fulcro è questo award, il World Report Award Documenting Humanity, che sarà tra la fine di settembre e la fine di ottobre 2026.

tutte queste esposizioni verranno poi riportate singolarmente all'inizio dell'edizione 2026-2027 in mostra. Sono tutte diffuse da Studio SC di Padova. Fest Savignano sul Rubicone, foto etica da Lodi, fotografia europea a Reggio Emilia. Sono secondo me i tre appuntamenti dedicati alla fotografia da non perdere. E poi? Beh, poi Palazzo dei Diamanti. Da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Nuovi sguardi sulla natura e la modernità. I capolavori arrivano dal Museum Boijmans van Beuningen e da altre importanti collezioni. Non conoscevo questa collezione. La mostra dà una stagione straordinaria, ricca di fermenti, sperimentazioni e talenti attraverso le opere di grandi protagonisti, ben Monet, Van Gogh, Kandinsky, della pittura moderna europea tra 8 e 900. Monet, Van Gogh, Kandinsky, Mondrian, aggiungiamo anche. Veramente una bella raccolta, eh? Sicuramente. Poi il progetto di ricerca c'è, ma indubbiamente quello che sarà è una rassegna di meraviglie. Nomi che segnano tappe di svolta epocale in meno di 80 anni. Sì, tra 8 e 900 la pittura europea passa da questa osservazione diretta dalla natura alla dissoluzione del reale. E qui cito Kandinsky e Mondrian. Si ridefinisce radicalmente, apre la strada a nuove modalità di percezione e rappresentazioni della realtà stessa. In Italia il divisionismo rielabora queste ricerche in chiave molto più lirica, esaltando il ruolo della luce, la vibrazione che questa porta, no? La frequenza, il tono. In Europa intanto molti artisti intraprendono la strada dell'astrazione, semplificando e progressivamente dissolvendo tutto ciò, un dato reale per costruire questo linguaggio sempre più autonomo e introspettivo, svincolato dalla rappresentazione del mondo immediato e visibile. Beh, questa certo che la sottolineiamo solamente per i nomi e poi i lavori che si ritrovano a confronto. Da Courbet, Monet, Pissarro, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, il grandissimo Paul Signac, Picasso, beh, Kandinsky, Piet Mondrian. E quindi direi che Palazzo dei Diamanti procede con una linea assolutamente importante. Fattori, Signorini, Pelizza da Volpedo, Segantini, Previati, i primi che ho citato parlando di divisionismo in Italia, Previati, una parte simbolista in queste interpretazioni, Boccioni, Carrà, Sironi nella parte del futurismo.

E questo per quanto riguarda la curatela di Ferrara Arte. Saluto Pietro Di Natale per quanto riguarda Palazzo dei Diamanti e la collaborazione con la rubrica In Mostra per il giovedì e quello che sarà magari nei primi appuntamenti. Tra poco metto Che nel cuor mi sta, Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, La Villa dei Capolavori, provincia di Parma. Vediamo un po' cosa propone e che propone, che personaggio propone.

Veniva pubblicato dalla Leaf Record, una label americana estremamente interessante di ricerca. Si presenta come Manitoba, diventerà poi Caribou in seguito, passando alla Domino Record. Questo è uno dei suoi primi lavori. Anna e Nina, tra narrazione elettronica, IDM, ricerca, grande talento.

Lo presentiamo sulle note di Eric Dolphy per l'unico disco che ha inciso per Blue Note Record, Out to Lunch. E questo brano è un tributo a Gazzelloni, sì, a Severino Gazzelloni. Del resto Eric Dolphy, flauto traverso, clarinetto basso, contralto, grande genio, grande disco, insieme a Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis e Anthony Williams. Out to Lunch, Eric Dolphy.

a Magnani Rocca, autunno, settembre, fine settembre 2026, prima parte di stagione 2026-2027. Il titolo è molto semplice: Tutto. Il protagonista è Man Ray. A 50 anni dalla scomparsa di uno degli artisti più geniali, sì, e versatili del XX secolo. Ho messo Eric Dolphy non a caso, avvenuta a Parigi il 18 novembre del 1976. Man Ray, Tutto, alla Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani Rocca, a Mammiano di Traversetolo presso Parma. Dipingo ciò che non può essere fotografato. Ciò che proviene dall'immaginazione, dai sogni o da una spinta inconscia. Fotografo le cose che non desidero dipingere, le cose che hanno già un'esistenza. Con queste parole Man Ray sintetizzava un'intera filosofia dell'arte nella quale i confini tra le discipline non esistevano e ogni mezzo espressivo era al servizio di un'unica, inesauribile visione creativa.

Ed ecco l'astrazione della tromba di Freddy Hubbard. La mostra segue l'evoluzione del linguaggio di Man Ray. Nasce a Filadelfia nel 1890, a partire dai primi anni americani segnati dall'adesione al movimento Dada, alla scoperta della fotografia, il medium che lo accompagnerà lungo tutta la carriera, al quale deve la parte più cospicua della sua fama. Il momento dadaista si concretizza anche nella realizzazione delle prime sculture in questo lavoro, poi il trasferimento a Parigi nel 1921 che segna la svolta definitiva. Viene accolto da Marcel Duchamp. Tutto, ma Ray, nella circostanza dei 50 anni dalla scomparsa, in ripresa di stagione 26-27, sarà alla Fondazione Magnani Rocca, la Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, che, come ben sappiamo, è una sede espositiva che dà un valore immenso agli artisti protagonisti sia nelle mostre in permanente che anche ai progetti di studio e ricerca portati dal direttore Stefano Roffi, che saluto. Penso che sia l'ultima puntata, ma qui è tutto un martedì, è tutto imprevedibile e magari anche giovedì prossimo avremo da approfondire su qualche esposizione. Però questa tendenzialmente l'ultima puntata della rubrica in mostra del giovedì, del Breakfast Club, con queste anticipazioni. Tra poco, dopo la pubblicità, procediamo con un'altra anticipazione, con questa anteprima dedicato a Ithaca Festival, la kermesse che ci porta a un aspetto di turismo e di viaggio responsabile con dei contenuti veramente da sottolineare e da seguire. Quindi ci sentiamo tra poco, ok?

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: oggi è una playlist con ritmo, elettronica, e per dare colonna sonora a chi porta ritmo e contenuto. Sono molto onorato, tra l'altro, di dar voce, ampliare i contenuti di Itaca, che in bolognese è anche sei a casa, Itaca, oltre che avere un significato sia geografico, classico, mitologico. Qui parliamo di concretezza, parliamo di responsabilità, parliamo di impegno e nello stesso tempo parliamo di luoghi da conoscere, da vivere e da saper interpretare nella giusta maniera. Però ne parliamo con Simona Zedda Mattiniera, qua al telefono con noi per Itaca. Ci sei, Simona? Buongiorno.
1: Ciao William, ciao a tutte e a tutti, sì, ci sono.
0: Allora,
1: grazie
0: noi
1: di avermi invitato qui.
0: Beh, grazie a te, anzi, se era in diretta, guarda, sarebbe stato, però non pretendo tanto, è già un onore poter parlare, dare approfondimento a questa rassegna che, come ho detto, seguiamo sia come emittente che io personalmente in maniera molto intensa. Allora, ci puoi dire linee generali in quest'anteprima con Radio Città Fujiko per Itaca Festival, Simona?
1: Sì, certo, come hai detto tu bene, ci piacciono molto le stratificazioni di significati. Anche Itaca ha tantissimi significati già proprio dal suo nome, e quindi anche in questa edizione, che si snoderà fra Bologna, quindi Bologna città, l'Appennino, la Pianura, fino a finire a Modena, per anticipare la tappa successiva del festival, perché ricordiamo che il festival è un festival nazionale,
0: sì,
1: nato
0: infatti
1: a Bologna, quindi a tantissime tappe in Emilia Romagna, anche a diverse tappe, fra cui Modena e Bologna sono sono cugine o sorelle, cugine, parenti stretti,
0: sono
1: insomma
0: due città vicine.
1: Sì,
0: molto vicine, e non solo
1: molto
0: geograficamente
1: vicine, e non solo geograficamente, quindi insomma noi accogliamo questo evento modenese per poi concludere la tappa di Bologna e continuare lì a Modena. E quindi quest'anno il programma, come sappiamo, si snoderà fra cammini a piedi, in bicicletta, insomma, come diciamo in ogni edizione, abbiamo declinato il tema di quest'anno, geografie di pace. Noi appunto di Yoda, PS, Nexus Emilia Romagna, che poi sono i promotori storici del festival, e quindi abbiamo organizzato questi eventi come delle derive, diciamo, di attraverso il territorio, invitando appunto le persone a riflettere sui significati che ogni luogo ha. Ci piace poter invitare chi partecipa ai nostri eventi sia a riscoprire luoghi che già conosce, sia a visitarne nuovi, perché visitando un luogo che conosce, appunto questa stratificazione di significati che ogni luogo porta in sé emerge, e quindi ogni luogo può sembrare un luogo nuovo, mentre scoprire nuovi luoghi a passo lento permette alle persone di scoprirli appunto in ottica responsabile, attraverso appunto i principi del turismo responsabile, quindi con un forte contatto con la comunità locale e appunto con una grande socialità anche all'interno dello stesso itinerario. Ecco, questi sono un po' i capisaldi del nostro festival. Queste geografie di pace, insomma, come si declinano a Bologna? Appunto riflettendo appunto sui significati e sui confini, questi confini che noi tendiamo a sfumare fra appunto centro, periferia e montagna, diciamo promuovendo anche una visione olistica del territorio, un'interdipendenza fra le aree della città metropolitana, fra le aree naturalistiche come le aree cittadine, quindi invitando proprio i partecipanti a una riflessione sul territorio, che promuove questa interdipendenza, ecco.
0: Certo, già geografie di pace porta confini, linee di separazione che diventano nuovi spazi di comunicazione, di relazione e comunicazione con scambio di conoscenza. La mobilità ovviamente è interpretata anche come qualcosa che nasce certo dalla curiosità, ma è un aspetto di cui noi abbiamo un bisogno profondo, anche nei posti che riteniamo così immediati perché vicini, non li conosciamo mai.

0: Tra l'altro, diciamo che il festival, poi Castro che è Damian, che quest'anno, che, con cui parlerete dopo, che quest'anno ha coordinato proprio la programmazione del festival, vi parlerà più nello specifico, ma per esempio quest'anno, proprio per queste geografie di pace, queste geografie alternative, il festival si apre proprio con un'edizione speciale del Migrant Tour, tra l'altro partner storico di Yoda e di Nexus, Next Generation Emilia Romagna, che organizza questi tour multiculturali a Bologna, e quest'anno c'è un'edizione speciale, cioè al tour multiculturale viene il tour multiculturale viene arricchito con una mappatura emotiva dei luoghi, quindi una ulteriore definizione dei significati, perché gli elementi urbani, non solo urbani, comunque i luoghi della città, così come di altre aree, non, come ci teniamo a dire, non hanno solo un significato, non hanno solo quel significato referenziale che poi è lo stesso, la stessa visione riduttiva che promuove lo sfruttamento di quei luoghi, ma appunto è una, hanno dei significati articolati, ogni cosa ha un significato articolato, e la mappatura emotiva di un luogo lo fa emergere in modo molto potente, molto forte. Certo. E quindi percorreremo uno spazio conosciuto facendo emergere appunto questa emotività, questi significati personali che poi diventano politici, come abbiamo visto anche.
1: Sì, diventano l'impegno sociale.
0: Diventano l'impegno sociale, come abbiamo visto anche nelle, diciamo, nelle cronache, diciamo, di recenti accadimenti, soprattutto sui luoghi, diciamo, che hanno portato gli attivisti un po' anche in tutto il mondo a protestare sullo sfruttamento, ma prendere posizione sullo sfruttamento dei luoghi. Ecco, questa posizione fa parte appunto di questa riflessione sulla natura dei luoghi, ecco.
1: E fare tutto ciò con il cammino, portare questa spiritualità laica che dà una forte intensità allo stare insieme, alla conoscenza, alla comunicazione anche, e qui ci tengo anche in questo aspetto, con la presenza faunistica che dobbiamo rispettare assolutamente, ricordandoci che siamo a casa loro di base.
0: Esatto. Per cui
1: insomma capisco tutto, però meritano un rispetto ulteriore anche e soprattutto per l'ambiente e per questo motivo. Se uno venisse a casa vostra e cominciasse a far rumore, ad accarezzarvi, a portare motivi di disagio e di difficoltà, non siete molto contenti, almeno avere un approccio chiaramente più delicato, più di conoscenza, di informazione, di approfondimento, visto che giustamente gli animali noi ci riteniamo, no? I superiori di questo mondo, siamo la razza umana che è superiore, è una maggior ragione. Quindi dobbiamo proteggerli a maggior ragione e rispettarli, proprio perché magari abbiamo questo pensiero, hai capito, che non sempre è vero, però proprio per questo, con la consapevolezza e la sensibilità, bisogna avere l'attenzione che ho appena portato. E con geografie di pace hai detto una parola che condivido pienamente, l'aspetto olistico, cioè totale in questo caso, con il cammino, con il dialogo, con i diversi appuntamenti. L'inizio ufficiale quando è?
0: Allora, è molto importante, io poi mi perdo in queste...
1: No, ma perdiamoci pure, abbiamo tempo, ti preoccupare.
0: Ok, allora il festival inizia il 18 settembre, un po' da diversi anni, ormai dura un mese, quindi dal 18 settembre al 18 ottobre, ma abbiamo anche degli off, quindi come al solito, perché anche a noi ci piace andare oltre i confini, anche a livello temporale, e quindi insomma avremo un off, fra l'altro, organizzato con Nexus Emilia Romagna su il voto alle donne, quindi perché insomma per onorare questo anniversario così importante percorreremo per esempio i luoghi partiamo dalla fine, non rispetto i confini, parto da novembre, che è proprio l'off in cui percorreremo fra archivi e luoghi in cui le donne, diciamo i luoghi simbolo della mobilitazione politica, diciamo, delle donne che hanno lottato per il diritto al voto e hanno lottato anche dopo, quindi gli diamo questa lettura bolognese. Quindi ci sarà quest'anno appunto l'itinerario con i,

0: punk, ormai siamo alla terza edizione, se non alla quarta, quindi i luoghi del punk, quindi diciamo che si tratta sempre di rivisitare luoghi magari in cui passiamo, davanti ai quali passiamo tutti i giorni, ma gli diamo
1: ma
0: proprio dei
1: racconti,
0: li arricchiamo di racconti e quindi gli diamo dei significati, facciamo emergere questa stratificazione, quindi adesso mi viene in mente passare sempre in via Galliera e dire ah ma questa casa era occupata da dei ragazzi di 17 anni che hanno creato la scena punk,
1: per la scena punk in via Galliera. Mi ricordo io da appassionato di musica 7-8-9 anni, prima di andare all'allenamento in via San Felice mi fermavo al Disco d'Oro, ma c'erano queste creste blu, questi capelli fosforescenti, tutti con dei piercing veramente coraggiosi, e io ti dico, ne ero un po' così, affascinato e allo stesso tempo timoroso, però ero anche un bimbetto, il movimento punk stava prendendo piede e lì, insomma, hai detto bene, di via Galliera, che è stato un po' un punto nevralgico. E da qui, con queste geografie di pace, adesso abbiamo parlato di un aspetto di centralità, chiaramente si arriva ovunque, in un programma di cui parleremo con Damien Castro tra poco, veramente molto molto importante. Mi sa che però adesso
0: grazie,
1: dobbiamo
0: William.
1: Salutarci, sai, perché entriamo con i contenuti e ti lascio però ovviamente per seguire il programma, siti, social, dove io sono veramente con delle lacune che sono lagune a proposito di geografia, no? E quindi le piattaforme sul quale avere informazioni sul programma, Simona?
0: Ovviamente sono www.festivalitaca.net, quindi il sito ufficiale del Festival Itaca, poi tutti i nostri canali social. Noi abbiamo canali dedicati al Festival Itaca, che sono appunto Facebook, Instagram, ma anche LinkedIn, che sono quelli più usati. Poi abbiamo LinkedIn, abbiamo anche altre piattaforme, e poi ci sono i canali di Yoda PS, sicuramente, che è appunto Facebook e Instagram. Insomma, potete trovare tante informazioni, ma soprattutto il sito.
1: Grazie Simona, buona giornata e a presto.
0: Buona giornata.

0: Anteprima edizione Festival Itaca Geografie di Pace, linee generali che abbiamo portato con Simona Zedda. Adesso interroghiamo Damian Castro, che ci dirà per filo e per segno tutto il programma. Buongiorno Damian, ben ritrovato. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno William, grazie mille per l'invito.
0: A te.
1: Eccoci qua.
0: Adesso ovviamente stavo scherzando, perché il programma praticamente è un libro, è un volume, si può dire. Però insomma, già dall'inizio linee generali, un'attenzione, un rispetto e allo stesso tempo una diffusione di contenuti grazie a un cammino condiviso, e le parole di geografia di pace racchiudono un forte significato soprattutto di questi tempi. Come si inizia, dove si inizia e se vogliamo sottolineare qualche appuntamento, Damian?
1: Allora, assolutamente sì, quindi come diceva Simona, il festival sarà dal 18 settembre al 18 ottobre con alcuni eventi off, e quindi mi piacerebbe un attimo aprire una parentesi su turismo responsabile, perché noi parliamo di turismo responsabile, sì, ma a volte è questo sconosciuto, quindi diciamo che è quel turismo che promuove un modo diverso di viaggiare, quindi insomma più lento, sostenibile, accessibile e capace insomma di creare relazioni, diciamo così, tra persone e territori. Quindi questo è importante secondo me ribadirlo. E quindi sì, diciamo il programma, quindi il festival inizierà il 18 settembre con il Migrant Tour, come diceva Simona, quest'anno un'edizione speciale, insomma una passeggiata interculturale che verrà costruita attraverso un laboratorio e a partire dalle mappe emozionali di chi abita Bologna, insomma. E Migrant Tour naturalmente è guidato da persone con background migratorio, quindi un progetto di Next Generation Italy, quindi già un progetto, una collaborazione storica con il festival. E si proseguirà con Abitare il Cibo, questo è un evento nuovo, una collaborazione con Salus Space, e una, diciamo così, una cooking class multiculturale, quindi durante la quale si visiteranno appunto gli spazi di Salus Space. Sarà un evento tra l'altro accessibile a persone con disabilità visiva grazie alla collaborazione con la Girobus all'APS, anche questa è una collaborazione storica con il festival, sì. Sì, assolutamente, noi come sapete, insomma come sai, nel corso degli anni cerchiamo sempre di lavorare sull'accessibilità degli eventi, sappiamo che non sempre è semplice. Ma ecco, nel corso degli anni, appoggiandosi ad esperti, insomma ad esperte come la Girobussola, come la Fondazione Silvia Parente, Davide Valacchi appunto, quindi insomma noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, insomma rendere accessibile il più possibile il festival. Ci sarà un bike benessere a seguire, insomma appunto a Bentivoglio, insomma in collaborazione con l'associazione Shizen e Salva i Ciclisti, quindi in questo caso sarà una pedalata lungo il Navile che porterà a Bentivoglio per poi insomma fare, sì, visitare Palazzo Rosso e fare una pratica di benessere di autosciazzo, quindi diciamo che anche questa è una cosa che avevamo già visto nel festival, ma quest'anno sarà appunto in bicicletta. Allora, un'attività nuova, diciamo così, di quest'anno è sicuramente la matematica in città, che si svolgerà a Imola.
0: Oh, questo mi spaventa già un po', però.
1: No, ma guarda, effettivamente quando uno parla di matematica e di numeri, però effettivamente è un modo per
0: esorcizzare.
1: Una passeggiata urbana, insomma, che mostra la matematica nascosta, diciamo così, negli edifici, nelle piazze, e insomma nei diversi luoghi della città nei quali effettivamente uno non tende a collegarli con la matematica, certo. Quindi grazie a Fabio Quartieri faremo questa esperienza. Altra attività nuova quest'anno è Verso il Pilastro, insomma chi perde tempo guadagna spazio, un evento abbastanza particolare, è una passeggiata urbana, un progetto del professor Careri. E diciamo così, che utilizza il camminare insomma come pratica artistica e di conoscenza della città. Diciamo che non è una visita guidata, ma un'esperienza, come si può dire, collettiva, sì, per osservare Bologna, insomma, da altri punti di vista. È particolare perché effettivamente, ok, sappiamo da dove parte, si parte dal VAG 61 e si va verso il pilastro, ma non c'è un percorso definito e non c'è un orario o un luogo di conclusione della passeggiata. Quindi questo è molto molto particolare, secondo me sarà molto molto interessante. E avremo tra l'altro due serate presso il Centro Sociale della Pace, sì, con Mezzodì a Bologna, quindi sono due serate dedicate ad autori ed autrici, insomma, legati al Sud Italia, in dialogo, insomma, con la città di Bologna, quindi tra libri, proiezioni, arti visive, musica, e quindi insomma sarà anche questo una nuova collaborazione che secondo me sarà molto molto interessante.
0: Centro Sociale della Pace di Via del Pratello?
1: Via del Pratello, sì, assolutamente. Sì, conosciamo, sì, anche questa, certo, è una collaborazione, insomma, storica. E andando più fuori verso l'Appennino, parlando anche qui di temi, del tema delle migrazioni, abbiamo Ricruciamo le distanze, quindi un progetto che ha visto un legame tra Lampedusa e appunto l'Appennino attraverso laboratori di cucito e mostre, musica, testimonianze sul tema delle migrazioni, insomma, sono stati realizzati dei laboratori di cucito attraverso i quali creare degli zainetti, dei kit di benvenuto per i bambini e le bambine che sbarcano a Lampedusa. Quindi anche questo un progetto molto molto interessante a cura, insomma, del collettivo Pleiadi, Proloco di Vidiciati, col comune di Lizzano in Belvedere, Open Group. Quindi insomma sicuramente molto interessante. Colgo l'occasione per, dato che si parla appunto di turismo responsabile, sostenibilità, quindi naturalmente sì, noi promuoviamo gli spostamenti, insomma, sostenibili. Nei casi come questo, quindi Lizzano in Belvedere, in cui magari è più difficoltoso raggiungere il luogo con i mezzi pubblici, quest'anno abbiamo un partner tecnico che è Light Ride, una piattaforma per condividere, insomma, i
0: viaggi. Uno spostamento, sì.
1: Sì, una piattaforma di carpooling che ti permette appunto, come altre piattaforme, di condividere i viaggi. In questo caso però la cosa particolare è che attraverso questa associazione si possono fare donazioni, attraverso questa piattaforma si possono fare donazioni ad associazioni no profit, quindi è molto molto interessante e quindi invito, insomma, tutte e tutti a visitare, insomma, questa app. Tra l'altro c'è un bel articolo di Volapo di Bologna, quindi il Centro per il Volontariato, che parla proprio della piattaforma, quindi molto molto interessante. Quindi detto questo, avremo alcune attività, insomma, già storiche del festival, come ad esempio Sentieri di Cura, questa collaborazione con Dulcamara, quindi Ozzano dell'Emilia,
0: vero,
1: trekking quindi all'interno del Parco dei Gessi, e insomma qui ci sarà un concerto, ci sarà un pranzo vegano, quindi insomma è molto molto interessante anche anche quest'anno. Ci sarà l'evento a Monzuno quest'anno nella frazione di Montorio, quindi anche questo un evento storico del festival che ogni anno naturalmente si rinnova, quindi quest'anno saremo appunto nel territorio di Montorio, quindi con danze tradizionali, insomma, tra vigneti, storia locale, quindi insomma sarà molto molto interessante, anche in questo caso collaborazioni con HTU Rifugi Solidali, la Girobussola, il comune di Monzuno, Fragole Tempesta, quindi
0: sì, è veramente
1: molto interessante.
0: Veramente sì, tentacolare nell'accezione più positiva possibile per le collaborazioni, per le iniziative, per il concetto di turismo responsabile e anche per la modalità culturale di avere un approccio che va ad estendere la curiosità e l'approfondimento sul territorio. Se siete nel Parco dei Gessi, magari anche un giretto a San Pietro di Ozzano, che per me è una frazione meravigliosa. Comunque, questo questo l'ho aggiunto io così in maniera autonoma, esattamente, l'ho aggiunto io in maniera autonoma, perché ogni luogo che viene citato mi viene in mente poi a sua volta qualcosa da collegarci, ed è secondo me un dialogo che si instaura con il pubblico che veramente non può che arricchire tutto ciò che è una rassegna fondamentale per questi e oltre aspetti di geografie di pace. Che dire, io ti ringrazio tantissimo, se vuoi aggiungere qualcosa ne hai facoltà.
1: Ma guarda, io sicuramente, insomma, giusto per ringraziare lo staff, i volontari, le volontarie che ci stanno aiutando, Enrica, Simona, naturalmente c'è da dire che il festival è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, della città metropolitana di Bologna, insomma attraverso il bando PTPL del comune di Monzuno, abbiamo diversi patrocini, saremo nel cartellone di Bologna Estate e di Montagna Mia, quindi insomma diciamo che insomma il festival continua a esserci, continua a lavorare, e quindi insomma vi aspettiamo assolutamente a settembre, e Simone ha già dato insomma le indicazioni, comunque li ripeto: festivalitaca.net, anche gruppo yoda.org, i nostri canali social, quindi assolutamente anche per le iscrizioni assolutamente li trovate sempre sui siti, e per qualsiasi cosa trovate i contatti insomma per dubbi e curiosità, ecco.
0: Avremo modo di risentirci, perché questa è un'anteprima. Io vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona preparazione, un buon mese d'agosto, che sia un po' anche una molla per ripartire nella stagione 2026-2027, ce n'è tanto bisogno, e io ti ringrazio Damian. E
1: benissimo, grazie mille a voi, grazie a te,
0: a presto,
1: buona giornata.
0: Ciao.

Oh, siamo arrivati puntuali al termine, guarda, io do appuntamento tra mezz'oretta con la rassegna stampa che diventa estensione del Breakfast Club. Cosa aggiungo? Che domani è l'ultima puntata della penultima settimana. Domani abbiamo due rassegne che porteremo in presentazione, una alla quale diamo continuità, che è Scena Natura, e un'altra che portiamo invece avanti costantemente nel rassegna Crisalide, nella rubrica In Scena, per quanto riguarda questo incrocio tra filosofia e arti performative, che insomma ci tengo molto a presentare nella rubrica di domani. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a tra poco, do spazio alla pubblicità e poi a Liberi Dentro, ok? Intanto, per le più mattinieri, domani vigilia di weekend, ore 7, Breakfast Club.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me in queste giornate estive Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, siamo in estate. E in estate si va al mare, se si può si va al mare, e quando si va al mare ovviamente bisogna scoprirsi, bisogna usare quello che si chiama bikini per le donne, anche se in realtà c'è anche il costume intero che va molto di moda quest'anno, però fondamentalmente l'idea di tenere la pancia bagnata a me non piace per niente, non so tu come la veda, nonostante insomma abbiano un certo fascino i costumi interi.
1: Sì Antonella, sono abbastanza d'accordo, anche a me dà fastidio, e poi è caldo in estate, hai bisogno di tuffarti al mare, e poi appunto con queste temperature oggi è davvero difficile immaginare qualcosa di diverso, ma lo è per noi oggi, perché io non lo so se lo sai, ma il costume è stato inventato nel 1946 in Francia da Louis Réard, che a un certo punto era un sarto francese, a un certo punto ha visto le donne che appunto indossavano questi costumi, chiamiamoli così, ma coprivano la maggior parte insomma del corpo, tirarsi su ovviamente i pantaloncini, un pochino anche la maglia, e da lì allora ha pensato di creare due pezzi che scoprissero appunto per la prima volta l'ombelico femminile, che all'epoca era ovviamente un tabù, e quindi il bikini fu una vera e propria rivoluzione.
2: Sì, fu una rivoluzione, tant'è che lo chiamarono bikini proprio perché si ispirarono all'atollo del Pacifico dove gli Stati Uniti stavano conducendo test nucleari. Il messaggio forse era proprio questo: l'impatto del nuovo costume sarà pari ad una bomba, quindi una cosa straordinaria. Però la cosa che mi ha colpito, Ilaria, è che quando il bikini è stato creato in realtà non c'erano le modelle, cioè le modelle non si potevano, al tempo non ci si scopriva così, e quindi addirittura Réard dovette scegliere come modella una spogliarellista, Bernardini, che poi diventò famosissima, ricevette un sacco di lettere, di ammiratori ovviamente. E poi col tempo il bikini venne indossato da Brigitte Bardot negli anni 50-60, fu sdoganato a Cannes, anzi diventò proprio un oggetto di moda, anche con la famosa Ursula Andress che lo consacra nel film Agente 007, Licenza di uccidere.
1: E poi Antonella, un'altra curiosità che appunto magari da occidentali, da italiani non ci pensiamo mai, è il fatto che il costume ha in realtà tantissime forme proprio sulla base della cultura del posto, e abbiamo infatti raccolto in questi giorni insieme una serie di tipologie diverse di costume, quindi abbiamo il bikini che ormai conosciamo tutti in Occidente, ma per esempio in Medio Oriente e nelle comunità islamiche globali esiste il burkini. Il burkini è stato inventato in Australia da Aeda Zanetti ed è un costume in tessuto tecnico, leggero e idrorepellente, che copre interamente il corpo, quindi lasciando scoperti solo il viso, le mani e i piedi, e include anche un cappuccio che è simile a un hijab, progettato proprio per nuotare comodamente rispettando tutti i precetti religiosi della cultura.
2: Sì, poi ci sono anche i costumi da bagno cassidici, quelli delle comunità ebraiche ortodosse, che si possono vedere anche molto spesso negli Stati Uniti, e anche perché negli Stati Uniti, come sappiamo, ci sono molti ebrei ortodossi, e sono dei veri e propri abiti che ricordano un po' i vestiti di inizio Novecento. Sono lunghi, sono abiti lunghi fino al ginocchio, con maniche al gomito e con dei legging in tessuto tecnico fondamentalmente. Ma Ilaria, la cosa che più mi ha sconvolto sono i feschini, che sono tipici dell'Oriente, dell'estremo Oriente per essere precisa, perché in Cina ci sono delle maschere che si mettono appunto sul viso in nylon o licra, che copre interamente la testa e il collo, lasciando giusto i fori per respirare, per vedere. viene utilizzato soprattutto perché alle donne cinesi non piace abbronzarsi, scottare la pelle e anche forse per proteggersi un po' dalle punture di medusa che sono parecchio presenti in certi mari.
1: Ma questo aspetto appunto che ricordavi del non desiderare insomma l'abbronzatura per sé riguarda proprio il mondo asiatico e infatti per esempio in Corea del Sud, nel sud-est asiatico c'è il rash guard e la t-shirt, quindi in gran parte dell'Asia sostanzialmente le donne ma anche gli uomini preferiscono fare il bagno indossando delle magliette tecniche a maniche lunghe con anche della protezione UV integrata, per questo si chiama rash guard e spesso sono abbinate anche a dei pantaloncini da surf oppure dei leggings per coprire quanta più pelle possibile.
2: Sì, c'è da dire che c'è anche un tema di salute, però sai, l'aria in Australia oppure in quei luoghi in cui l'esposizione solare è molto molto forte, si rischia poi di avere purtroppo problemi di cancro della pelle, e per cui c'è anche un'abitudine culturale ad essere molto coperti. Infatti se vediamo persone del nord Europa o comunque australiane anche sulle nostre spiagge spesso li vediamo molto molto coperti, soprattutto i bambini.
1: E dopo questa carrellata di tipologie diverse di costumi, forse Antonella mi viene da fare proprio un appello, chiamiamolo così, un appello estivo, ovvero indossiamo tutti i costumi che più ci piace, rispettando ovviamente sempre le culture e le sensibilità, ma sentiamoci libere e liberi di essere chi siamo.
2: E adesso purtroppo lasciamo l'idea del mare per continuare un'intervista che ci è molto piaciuta perché abbiamo parlato a lungo con il Poggeschi per il carcere, un'associazione di Bologna che conosce il carcere da tanto tempo e lo frequenta con tantissime attività. Abbiamo ai nostri microfoni Paola Piazzi e Francesca Vannelli.
1: E quali sono invece i principali ostacoli che in quanto volontari incontrate, sia entrando, sia nella relazione ovviamente con il carcere, ma anche immagino nel dare la continuità al progetto?
0: La continuità è un punto sicuramente, è forse il punto, nel senso che noi lo diciamo tanto nelle formazioni alle nuove persone che arrivano e insistiamo e spesso magari sembriamo rigidi, non veniamo capiti, ma poi basta entrare due volte di seguito per rendersi conto del valore che ha per le persone che incontriamo vederci entrare per due volte di seguito, quindi poi se sono 3, 4, 5 ancora di più, perché ovviamente è un ambiente complesso che ha bisogno di tempo per essere capito, per essere abitato, e le persone che incontriamo dentro come fuori, le relazioni richiedono tempo per essere costruite e una volta costruite per essere coltivate, quindi la continuità è difficile da trasmettere perché appunto ci sono diverse esigenze che portano le persone a vivere l'esperienza del volontariato in carcere, tutte legittime, ma non tutte presuppongono un impegno così, così serio e continuativo, quindi sicuramente riuscire a dare continuità alle attività nell'arco dell'anno è una sfida, ma anche per chi è motivato, perché comunque tutte le settimane mantenere l'impegno, che può essere il sabato mattina, svegliarsi presto il sabato mattina, insomma, quindi la continuità è sicuramente un tema sfidante e gli ostacoli sono un po' quelli classici di attività in un ambiente istituzionale, quindi la burocrazia, le lentezze comunque di tante dinamiche che non dipendono da noi e magari due velocità, cioè un'associazione che ha in mente determinate cose, ha una certa velocità di azione, di pensiero, e un mondo istituzionale che ha invece un'altra velocità per natura e per necessità. Ovviamente il volontariato è molto importante, ma è un di cui di tanto altro, e quindi sicuramente il dialogo istituzionale è molto importante ed è sempre migliorabile e forse appunto lo scontro con un'istituzione è anche tipico di un ambiente di quel tipo, e quindi forse quella è la prima difficoltà extra associativa che mi viene in mente. Non so se Paola...
3: Mi pare che in questo senso sia una, dal punto di vista formativo, proprio una palestra di esercizio politico, perché per tanti ragazzi, ma anche per persone più adulte, è la prima occasione in cui confrontarsi con un'istituzione totale, molto articolata, che richiede una capacità politica di porsi, perché è un'istituzione, noi siamo un'associazione, noi ai ragazzi diciamo quando entrate e non entrate come singole persone, ma in rappresentanza di un'associazione. Quindi cominciare a dialogare, a parlare in termini di dimensione collettiva, di associazione, di rapporto con le istituzioni, quindi dico che è una palestra di esercizio politico molto importante, sia in fase formativa per i giovani, ma in generale per tutti, perché l'istituzione carcere non è che la incontri se non la vai a cercare, mentre altre istituzioni magari ti capita più facilmente di incontrare. Quindi in questo senso anche la lentezza, anche la burocrazia, anche tutto ciò che è disfunzionale aiuta a fare un esercizio politico che è basato spesso appunto su lentezze, su cose che non funzionano e sulle quali si può esercitare invece un'azione politica. Quindi diventa quindi uno stimolo, non un fatto positivo in sé, però di stimolo e di apprendimento. Quindi ecco, come elemento aggiunto di questa esperienza, quando anche appunto Francesca diceva i ragazzi quando entrano non possono pensare di entrare una volta e uscire, ma proprio perché se non c'è anche questo connotazione di rapporto con un'istituzione particolare, ci si deve entrare con una consapevolezza diversa rispetto a fare forse altri tipi di volontariato che non ti mettono così direttamente in rapporto con un'istituzione complessa.
1: A noi piace spesso chiedere questa cosa ai nostri interlocutori e interlocutrici, ovvero la domanda che voi ponete a tutti i vostri volontari: perché siete capitate al Poggeschi e quindi poi a lavorare all'interno dell'istituzione penitenziaria?
0: E allora, io sono arrivata al Poggeschi per il mio percorso universitario, ma non in modo, cioè non che mi servisse, ma perché diedi un esame di istituzioni di diritto penale con il professor Pavarini, che tra l'altro ha lasciato anche in eredità proprio al carcere una biblioteca preziosissima di libri, e c'è una biblioteca lui intitolata proprio all'interno dell'istituto, proprio perché aveva una forte attenzione sul tema, insomma, penitenziario, diritti delle persone detenute, le finalità della pena. Quindi attraverso un po' quell'esame avevo iniziato a conoscere un po' molto da lontano l'ambito penitenziario, che un po' mi spaventava, e quindi ho sentito un po' anche proprio l'esigenza, quasi una chiamata forse da un certo punto di vista, di avvicinarmi per capire da vicino se effettivamente era un percorso che mi poteva attirare così come mi aveva attirato il professore con le sue spiegazioni. Quindi ho banalmente cercato su Google Associazione Carcere Bologna. Il Poggeschi era evidentemente ben indicizzato perché è la prima pagina che mi è uscita, e fortunatamente iniziavano di lì a poco le prime riunioni dell'associazione, e quindi sono riuscita, insomma, ho partecipato alle prime riunioni e dopo fin da subito mi è piaciuta proprio la dimensione associativa, e dopo poi ho proseguito l'esperienza del volontariato penitenziario, ma convinta proprio di farlo nel Poggeschi. Cioè sono due realtà che difficilmente posso immaginare separate, cioè per me il carcere ha senso viverlo attraverso con la maglietta addosso, visto che l'abbiamo appena fatta, proprio dell'associazione Poggeschi per il carcere, quindi due facce della stessa medaglia.
3: Dunque, io in realtà non ci volevo entrare in carcere assolutamente, perché ritenevo di non avere quel giusto distacco che non ti fa valutare in maniera appunto di giudizio il luogo in cui vai e le persone che incontri. E quindi quando padre Valletti, appunto questo padre gesuita che aveva fondato il carcere, io lo incontravo nelle attività scout e mi raccontava, sai, io ho fatto questo, me lo raccontava con un grande entusiasmo, io lo ascoltavo molto volentieri e dicevo, ecco, proprio quello che io non farei. E poi a un certo punto ho introdotto l'attività scout e mi mancava il dedicare del tempo ad un servizio. Fabrizio, padre Fabrizio, un po' mi ha detto, ma dai, perché non provi, vieni con me una volta, e dentro di me mi sono detta, vabbè, lo provo, ma poi finisce lì. E da quella volta non ho più smesso. 3 anni dopo padre Fabrizio è stato trasferito a Napoli e ci disse a me e a qualche altro volontario, bisogna che voi prendiate l'articolo 78, che è un articolo, l'articolo dell'ordinamento penitenziario che riconosce l'assistente volontario penitenziario in tutti gli effetti, perché ha un rapporto con l'istituzione, allora agevolato dall'avere questo titolo, insomma. E io anche in quel caso dissi, io non lo voglio prendere perché non intendo impegnarmi in una maniera, e poi l'ho preso e così è andata avanti. Però lo ritengo, appunto, come diceva Francesca, l'intuizione davvero talmente utile per le persone, non solo per gli studenti ma anche per le persone più adulte, che lo vivo anch'io molto unito questi due aspetti, carcere e Poggeschi.
1: Grazie a Paola Piazzi e a Francesca Vanelli di Poggeschi per il carcere per essere state ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone, riproponendovi un contenuto di Susanna Marietti, che ci racconta il concetto di reintegrazione sociale.
4: Ben trovati. Qualche tempo fa siamo stati invitati all'Università di Teramo in un convegno che affrontava il tema della reintegrazione sociale delle persone detenute all'interno dell'Unione Europea. In particolare noi ci siamo soffermati sulla situazione italiana e su come la nozione di reinserimento sociale del reo è inserita nelle norme, appunto, in Italia. Vogliamo quindi qui adesso con voi un po' ricapitolare quello che abbiamo esposto in quel contesto. Ovviamente nell'affrontare il tema della nozione di reinserimento sociale del reo dobbiamo inevitabilmente partire dal suo fondamento normativo primario, che in Italia si trova nella Costituzione, naturalmente, e in particolare all'articolo 27 terzo comma, quello che ci dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Nel corso degli anni la Corte Costituzionale ha chiarito sempre di più che questo concetto di rieducazione va inteso come riabilitazione, reintegrazione nella società, non va inteso come una sorta di intima conversione, un cambiamento della personalità. Quindi la funzione della pena è quella di reintegrare la persona condannata nella società. Le espressioni che la Corte Costituzionale utilizza nella propria giurisprudenza per esprimere l'idea di rieducazione vanno tutte in questa direzione. Se prendiamo una serie di sentenze a partire dagli anni 70, vediamo che si parla di reinserimento nell'ordine sociale, oppure riadattamento alla vita sociale, oppure reinserimento nel contesto economico e sociale, reinserimento nel consorzio civile e via dicendo. Quindi gli studiosi sono assolutamente concordi nel ritenere che al di là di quale di queste espressioni venga utilizzata, la funzione rieducativa della pena si sostanzia in tutti quegli interventi che sono atti a favorire la reintegrazione del condannato nella vita sociale. Sono moltissime le sentenze con le quali la Corte Costituzionale è intervenuta su questo tema, ovviamente non possiamo qua ripercorrerle. Ne voglio citare però una, che è una sentenza del 1990, in particolare la 313, perché con questa sentenza la Corte imprime, come dire, una svolta rispetto a sue stesse interpretazioni precedenti dell'idea di reintegrazione sociale. Nel passato aveva considerato che la finalità rieducativa della pena dovesse riguardare solamente il momento dell'esecuzione della pena, quindi ad esempio il carcere, mentre adesso con questa sentenza ne riconosce la natura di principio generale dell'intero sistema. Cioè la Corte dice che il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, e veramente cito quasi in maniera letterale, vale sia per il legislatore che per i giudici della cognizione, che per i giudici dell'esecuzione e della sorveglianza e poi per le stesse autorità penitenziarie. Quindi diciamo l'idea di reintegrazione sociale informa l'intero sistema fino addirittura dalla formulazione della norma, cioè vale per il legislatore, quindi anche nella stessa legge ci deve essere già l'idea di reintegrazione sociale del reo. Questo è qualcosa che, diciamo, dal punto di vista teorico ha veramente una grandissima portata. Cito anche qui la sentenza 26 di qualche anno dopo, del 1990, perché in questa sentenza la Corte Costituzionale afferma che la reintegrazione sociale è un diritto del detenuto, cioè ne configura proprio la sua qualità di diritto. Il detenuto ha diritto alla reintegrazione e quindi di conseguenza ha diritto a tutte quelle misure che servono per arrivare a questa reintegrazione. Un punto veramente fondamentale adesso è questo che voglio qui evidenziare con voi. Le indicazioni dell'articolo 27 della Costituzione, quindi appunto le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, non sono indicazioni che si rivolgono solamente all'amministrazione penitenziaria, ma si rivolgono all'intera collettività. La reintegrazione sociale, questo è un concetto su cui veramente dobbiamo sempre prestare la massima attenzione, la reintegrazione sociale del reo è un compito che coinvolge molti altri settori dello Stato e della società civile. Di solito si pensa il carcere che deve reintegrare, no, ovviamente le autorità penitenziarie devono mettere il loro lavoro al servizio della reintegrazione sociale, ma devono poter contare su una pluralità di soggetti, no? E questo lo si vede chiaramente se adesso ci spostiamo, lasciamo, diciamo, i soli principi costituzionali e ci spostiamo a vedere come tali principi sono stati sviluppati nella legge ordinaria. Ovviamente, prima tra tutti, l'ordinamento penitenziario del 1975, che è la norma principale che regolamenta in Italia l'esecuzione penale, che è stato cambiato, ha subito più volte modifiche, ma che sostanzialmente la cui struttura è rimasta quella del 1975. L'ordinamento penitenziario italiano affida al concetto di trattamento il compito della reintegrazione sociale. Il trattamento è, diciamo, l'insieme di tutte le misure, di tutte le attività, di tutti i programmi, di tutti i metodi che vengono messi in atto per favorire il reinserimento sociale dei rei. È la prima parola che compare nella legge penitenziaria, proprio all'inizio dell'articolo 1. Il trattamento rieducativo si divide in due grandi filoni. Il primo è il trattamento rieducativo interno al carcere, ovvero l'insieme di tutte le attività che si fanno in carcere in vista del reinserimento sociale, l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità, viene citata anche la religione, le attività culturali, le attività ricreative e sportive, i contatti con il mondo esterno, con la famiglia, eccetera. E qui si vede chiaramente quello che dicevamo prima, la reintegrazione sociale è un compito di cui deve farsi carico l'intera collettività. Se parliamo di istruzione, ovviamente c'è il sistema scolastico dietro, quindi non l'autorità penitenziaria, ma il Ministero dell'Istruzione. la formazione professionale, quindi in Italia in particolare le regioni, il lavoro, quindi ovviamente il competente ministero, ma anche il mondo imprenditoriale, il mondo cooperativistico, poi ovviamente gli enti locali, i ministri di culto, gli enti sportivi, potremmo trovare la società civile, i volontari, no? Tanti soggetti che hanno devono partecipare, diciamo, a quest'opera di reintegrazione. Il secondo dei due filoni nei quali si articola il trattamento rieducativo è quello delle misure alternative alla detenzione. L'ordinamento italiano prevede una pena flessibile, dove la pena comminata in sentenza non sarà necessariamente quella effettivamente eseguita, e questo se la persona detenuta si comporta in maniera corretta potrà acquisire pezzi di libertà prima del termine, ciò servirà a reintegrarlo con gradualità e quindi più facilmente nella vita sociale, no? Ci sarà un inserimento graduale nel mondo del lavoro, un ritorno graduale nel contesto familiare e via dicendo. Quindi lo scopo principale della pena flessibile è quello della riabilitazione sociale, ecco. Questo è ovviamente molto importante quando si sente dire che in Italia non c'è la certezza della pena perché ci sono le misure alternative, e questa è la risposta. Non è che non c'è certezza della pena, le misure alternative sono un modo diverso di scontare la pena e hanno in vista il principio costituzionale della reintegrazione sociale. Questo è un quadro inevitabilmente incompleto, inevitabilmente breve e sommario del concetto di reintegrazione sociale del condannato nelle norme italiane, che però, diciamo, nella sua struttura sostanzialmente corretto, completo, e che è sempre importante tenere a mente quando ragioniamo sul carcere, sulla pena e su quale sia il suo scopo.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ringraziare ovviamente Paola Piazzi, Francesca Vanelli e Susanna Marietti e tutti voi che ci avete seguito. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato. A domani.
5: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
10: Questo programma è offerto da...
11: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
12: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
13: E nuovamente in diretta e nuovamente buongiorno. Sono le 9:33 minuti di questo giovedì 23 luglio. Rassegna stampa che inizia, per quanto riguarda le mie proposte. Il microfono in regia, ancora la voce di William Piana, per quello che appunto è l'analisi e l'approfondimento, questa volta perché merita, per un grande lavoro, un impegno e una diffusione di contenuti di ricerca in questione a quello che sta accadendo, ai recenti accadimenti coinvolta nella nostra città. Alessandro Canella è la direzione per il nostro sito www.radiocittafugico.it e la parte giornalistica, con gli articoli che indubbiamente meritano, oltre che l'attenzione, riflessione e soprattutto lettura, perché con il lavoro riportato è qualcosa che dà sicuramente un motivo di attenzione ulteriore alla diffusione di notizie dalla realtà più mainstream. Allora leggo in prima pagina, perdonate, la chiamo prima pagina: Fakir, la condanna della CEDU per la pratica della polizia. L'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU. Intanto l'iscrizione del registro 45 bis, cioè lo scudo penale per i due poliziotti e i quattro soccorritori intervenuti nell'operazione che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, deceduto al pilastro domenica scorsa, passa in secondo piano alla luce degli elementi che stanno emergendo. Le responsabilità su quanto accaduto, infatti, potrebbero non essere direttamente del personale che si trovava in via Svevo, ma nella catena di comando che porta direttamente allo Stato, tanto per la sanità quanto per la polizia. Le questioni emerse sono precisamente due: da un lato la pratica adottata dagli agenti per contenere l'uomo che era in preda a una crisi psicotica, tra l'altro, aggiungo io, già immobilizzato e i polsi alle caviglie; dall'altro ciò che avrebbero potuto fare o non fare i sanitari che hanno assistito al decesso dell'uomo. Sul primo punto, le dichiarazioni a Radio Popolare di Fabio Anselmo, che è l'avvocato e il legale della famiglia Fakir e già avvocato del caso Aldrovandi e Magherini, hanno aperto uno scenario chiaro. Il 15 gennaio scorso, infatti, l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani nell'ambito di un ricorso presentato dallo stesso Anselmo in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014, dopo un intervento delle forze dell'ordine con la stessa dinamica e le stesse pratiche utilizzata con Abderrahim Fakir. Questo nella prima pagina del nostro sito, e altri articoli di approfondimento, una relazione anche con Italia alla sanità, con un 118 che avrebbe potuto salvare il malcapitato. Dopo aver dato questa apertura, passerei alle cronache con Quotidiano Felsini, Il Resto del Carlino, con Bologna coinvolta e anche con gli sviluppi in seguito a tutto ciò, e il Corriere della Sera in edizione locale. Il caso Fakir, lo scontro tra Viminale e Comune. Il Ministero dell'Interno avvia un'istruttoria per capire se manifestazioni

principale, non solo dal Corsera. La lite sulla piazza del sindaco per Fachir, indetta senza preavviso al questore. La ricostruzione del comune, la comunicazione subito dopo quella pubblica. Centrodestra parte ovviamente all'attacco con Salvini in questura, Lepore ha istigato, no ma certi toni, la solidarietà dopo gli scontri. Insomma, la situazione che troviamo, come ad esempio altri cortei e iniziative per Fachir. Plat, non c'è una regia degli scontri. L'assemblea pubblica indetta dal collettivo in piazza Dalla ha attirato centinaia di persone che qui le troviamo ritratte. La tettoia di piazza Lucio Dalla con i partecipanti all'assemblea pubblica che qui vediamo ripresa, ma tante sono le manifestazioni, quelle riprese dal Corriere della Sera fino ad arrivare al Resto del Carlino, quotidiano felsineo. Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, il ministro apre istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa, il comune informate questura e prefettura. Piantedosi dice non abbiamo timore di niente, lo credo. L'intervista a Gualmini, Lepore ha perso il timone. Pagina 2 e pagina 3 dello stesso Carlino. Gualmini di Azione e sit-in è stato un errore, Lepore ha perso il timone, l'europarlamentare ex PD, la vicinanza a Fachir andava mostrata in altri modi, non si può dire che c'è una piazza buona e una cattiva, così è troppo facile. Poi si ribadisce del presidio non concordato. Allora, Bologna, l'ho detto in apertura di Breakfast Club, ha una grandissima sensibilità, ha un grandissimo impegno, ne ha passate, dall'omicidio Lo Russo ai movimenti del 68 e 77 fino ad arrivare alla bomba in stazione a Bologna. Si avvicina tra l'altro il 2 agosto, la 1 bianca con i fratelli Savi a proposito di forze dell'ordine. Ora troviamo questo caso e quindi Bologna certamente è presente in tutto ciò, poi ovviamente ne paga le conseguenze anche. E per quanto riguarda la convocazione in piazza, come ho già detto, una realtà che alla nostra città, tra l'altro, a cui come ben sapete sono molto legato anche per queste risposte e per questi impegni e per come, mi permetto di dire, siamo. E le accuse che ci vengono fatte allo stesso modo, certo, dalla pancia del paese, per non dire il contenuto della pancia del paese, ma quello che veramente resta è l'impegno, è la presenza e quant'altro. Critiche che vengono mosse all'amministrazione sia da una parte che dall'altra, che io leggo testualmente, di cui ho riportato anche parere per i recenti accadimenti, ma resto sulle pagine dei quotidiani. Tra l'altro il Corriere ribadisce anche nella prima pagina nazionale il film della morte di Fachir nell'uso delle chat di Dalmastro, il no che seguiremo a leggere in altre notizie, e le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore. Il presidio che ha annunciato Lepore, attenzione, perché gli agenti chiesero un medico, la centrale dice non è disponibile. Intanto Fachir dal delirio alla rianimazione, i filmati sciocchi, il tentativo fallito di calmarli parlandogli, il massaggio cardiaco quando era ancora legato, chissà che effetto il massaggio cardiaco quando era ancora legato. E poi verifiche del Viminale su Lepore, il giallo della piazza, è giusto organizzare quel presidio ma sui temi della sicurezza serve una sinistra più credibile. Parla De Pascale, ora abbassiamo i toni, i violenti si risarciscano i danni. La bodycam privata, questa famosa bodycam che ha filmato l'intervento, la gente dice l'ho presa per tutelarmi. Il video agli atti, i sindacati in molti se la pagano di tasca loro. E questa è la situazione, ci sono molti che si pagano di tasca loro anche altri servizi, visto che tutto è privatizzato o tutto viene tagliato. La Repubblica ci dà apertura invece per quanto riguarda il caso Fachir in difesa di Lepore. È Michele Serra che invece parte con un editoriale, l'accusa al sindaco Lepore di aver istigato la piazza è per metà ridicola e per metà vile, come tutte le calunnie. È vero il contrario, Lepore ha chiamato a raccolta la Bologna civile e democratica e dunque non vale la pena parlarne. E vade così Michele Serra con questa sintesi su quello che è successo. Vediamo dal Manifesto se riporta aspetti relativi a Bologna. Il coro della destra contro il sindaco di Bologna, però trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia lo stesso Lepore per aver convocato la piazza di lunedì definendolo irresponsabile. Il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, però 35 primi cittadini a Meloni dicono ora basta perché la condizione

Veramente è allucinante. Intanto il governo cambi le regole di interventi degli agenti sui fragili e l'appello delle maggiori associazioni di psichiatrie dai DSM. Parla Fabrizio Starace del SIEP. Il personale va addestrato insieme ai sanitari. No alle fughe in avanti del ministro. E questo per quanto riguarda sempre la realtà felsinea. Una di destra è indivisa, così la polizia diventa politica. Scontri istituzionali, il SAP alza il livello della tensione e denuncia, il primo cittadino paghi i danni. Salvini in prefettura per ringraziare i poliziotti, respinto il differimento per Roggero che resta in carcere, ne parleremo, poi porteremo anche il caso del Mastro. Isolare, criminalizzare il dissenso è una strategia che produce solo sospetti verso un corpo dello Stato. Qui ripreso dalla foto che troviamo da pagina 2 a pagina 3, il sindaco Lepore durante il presidio per Fakir, che qui ritroviamo, insomma. E questo dal Manifesto ci porta poi ad altre notizie che troviamo dal Fatto Quotidiano, per restare sempre nel tema che ha aperto i contenuti per la giornata odierna, le linee guida del Viminale sui fermi a terra non esistono. E poi lo spray spruzzato in faccia, manette, uso delle fascette, i punti al vaglio della procura, l'indagine, dubbi sull'intervento e gestione dei casi delicati, il video, l'urticante sparato sull'uomo già al suolo, testo pieno di lacune, fermo da mesi nei cassetti, intanto però a Bologna è morta una persona. Agli operai si insegna come vanno usate le macchine, noi l'abbiamo vite in mano, e quindi insomma direi che è una responsabilità un po' diversa. Nessuna certezza, identiche istruzioni se si deve contenere malati psichiatrici, un minore o anche una donna incinta, va a sottolineare il Fatto Quotidiano. Il Domani, che troviamo, non dà particolari approfondimenti se non che quelli che abbiamo già letto, peraltro, mentre invece, lasciando il Domani, che piuttosto parla dello scudo, che è una vergogna, Meloni vuole il Far West, Lepore punto di domanda. Nell'intervista a Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, dice: lo comprendo, l'ex premier, ostacolano le indagini sui clan e lo fanno in nome di Borsellino. La presidente dice che non si allea con il generale, ha già fatto altre piroette. Al che una sicurezza di sinistra parli ai più insicuri, e Giorgia Rughetti nel commento che riporta a pagina 3 dal Domani. Concludo questa prima parte per poi restare in tema giustizia dal Giornale, che potete immaginare tuona con una piazza abusiva di Bologna, Lepore nei guai, e poi sottolinea i falsi moralisti con condannata la compagna Salis, sfrutta licenza agli assistenti. L'eurodeputata di ABS dovrà risarcire con altri 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo. Imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maoro, così lo definisce, e ne dà veramente un'attenzione incredibile da pagina 2 a da pagina 3. Certamente sfruttava e umiliava due collaboratori, ora dovrà risarcirli. Vedremo anche questa situazione, perché quando c'è da portare determinati aspetti, sapete come il Giornale è presente e precisa. Impunità è stata salvata dal processo in Ungheria grazie all'immunità parlamentare, l'opposizione torna a fare i conti con la doppia morale dei loro falsi paladini, e invece c'è chi ha una immorale, per cui insomma direi che per quello che riporta la linea del Giornale, con questa sua tra virgolette destrosa coerenza, la verità della bodycam, il video inizia col pugno di Fakir, che allora vediamo un po' come va a giustificare determinati aspetti di reazione. La procura ha chiesto un documento predisposto dal Viminale sul controllo di chi non collabora. Questo arriva dal Giornale. Noi facciamo un piccolo stacco musicale, parleremo di giustizia col caso Dalmastro e anche col caso Roggero dalle pagine dei quotidiani qui selezionati, e quindi torniamo tra poco. Da musica elettronica di Piero Umiliani, un po' di musica, e poi continuerà la nostra rassegna stampa di oggi, giovedì 23 luglio.

Riprendiamo da Repubblica nella nostra rassegna stampa. Uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla famosa o famigerata bisteccheria. L'opposizione dice favore alla mafia. Vediamo come l'articolo principale per Repubblica riporta approfondimento. No alle chat di Del Mastro, il centrodestra ferma i PM in Parlamento e bagarre. La giunta per le autorizzazioni nega l'uso delle conversazioni del meloniano con il suo socio vicino al clan senese. Per il ristorante, la bisteccheria d'Italia, sovranista, vedi, cartelli in aula, i senatori 5 Stelle occupano per protesta i banchi del governo. Un colpo all'indagine sui clan, la procura spiazzata dallo stop. In attesa di un ricorso alla Consulta da parte dei magistrati, resta bloccato il telefono di Carroccia. Gli investigatori sospettano che il denaro utilizzato nel locale aperto con l'ex sottosegretario abbia una provenienza mafiosa. Il sospetto c'è. Intanto il legale dell'imprenditore protesta per la scelta del diniego, violato il nostro diritto alla difesa addirittura. E per quanto riguarda sempre la giustizia e questo prendere posizione, dove la dichiarazione dell'opposizione hanno il coraggio di citare Borsellino e bloccano un'inchiesta di mafia, Conte, voto vergognoso, Meloni ci ripensa, al PD un ex sottosegretario a giustizia ostacola i giudici, AVS dice chi teme quelle chat, allora Donzelli dice no, non abbiamo niente da nascondere, è solo un caso di accanimento, e gli chiedono ovviamente anche di Vannacci, continuano a dargli spazio e Donzelli ripete non è lui la destra, infatti è nazista, quindi andiamo ben oltre. Andrea non è indagato, non c'entra nulla con la criminalità organizzata, stop sciacallaggi, il deputato di Fratelli d'Italia, va tutelata la legittima difesa ma con proposte che reggano e senza farsi influenzare dal caso Roggero, sì alla grazia, caso Roggero di cui parleremo tra poco, fra l'altro, che resta in carcere almeno fino a settembre, negati anche i domiciliari, la figlia speriamo nella grazia, tengano conto dei suoi 72 anni, però ci prendeva bene, a lui lo diremo oggi, ma lo avrà già saputo dai TG, che guarda, sappiamo che ha incontrato Massimo Bossetti, il killer di Yara Gambirasio, questo per la cronaca pagina 9 di Repubblica. Vediamo da altri quotidiani per quanto riguarda il Domani, che appunto apre con questo aspetto, il governo Meloni aiuta la mafia, negati ai PM le chat di Del Mastro, la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan, ora il voto dell'aula, intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini, da pagina 2 a pagina 5. Troviamo la destra aiuta la mafia, l'articolo di Stefano Iannacchione, no all'uso delle chat Del Mastro Carroccia, la giunta per le autorizzazioni respinge la richiesta della procura, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ovviamente scudano il deputato, le opposizioni gridano allo scandalo. Che avrebbe detto Borsellino di questo insabbiamento? Intanto è interessante, anche bella domanda che viene fatta dallo stesso Domani. Prendiamo il quotidiano Il Corriere della Sera, che troviamo nelle prime pagine per tutto ciò dopo gli aspetti relativi a Bologna, il no ai magistrati su Del Mastro, protesta Movimento 5 Stelle, bagarre in Senato, la giunta blocca le chat con Carroccia, Conte afferma, gli amichetti così, sono protetti, si sono scudati, no? Urla e risse sfiorate, Appendino attacca dicendo mi fate schifo, lite con la russa, Menia strappa il foglio dalle mani di Pirondini, ma quale salvacondotto, il PM passi prima da un giudice, non può controllare se stesso, il relatore Pittalis, rispettiamo Consulta e Corte Europea, così è il segretario regionale di Forza Italia in Sardegna, porta tutto ciò. Poi il caso Roggero, no del giudice alla scarcerazione, la decisione sul gioielliere, la figlia, spero nella grazia o nei domiciliari, il procuratore di Milano intanto invita ad abbassare i toni. Legittima difesa estesa, Salvini contro l'alti Forza Italia, lo dicono agli italiani, i dubbi anche
anche nella Lega. Ivan Acciani presentano la loro proposta, che mi posso immaginare di che contenuto. Diamo uno sguardo anche al giornale, prima di guardare anche agli esteri, dopo lo stacco musicale, per quello che è nel titolo principale di Caso del Mastro c'è veramente molto poco, chiaramente sto sfogliando velocemente per trovare. E poi c'è questa comparazione che a me veramente: strage di Modena, è morta la disgraziata, sventurata donna travolta da Cudri, nessuno però in piazza. A parte che in piazza c'è stata anche la manifestazione convocata dal sindaco Mezzetti per quanto riguarda la città di Modena e allarme Islam. Allora, le condizioni erano ben diverse, sono due situazioni totalmente diverse. Questo è morto in una situazione in cui era in mano appunto alle forze dell'ordine. Questa è stata una situazione, direi, decisamente diversa, per cui non si possono certo portare paragoni e eventuali esame di reazioni per tutto ciò, seppur ci mancherebbe altro, per questa sventurata e sfortunata vittima. La Camera ferma i PM, lo porta a pagina 13 il giornale, sulle chat di Del Mastro, ma PD e 5 Stelle tifano gogna. Bagarre, spinta la richiesta di acquisire le telefonate del deputato non indagato con Carroccio, l'opposizione strepita, sospesa è la seduta. Mediazione fallita, assiste dice no a Palazzo Chigi, legge elettorale disaccordo tra Donzelli e Tajani. Salvini a cena con i parlamentari, la promessa sul Viminale. E appunto ci porta alla conclusione di questa parte relativa alla giustizia, quando sono le 9:57 minuti, un po' di musica, si torna tra poco e continuiamo con uno sguardo agli esteri e al Medio Oriente.

Allora, vediamo un po' che bella idea di percorso che è stata portata per quanto riguarda questi conflitti sempre in estensione nucleare. L'accordo tra Stati Uniti e Sauditi, un affare da decine di miliardi, intanto questa cosa da civile, come viene definita, un attimo poi che viene portato, sapete bene come. Il progetto è civile, ma il paese potrà anche arricchire l'uranio, il rischio della proliferazione, tanto per quanto riguarda l'aspetto di ricerca in ambito nucleare, c'è chi può e chi non può, perché con gli Stati Uniti d'America tutto ciò sappiamo bene come funziona. L'ex consigliere di Obama, Rhodes, dopo l'Iran toccherà Cuba. Donald vuole soltanto salvare la faccia. La marcia di Riyadh per l'atomica, tra l'ostilità degli israeliani e gli abboccamenti con la Cina per il Tycoon, l'Arabia di Bin Salman resta più di un cliente che un alleato, ah certo. E intanto le tensioni in Asia occidentale, Emirati, Arabia Saudita, paesi alleati con gli Emirati, paesi alleati dei Sauditi, paese dove Emirati e Arabia si contendono l'influenza, per cui insomma andare ad alimentare tutto ciò, direi, come posso poi portare in maniera preoccupante, non è certo una cosa che possa dare il famoso premio Nobel per la pace che è stato reclamato da Donald Trump. È una mossa che destabilizza il Medio Oriente. Trump regala il nucleare a MBS ed è Arabia Atomica. Andiamo a vedere a pagina 7, ricordo che sono sulle pagine del Domani. Trump regala il nucleare agli sceicchi sauditi, quindi tensioni in Medio Oriente, l'opposizione attacca Netanyahu, è un suo fallimento, il tycoon dà il via libera all'accordo con Riyadh per l'arricchimento civile dell'uranio, una mossa che manda in tilt la trattativa con l'Iran e destabilizza tutta la regione, e lo credo bene. Intanto, a proposito di soldi, e questi sono affari ovviamente, mentre Rubio ammette che la linea di comunicazione con Teheran non si è mai chiusa, Iran exit batte cassa, altri 67 miliardi il tycoon perso nella spirale delle minacce. Al Senato il capo del Pentagono chiede somme immense per continuare la guerra, altrimenti avremo gravi carenze al fronte. Incapace di uscire da questo pantano, Donald tuona: colpiremo ogni ponte, ogni centrale iraniana se gli Ayatollah sparano a Hormuz. Questo sempre per chi si è autoproclamato premio Nobel per la pace. Detto questo, riprendiamo l'argomentazione restando in Medio Oriente, magari anche se riesco a recuperarlo dalle pagine, eccolo qui, dal Manifesto. E USA carta bianca al nucleare saudita, guerra in Iran, pagina 8, il paragrafo relativo al Medio Oriente che raggiungo dalle pagine del Manifesto, ed eccolo qui, Washington carta bianca per il nucleare saudito, nel tentativo di arginare l'Iran la Casa Bianca stringe un accordo senza precedente, l'intimidazione Houthi rallenta il traffico nello stretto di Bab al-Mandeb, da Trump la minaccia alle infrastrutture civili saranno decimati, Hormuz diventa un imbuto, il 21 luglio transitano solamente 3 imbarcazioni, quindi pit exit all'inizio del conflitto spesi, e pensate un po', 37,5 miliardi, miliardi di dollari, questo è per quanto riguarda questo Medio Oriente in fiamme ripreso dal Manifesto. Vediamo allora il Giornale per il contenuto relativo al Medio Oriente, il giornale di famiglia Berlusconi, il quotidiano della destra, e prendendo appunto in analisi quello che è la realtà del Medio Oriente con pagina 14, l'atomica saudita, Trump ne dice il nucleare di Riyadh, cade l'ultimo tabù e spaventa Bibi, svolta, c'è l'ok all'accerchiamento civile, agli state, contratti miliardari, i rischi di escalation con l'Iran e i timori di Israele. Il regno acquisterà tecnologia nucleare dagli Stati Uniti, ma potrà evitare i controlli dell'AIEA. Capito? Quindi direi proprio che con questo si è concluso un cerchio che, oltre che affari, porta paura e porta una crescita di minaccia in una regione quanto mai estesa che già sta vivendo purtroppo un aspetto terrificante. E questa è la politica dagli Stati Uniti d'America.
Africa, ma vediamo del tycoon cosiddetto. Vediamo allora altri fronti, la guerra invece in Europa, che troviamo da sondaggi. Fedorov supera Zelensky, il presidente dice però restiamo uniti, i nuovi vertici e la fine tradizione militare sovietica in Ucraina. Syrinsky dice beh, io obbedisco nel dubbio. L'influencer maga, l'ex filorussa Laura Loomer, compara a Kiev e fa mea culpa. Sul campo ieri per la prima volta un F-16 ucraino ha battuto un aereo da guerra russo. Queste notizie che arrivano come vittorie, no? Trump adesso dice sì alle sanzioni e Putin nega concessioni a Kiev. Da eroe popolare a comandante Drapati, un mito nato a Mariupol con il tank lanciato sulle barricate. Il nuovo leader delle forze armate e l'uomo delle missioni complicate. Quello che in Pulp Fiction risolveva i problemi, insomma. Andiamo a vedere altre notizie riguardanti il conflitto in Europa. Vediamo se troviamo dal Manifesto, poi passeremo anche al Fatto Quotidiano, per quanto riguarda tutto ciò. E dalle prime pagine del Manifesto ci arriviamo a pagina 9, via Syrinsky, i militari ucraini fanno nominare uno dei loro, il nuovo comandante Mykhailo Drapaty è vicino all'ex ministro della difesa esautorato, ma non si fermano le proteste per il reintegro di Fedorov che rifiuta altri ruoli. Le sanzioni alla Russia è fumata nera, l'Unione Europea unita per Kiev non è così unita, dopo 20 pacchetti di sanzioni il 21 ferma Bruxelles. Senza più alibi di Orbán, l'Unione si disperde nei veti nazionali e pesa il prezzo del greggio. Prendiamo allora, come vi dicevo, il Fatto Quotidiano, prima dello stacco che poi ci porterà alla politica interna, e vediamo a pagina 8 con articolo importante, attenzione per quello che sta succedendo. Zelensky crolla e Fedorov vola. Axios, Kiev pronta a trattare, l'ex ministro della difesa può scendere in campo e la Duma che accelera. Gian Andrea Gaiani, il direttore di analisi difesa, l'Ucraina tratterà solo se l'Unione Europea lo vorrà. Pensate, a Syrinsky accuse ingiuste, la resistenza fino all'ultimo uomo imposta dal leader. I rimpasti servono anche a far ruotare i funzionari che gestiscono i soldi. Sì, la considerazione della presenza di corruzione in Ucraina certamente è uno degli aspetti, poi con tutti i soldi che arrivano con il traffico e il commercio di armi va addirittura a rendere ancora un piatto più denso e ricco per questi aspetti. Allora ci fermiamo un secondo con Jimster, facciamo uno stacco musicale, torniamo tra pochissimo, ci avviciniamo a casa nostra con la politica interna nella segna stampa di Radio Zanardi, estensione del Breakfast Club. A tra poco.

poi abbiamo anche quest'altro articolo, però pagina 21, Epstein giallo sulla morte del reclutatore di modelle, un altro che meglio stia zitto. Il corpo di Siad trovato a Parigi, la procura ha aperto un'inchiesta, citato migliaia di volte nei files ed era già stato denunciato da 5 donne. Ecco, intanto, come vi ho detto, per corredare le notizie dagli esteri e poi tornare in Italia con il Melonellum, la tentazione di Fratelli d'Italia, un emendamento sul ballottaggio, la mossa di Pera che piace alla Russa, sulle preferenze e riunione dei gruppi Forza Italia e Lega, entro fine mese il voto sul testo che sarà a settembre. Questo viene ripreso da Repubblica. Vediamo dal Domani notizie riguardanti la politica di casa nostra che sto portando, insomma, Forza Italia e la spina nel fianco di Meloni, ma sulle preferenze si aprono spiragli. Altre notizie per quanto riguarda il Domani. Ilaria Salis licenzia i suoi collaboratori, condannata a risarcirli, che ho già portato, come ha tuonato in maniera più intensa chiaramente il Giornale. Viene preso come caso spinoso per ABS dopo quello di Sumaoro, e quanta attenzione ovviamente per tutto ciò e anche quanti aspetti che sono abbastanza contraddittori quando poi capitano determinate cose da una parte e quando invece capitano dall'altra, anche perché vabbè, magari sembra quasi che da altra parte questi comportamenti siano sdoganati, si può dire, no? C'è questo approccio per cui ah, ma sì, però insomma hanno fatto poi bene, ecco questo, mentre invece c'è un altro taglio decisionale o di riflessione quando capitano più vicini alla sinistra. Vabbè, questo è abbastanza evidente. Ranucci, confermata l'aggravante mafiosa per gli attentatori, PM a caccia del movente, lo zoom pagina 12 del Fatto Quotidiano. Intanto, per quanto riguarda business e salute, soldi pubblici, affari privati, ricavi a quota 14 miliardi per chi? Per Angelucci and Company. Questa invece è ripreso sempre a pagina 14 dal Fatto Quotidiano. Sfogliamo anche il Manifesto per preferenze o elezioni. Meloni minaccia Forza Italia, legge elettorale che troviamo a pagina 4. Eccolo qui, intanto, legge elettorale, la Russa media per evitare nuovi strappi, che già ho letto in precedenza. Palazzo Madama per accelerare, saranno auditi solo 26 esperti in una settimana. Lavoro. Allora, apriamo anche questa triste pagina, dopo i morti sul lavoro di ieri sera, che probabilmente non sono portati da quotidiani in quanto andati in stampa nell'immediato. Il caporalato invisibile, però, è l'articolo a pagina 5. Al Nord, nuovi schiavi per anguri e prosecco. A Mantova, l'epicentro del fenomeno. Un lavoratore agricolo su tre a rischio sfruttamento e con il caldo estremo sono arrivati i morti. La denuncia della Plai CGL, il tavolo per il lavoro di qualità, non è stato mai convocato. La proposta di legge DEM per tutelare le vittime di sfruttamento, un sistema di protezione per chi denuncia. Rider, in CDM arriva oggi la direttiva dell'Unione Europea, e poi la conclusione della pagina del Lavoro, che Lavoro poi il fisco più classista d'Europa, è tempo di tassare i miliardari. Lo studio del Sant'Anna e della Bicocca, una prospettiva sulla giustizia sociale in Italia. La piramide fiscale rovesciata, poiché in Italia lo 0,1% più ricco paga meno di un operaio. Ci rendiamo conto come recuperare fino a 30 miliardi senza toccare il ceto medio, perché in Italia lo 0,1% più ricco paga meno tasse di un operaio e lavoratore dipendente. Questo è per quanto riguarda la finanza e il fisco. E anche il Lavoro, purtroppo, dove abbiamo letto nuovamente modelli di caporalato e di sfruttamento invisibili per quanto riguarda il Nord. Succede a Mantova, ma non solo, ovviamente. Al che la conclusione di quest'oggi è con una cronaca digitale, perché
Intelligenza artificiale fuori controllo, un modello di Altman si dà all'hackeraggio, violati i dati riservati della piattaforma Hugging Face di un'applicazione di OpenAI. La compagnia di ChatGPT stava sperimentando proprio la capacità di cybersicurezza, quindi è uno degli articoli principali per quanto riguarda, chiamiamola, questa cronaca digitale che ai noi sarà sempre più presente. L'intelligenza artificiale è andata fuori controllo, l'allarme dei creatori di ChatGPT, un sistema di OpenAI supera gli ordini e sfera in autonomia un attacco hacker a un'azienda, solo Pechino riesce a fermarlo, un fatto senza precedenti. Bah, la macchina non è cosciente ma sa girare le regole per raggiungere un obiettivo, chissà veramente dove andremo a finire. Comunque non prova odio né altri sentimenti umani, non le impedisce questo di risultare poi pericolosa. Questa è Repubblica, pagina 15, durante i test di sicurezza di alcuni dei modelli più potenti di OpenAI. La falla, la strada trovata dall'algoritmo ha colto di sorpresa gli ingegneri, questo algoritmo che avete creato, A Bologna si dice iOCare, comunque che ha un'attinenza con iCare. Comunque la difesa, la scorsa settimana il team Hugging Face ha rilevato l'attacco e ha provato a difendersi rincorrendo l'intelligenza artigianale artificiale statunitensi. OpenAI compresa, non riuscendoci, ha usato un sistema cinese, questa volta con successo. Ed eccola qui, direi che a questo punto, se non troviamo notizie relative al meteo, possiamo concludere la nostra rassegna stampa. Altro da aggiungere, lo cerco durante lo stacco musicale che anticiperà i saluti e ovviamente l'appuntamento a domani con Radio Città Fujiko.

Pagina 25 di Repubblica, pensate. Il prof ai diplomati, non dimenticate Gaza, e scatta l'ispezione. Al classico Vibona polemica dopo la mail del docente che dice l'onda di affetto mi ha commosso. Interrogazioni a Val di Tara. Nel pomeriggio del 6 luglio, dopo aver visto i quadri degli esami di maturità, Massimo Sabbatini invia una lettera ai suoi ormai ex studenti. Il 9 luglio il docente di latino e greco del liceo Vibona riceve una convocazione per l'accertamento ispettivo. Nei giorni seguenti arriva la solidarietà di insegnanti, famiglie e studenti. Viene lanciata una raccolta firme e vengono depositate interrogazioni parlamentari. Non dimenticate Gaza e scatta immediatamente l'ispezione. Questo è un po' il clima. La cronaca, pagina 25 di Repubblica. Concludo con l'ambiente perché c'è un inserto, poi io amante degli inserti, al giovedì con il manifesto che è l'extraterrestre estratto conto. Petrolio, gas, metalli, terre rare e risorse idriche, gli effetti devastanti dell'estrattivismo minerario su ambiente, clima, salute e diritti, le lotte nelle zone di sacrificio nel mondo contro il sistema capitalista che sfrutta le risorse naturali. 150 attivisti solo nel 2025 uccisi in Italia, le proteste sul greggio in Val d'Agri e dal marmo nelle Apuane, l'agenda ONU per combattere la povertà generata dalla crescita estrattiva, sottoscritta da centinaia di esperti e da economisti. Vediamo se altro c'è da approfondire. L'extraterrestre, settimanale ecologista, è inserto legato al manifesto per ogni giovedì. Dal petrolio lucano al marmo toscano, lo sfruttamento all'italiana delle risorse. Qui appunto è l'argomento principale che tiene, per così dire, filo conduttore per questo numero, giovedì 23 luglio. Siamo arrivati al termine per quanto riguarda la rassegna stampa, che vi dà appuntamento ovviamente a domani sempre alla stessa ora. Restate in frequenza sui 103.1 con il Breakfast Club mattiniere mattinieri domani alle ore 7, vigilia di weekend, e staremo assieme fino alle 10.30. Un buon ascolto, un buon giovedì e un buon proseguimento di giornata con Radio Città Fujiko. Grazie per l'attenzione e dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico. It's working.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ci trovate nei migliori supermercati.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com. Come?

0: Popolare Network.
1: La guerra all'Iran, il segretario di Stato USA Rubio: Teheran non è pronta a un accordo, pagherà caro. Tensione anche nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono due navi dell'Arabia Saudita. Gaza riportata indietro di 80 anni, per la ricostruzione serviranno più di 70 miliardi di dollari. L'allarme di Oxfam che sottolinea: fondamentali siano i palestinesi a decidere sul loro futuro. Maxi multa dell'Unione Europea a Google, accusata di violare il Digital Markets Act. Dovrà pagare 890 milioni di euro e adeguarsi alle decisioni della Commissione, pena ulteriori sanzioni. La morte di Abderrahim Fakir: 35 sindaci di centrosinistra si schierano con quello di Bologna, Lepore attaccato dalla destra. Tra i temi che restano al centro dell'attenzione, le linee guida sulla gestione di casi come quello del 42enne marocchino immobilizzato a terra dalla polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, non occhio per occhio ma una testa per un occhio, e questa è la linea statunitense in Iran, così ha detto il segretario di Stato Marco Rubio questa mattina. Teheran ci implora di fare un accordo ma non è pronta a negoziare, ha proseguito Rubio, che ha anche negato che l'obiettivo sia un cambio di regime in Iran. Le dichiarazioni arrivano dopo la 12ª notte consecutiva di attacchi incrociati nel Golfo, mentre la navigazione nello stretto di Hormuz rimane ferma e mentre si teme un allargamento del conflitto dopo gli attacchi condotti dai miliziani Houthi dello Yemen su due navi battenti bandiera dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. Rubio ha anche parlato dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita per un programma nucleare civile di Riyadh, accordo che potrebbe aprire però la strada a un'arma atomica per l'Arabia Saudita. Se vuole un programma nucleare, meglio sia insieme a noi che ad altri, a un nostro alleato, ha detto il segretario di Stato di Washington. Sentiamo il sociologo Renzo Guolo, esperto di paesi arabi.
2: Benzina sul fuoco, allo stato puro. C'è una guerra in corso motivata dal programma nucleare iraniano. C'è stato l'intervento di Israele, che non vuole nessun'altra potenza nucleare, perché ricordiamo che Israele è una potenza nucleare, ha la bomba e non aderisce al trattato di non proliferazione, e Trump che tratta gli stati non in quanto attori geopolitici ma come puri clientes, come qualcuno a cui vendere, un approccio che abbiamo visto quanti danni genera, perché toglie dalla circolazione tutti quegli aspetti complessi che vanno tenuti presente, tanto più in una situazione di questo tipo e quando si parla di una tecnologia che, seppure dual use, può essere declinata anche in chiave militare, proprio in quanto tale, che è poi la stessa richiesta dell'Iran, perché formalmente l'Iran chiede di avere il nucleare civile e aveva fatto un accordo con Obama e altri paesi europei che sostanzialmente consentivano questo tipo di esperimento, e Trump ne è uscito. E adesso vediamo che concede di fatto le stesse cose che l'Iran chiedeva, ovviamente sono attori politici diversi, no, all'Arabia Saudita.
1: Tra i paesi colpiti nelle scorse ore dalle rappresaglie iraniane agli attacchi statunitensi c'è in particolare la Giordania. Sentiamo il servizio.
3: Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di bombardare un ponte o una centrale elettrica dell'Iran per ogni nave presa di mira dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. In risposta alle minacce di Trump, il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che l'Iran risponderà con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture, e ha detto: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Secondo i Pasdaran, le minacce americane non avranno altro risultato se non l'allargamento del conflitto. Ora però gli attacchi con droni iraniani contro strutture della CIA nel Golfo Persico hanno spinto gli analisti dell'intelligence americana a indagare su un possibile coinvolgimento della Russia. La Russia potrebbe aver fornito informazioni all'Iran per la pianificazione degli attacchi oppure tecnologia avanzata per i droni. Lo scrive Reuters citando quattro persone a conoscenza dell'intelligence americana. Reuters e altri media hanno riportato, e funzionari americani hanno ammesso, che la Russia ha fornito supporto per la pianificazione degli attacchi e altro tipo di assistenza all'Iran nei suoi raid contro obiettivi americani nella regione del Golfo in generale. Ma l'indagine dell'intelligence sul possibile coinvolgimento russo nel supporto agli attacchi iraniani contro le infrastrutture della CIA non era ancora stata resa pubblica. Almeno due siti della CIA sono stati colpiti a marzo, una in Arabia Saudita presso l'ambasciata americana a Riyadh e l'altra nell'Iraq orientale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: La ricostruzione di Gaza potrà costare fino a 71 miliardi di dollari. Il dato è contenuto in un rapporto diffuso oggi da Oxfam. Le priorità, i servizi essenziali per le persone. Poi si potrà pensare a progetti di medio e lungo periodo. Due i nodi fondamentali: dove trovare i soldi necessari e chi deciderà come agire. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
0: Una qualsiasi ricostruzione secondo un approccio top down o comunque guidata da stati terzi senza coinvolgere a tutti i livelli la comunità palestinese è destinata a fallire. Quello che noi chiediamo è che quanto prima il Board of Peace riesca a mettere in piedi dei meccanismi che trasferiscano effettivamente non solo l'amministrazione, ma la capacità di scelta politica riguardo alla ricostruzione. Quindi questo è importantissimo, affidare la titolarità della ricostruzione ai palestinesi. Per titolarità si intende proprio la capacità già di programmare, ideare, implementare e poi valutare e in caso modificare tutte le fasi della ricostruzione. Anzi, la ricostruzione potrebbe essere anche vista all'interno di un processo più ampio che nel medio-lungo periodo possa completare poi il percorso di autodeterminazione del popolo palestinese fino alla costituzione di fatto dello Stato palestinese.
1: È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Per altri 12 mesi il prezzo del petrolio russo non potrà salire oltre un tetto inferiore al prezzo di mercato, anche in caso di grandi aumenti come quelli dovuti alla guerra in Iran, una misura che colpisce l'industria petrolifera di Mosca, contemporaneamente al centro degli attacchi di Kiev, che anche questa notte ha colpito una raffineria. I 27 paesi dell'Unione hanno risolto l'impasse sul trasporto di gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi, che aveva portato la Grecia a bloccare il pacchetto di sanzioni. Saranno consentite esenzioni, ma solo per i contratti firmati prima dell'inizio della guerra. E questa mattina il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio nel contesto di un vertice internazionale organizzato nelle Filippine. Il Cremlino dice che c'è dialogo, ma anche di frenare eventuale ottimismo. La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro con l'accusa di aver violato la sua normativa sui mercati digitali. Il servizio da Bruxelles.
4: Le offensive contro lo strapotere delle big tech statunitensi continuano anche in estate inoltrata. Dopo la conferma da parte della Corte di Giustizia dell'UE della multa da oltre 4 miliardi di euro solo un mese fa, oggi la Commissione ha deciso di affondare il colpo sulle violazioni di Google della legge sui mercati digitali. La nuova maxi multa da 890 milioni di euro si compone di due decisioni. La prima, da 460 milioni, è per aver privilegiato i propri servizi sul motore di ricerca Google Search, dallo shopping agli hotel fino a trasporti, ristoranti, mappe e risultati sportivi. In pratica Google mostra i propri servizi in modo più evidente, come nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca, o utilizzando elementi visivi e filtri potenziati. Ma trattandosi di un gatekeeper, cioè una grande piattaforma che controlla l'accesso al mercato online, Google non può applicare condizioni diverse tra i propri servizi e quelli di terzi. L'altra decisione, da 430 milioni, è per aver impedito ai consumatori europei di essere indirizzati verso offerte più economiche messe a disposizione da sviluppatori terzi che distribuiscono su Google Play le proprie app. Gli ostacoli sono sia alla comunicazione delle offerte sia alla fatti su canali alternativi.

0: L'uomo immobilizzato a terra dalla polizia è ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Un altro filmato, circolato nelle scorse ore, sembra mostrare il 42enne in stato confusionale prima di venire bloccato dagli agenti. Stamattina il Fatto Quotidiano ha scritto che le linee guida del Ministero dell'Interno su come gestire situazioni come questa in realtà al momento sarebbero solo una bozza, che tra l'altro non prevederebbe differenze di approccio a seconda delle caratteristiche di chi si ha di fronte. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
1: È una standardizzazione del trattamento, tutti devono essere trattati con manette, fascetti e spray e qualche volta pure col taser. Le storie mediche, le storie psichiatriche, le storie neurologiche delle persone sono molto differenti, così come anche a seconda se è un giovane, se è una persona anziana, devono ovviamente esserci modalità estremamente differenziate.
0: La mancanza di linee guida adeguate in questi anni è un tema che è emerso anche al di là di quest'ultimo caso.
1: Sì, sono storie che si ripetono e che richiederebbero una sorta di commissione che metta insieme queste linee guida, che non è solo composta da esperti di ordine pubblico. Ci dovrebbero essere medici esperti in questioni polmonari, in neurologiche, ma anche mediatori, perché molte di queste persone sono stranieri. Siamo dentro questa retorica securitaria per cui le linee guida vengono fatte spannometricamente e a volte anche rinviate all'operatore di base, che le interpreta nel modo più ovvio possibile, anche quella che gli dà consenso dentro la struttura gerarchica delle forze di polizia. Dà più consenso il trattare male e non il trattare bene. È questa cultura che va contrastata, per questo servirebbero linee guida diverse.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione in Italia della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori sono veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi. La sfida sportiva, per ora solo a parole, tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. Nelle scorse ore il capo di Italia Viva ha invitato quello di Futuro Nazionale a competere con lui in una maratona, avviando un botta e risposta attraverso i social network, di cui l'ultima puntata è arrivata stamattina con l'ex generale che propone 3 miglia nautiche a nuoto e poi appunto una maratona, indicando come data il 17 ottobre. Sentiamo Martina Carone, analista di Utrend ed esperta di comunicazione politica.
2: Entrambi vengono un po' aiutati da questa sorta di polarizzazione collaborativa. Più Matteo Renzi se la prende con Vannacci e più Vannacci identifica Renzi come nemico, e più in realtà questo meccanismo giova a entrambi, perché permette a entrambi di uscire da questa lettura molto bipolare, molto dualistica dei due grandi schieramenti: il campo largo di cui Renzi fa parte, ma dove diciamo la leadership si contende tra Schlein e Conte, e dall'altra parte per Vannacci è un modo per emergere in un centrodestra che un po' lo vuole, un po' no. Insomma, è un buon modo, diciamo, per entrambi per emergere al di là di questa polarizzazione.
3: Nei mesi scorsi si è parlato di, diciamo, indizi che portavano alla teoria che il fenomeno Vannacci fosse stato in qualche modo alimentato e cavalcato proprio da Renzi con l'obiettivo di indebolire la destra di governo di Giorgia Meloni.
2: È complicato pensare a un legame stretto tra i due che dietro le quinte si accordano, però credo che comunque questo confermi un po' quello che dicevamo prima, cioè a entrambi serve l'esistenza dell'altro.
0: Polizia e carabinieri hanno oscurato il canale Telegram del gruppo di estrema destra Dora, la cosiddetta comunità dei 12 raggi, attiva in provincia di Varese. Il provvedimento rientra in un'inchiesta in cui è indagata una serie di membri dell'organizzazione, con accuse che vanno dall'apologia di fascismo alla propaganda discriminatoria. Nel canale venivano pubblicati contenuti di matrice neonazista e negazionista della Shoah. Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. L'economista ha detto di voler smentire le notizie su una sua possibile candidatura che continuavano a circolare. Nei mesi scorsi il suo nome per la guida della città era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ieri sera invece un possibile candidato per il centrosinistra, Mario Calabresi, ha annunciato di stare valutando questa ipotesi, mentre stamattina Vannacci ha detto che presto annuncerà il suo candidato, celebrando il passaggio al suo partito di Luca Bernardo, che nel 2022 aveva guidato la coalizione di destra, che fino a

0: Ieri era capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Si estende il fronte del vasto incendio boschivo che ha ormai consumato più di 2000 ettari nel dipartimento della Gironda, a sud-ovest della Francia. Sono circa 12.000 le persone evacuate dalla zona, già interessate nel 2022 da un grave incendio. I vigili del fuoco impegnati nella zona denunciano: mancano le risorse umane e i mezzi per gestire situazioni di questo genere. In Sudan, a oltre 3 anni dall'inizio della guerra tra esercito e forze paramilitari, la principale linea del fronte si è spostata nel centro del paese. La capitale del Kordofan, El Obeid, è sotto assedio da settimane. In città vive circa 500.000 di persone, a cui si aggiungono 100.000 civili sfollati, fuggiti dalle violenze in altre zone del Sudan. Medici Senza Frontiere denuncia che la città è sull'orlo del collasso umanitario.
1: Mi chiamo Lisbeth Albrecht, sono la coordinatrice delle emergenze di Medici Senza Frontiere in Sudan. Oggi a rendere la vita sempre più difficile per la popolazione di El Obeid sono gli attacchi con droni, che non si limitano agli obiettivi militari, ma colpiscono aree abitate, uccidendo e ferendo civili. Da giugno i droni hanno colpito scuole, mercati, stazioni di servizio, depositi di carburante e punti di distribuzione dell'acqua. Anche la principale centrale elettrica di El Obeid, causando dei blackout. Nei campi sfollati le famiglie sopravvivono con poco più di un litro d'acqua a testa al giorno. Mancano le latrine e cresce il rischio della diffusione di colera, di cui si segnalano già casi nella regione. C'è urgente bisogno di acqua pulita. Le organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere devono poter accedere in sicurezza alle aree colpite per poter continuare a fornire l'assistenza salvavita di cui c'è disperatamente bisogno.
2: Saving assistance, which is so much needed here today.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 15:30.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere.

tutta colpa di Freud, le sue sordide inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua.

0: Ed eccoci qui di nuovo per un'altra puntata estiva di Signore e Signori, l'estate è servita. Io sono Maria Rosa e qui in studio c'è un sacco di gente, qui con me il solito Rosario.
1: È in gran forma, Maria Rosa.
2: È in forma smagliante, sì.
0: E poi abbiamo Paolo, ma abbiamo anche Marco nelle retrovie e Isadora Fortino che ci parlerà, posso già un po' introdurre, anche perché abbiamo sentito la canzone di Daniele Silvestri, Tutta colpa di Freud, e introduce un po' l'argomento di questa prima parte. E infatti Isadora ci parlerà proprio di Freud, ma lasceremo poi che ci spieghi lei. Vuoi dire qualcosa tu, Rosario?
2: Vedo di Freud, che no, di Freud non dico nulla, lascio a chi meglio di me ne sa, quindi a Isadora, che tra l'altro reduce da un viaggio a Vienna dove ha visitato la casa di Freud.
0: Che abbiamo visitato un po' tutti. Perché in realtà veramente Freud ci ha influenzate tutti. Tutti,
2: nel bene o nel male,
0: con le nostre madri, con i nostri padri,
2: ce n'è.
0: Dove, tant'è comunque... che poi nasce il mestiere di educatore non a caso
2: e di psicologo,
0: no. Allora psicologo. È colpa di Freud.
3: Allora la mancata internalizzazione, esatto. I contratti bassi, no, le notti passive, è tutta colpa di Freud,
0: assolutamente. Sì.
2: sì, abbiamo già svelato la
0: il
2: puntata,
0: patriarcato,
2: tutta colpa di Freud.
0: Passo poi invece, la parola, ho già passata in pratica.
2: Poi Mary invece parleremo, anzi ci sarà un'intervista, una trilogia possiamo dire, no?
0: Che parte oggi
2: con Giovanni Romagnani.
0: Due martedì, sì, su Castaneda in particolare lui farà riferimento sul settimo romanzo, Il fuoco dal profondo. Però poi da lì farà insomma dei voli pindarici molto interessanti che staremo a sentire, molto affascinanti, parlerà di altri autori, altra letteratura, altra cinematografia, insomma
2: siamo curiosi.
0: Interessanti, e parlerà come esperto della memoria sciamanica della dinastia Tolteca. Questa volta si presenta così.
2: Alla grande, veramente, siamo curiosi di ascoltare. Paolo, invece non possiamo esimerci di dire due parole su quello che è accaduto a Bologna qualche giorno fa al Pilastro, il quartiere Pilastro. Tu fra l'altro eri anche in manifestazione, giusto?
3: Sì, ho respirato un po' di fumo e preso un po' d'acqua. Vabbè, ma faceva caldo, ma non è questo l'importante. Insomma, vogliamo associarci anche noi, insomma, alla tanta parte, per fortuna, ancora di questa città, per la tanta parte di questa città che comunque si è stretta attorno alla famiglia e agli amici e alle amiche di Abdelrahim Fakir. Vogliamo associarci anche noi, ma ci associamo rispetto a quello che è successo, senza dare adesso qui parlare, dilungarci, dare. Però la cosa a me personalmente che mi ha toccato in quelle immagini agghiaccianti sono stati i soccorritori, cioè nel senso che mentre, come dire, purtroppo immagini delle forze dell'ordine che si fanno un po' prendere la mano quando non dovrebbero, quando una persona sta male, ne abbiamo viste, noi che siamo persone che da tanti anni fanno mestieri di cura, quindi in qualche modo li vedo quasi come colleghi, perché sono persone che sono lì per curare. Diciamo che questa loro passività, che spiegheranno, non do giudizi, ma adesso così, però il video è veramente mi lascia perplesso rispetto, cioè ad esempio una domanda che non ho sentito far da nessuno: da che mondo è mondo nel momento in cui tu verifichi, te lo dico perché ho lavorato 13 anni in psichiatria, queste cose qua le ho viste, in cui tu verifichi che un polso non batte più, tu parti con tutte le tecniche di rianimazione, non è che te ne vai e questo rimane lì, prima le provi tutte per rianimarlo. Questa domanda che non ho letto da nessuna parte, che dovrebbe fare invece chi lavora in salute mentale, io lo chiederei a queste persone: perché non avete fatto le tecniche? Nel momento in cui era appurato che il cuore non batteva più, si parte con tutte le tecniche che ci insegnano. Le hanno insegnate a me, educatore, per lavorare in salute mentale? Vorrei ben vedere che non le insegnano.
0: No,
3: cioè,
0: sì.
3: Cioè, quindi questa è la cosa, diciamo così, che noi... come trasmissione di mestieri di cura ci terremo veramente a capire. Ci fa male, ecco, ci ferisce più forse di ogni altra. Ma direi che a questo punto darei la parola a Isadora, perché insomma entriamo nel entriamo nella puntata a parlare di Freud. È un dialogo che si fa tra un'esperta, perché Isadora è psicoterapeuta, è psicologa psicoterapeuta, è un ignorante della materia che sono io, e che quindi ho preparato qualche domandina qua e là, qualche domandina insomma da ignorante, così spero che ci siano molti ignoranti ad ascoltarci, che così insomma condivideranno le mie curiosità. Però prima, Rosario aveva accennato a questo tuo viaggio, no, a Vienna, dove sei andata a assorbire Freud, allora io partirei da lì.
4: Buonasera a tutti e a tutte, è con gran piacere che io posso parlare della mia vacanza a Vienna, perché è stata a maggio ed era una città che si è fatta aspettare, nel senso era da un po' che volevo andare, e quando sono finalmente riuscita ad andare mi ha colpito tantissimo. L'ho trovata estremamente bella, elegante, vivace, e quindi, come dire, ha soddisfatto le mie aspettative. E poi appunto c'è il museo di Freud, che ovviamente da psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico non potevo non andare. Ed è stato proprio lì, ed è proprio qui adesso, che quello che voglio portare è proprio un libro illustrativo di Christian Moser, tedesco, il quale ha avuto questa idea particolare, perché uno, pensando a Freud, di certo non pensa alla leggerezza, no? E invece questo libro è molto curioso e leggero.
3: Ne ho portato uno anch'io, ma di questo parleremo dopo.
4: E praticamente il titolo è Sigmund Freud, il leggendario divano svela tutti i segreti. Cioè, in questo libro illustrativo è proprio il divano di Freud che racconta questo personaggio, se vogliamo anche bizzarro, di Freud. Cioè svela anche la vita personale e le caratteristiche di Sigmund
3: Freud.
4: Esattamente.
3: Beh, dici qualcosa, allora, entriamo nel cuore.
4: Allora, in realtà ci sono diversi capitoli che trattano sia il suo rapporto con le città, perché Freud, un po' come me, quindi come dire, la seconda cosa in comune è le città preferite, cioè Roma, Parigi e Vienna. Vienna io adesso la metterei nelle mie città preferite, dopo Roma e Parigi.
3: Ma lì c'entra Freud.
4: C'entra Freud. Inconsciamente non lo sapevo.
3: Vienna è bellissima.
4: Vienna è meravigliosa. Non sapevo che Freud avesse queste tre città preferite come me, ma forse inconsciamente lo sapevo già. E quindi niente, questo libro innanzitutto parla del suo rapporto che ha con queste tre città, Parigi, Vienna e Roma, e quanto sono state importanti per lui queste città da un punto di vista personale ma anche professionale, perché poi molti suoi studi, molte sue ricerche scientifiche si sono sviluppate grazie ad incontri fatti in queste tre città. Vienna poi ovviamente è la sua città, benché lui non era appunto viennese, ma veniva da un paesino dell'impero austro-ungarico, si trasferì poi con la famiglia a Vienna per questioni appunto di affari di famiglia, e quindi è la sua città poi fondamentalmente. E Vienna riguarda anche il suo rapporto con la psicoanalisi e il suo rapporto con l'ebraismo, perché poi Vienna divenne anche durante il Terzo Reich una città un po' importante per il nazismo, e certo, ricordiamo che Freud era ebreo.
3: Certo. Ascolta, io ti faccio posso farti una delle mie domandine ignoranti, così diciamo che c'ho il foglietto, perché
4: bene,
3: oltre ad essere ignorante
4: di...
3: c'ho un neurone solo, non me ne sarei mai ricordato. Allora, io ti volevo chiedere, esatto, questa cosa qui, hai parlato di Freud, del passato, della sua andata, della sua casa e tutto. Una domanda che si fa, banale, però credo che sia corretto partire da qui come domanda, che si fa oggi a una psicoterapeuta, è l'attualità di Freud, cioè serve ancora Freud oggi o no?
4: E andiamo a un punto caldo di questo argomento, dell'argomento di oggi, perché reduce proprio anche alla luce di quello che è accaduto, ad esempio domenica, ricordiamo appunto la questione di Fakir qui a Bologna, non può che ritornare attuale alcune opere di Freud, tra cui la più importante che riguarda l'ondata di estrema destra che c'è qui appunto in Europa, in Occidente, che è proprio la sua opera più importante, scritta nel 1921, psicologia delle masse e analisi dell'io. Che cosa succede? Che Freud, quando cadde l'impero austro-ungarico, sentì, percepì, notò che l'ondata, la nuova ondata nazista stava prendendo appunto il sopravvento e che c'era una grandissima propaganda. Questa propaganda ha fatto sì che iniziarono appunto a crearsi la cosiddetta massa, no? Quindi la massa che cos'è? Ed è proprio in questo libro, Psicologia delle masse, analisi dell'io, che Freud si interroga: cosa spinge una società, un popolo, un paese a diventare massa e a seguire ciecamente un leader? Perché per parlare di massa bisogna parlare di leader, bisogna parlare di istinto gregario, dove viene completamente annullato il senso di coscienza, di lucidità e di razionalità, per dare libero accesso alle parti più istintive, aggressive e pulsionali, che sono comunque albergano in ognuno di noi. Che cosa succede? Che con il, come dicevamo anche con Marco nel libro Il Branco, appunto anche il branco possiamo considerarlo con alcune cose simili alla massa, no?
3: Sì, qui c'è l'innesco, secondo me, oggi, no? Di quello che dici, cioè di in qualche modo togliere il pensiero e quindi diventa massa, una massa indistinta. La miccia, secondo me, con cui si neutralizza l'essere pensante è la paura.
4: La paura. Esattamente.
3: E quindi, a cui si dà un nome, che nel caso attuale nostro è quello dello straniero.
4: Assolutamente sì, questo è un aspetto che infatti Freud nella sua opera, appunto ricordiamo che stiamo parlando del 1921, mm-hmm, però vediamo come la storia si ripete, no?
3: Ahimè.
4: E appunto quello che dice è proprio la questione che cosa succede, quand'è che vengono a formarsi delle masse come quello che stiamo vedendo. Stiamo assolutamente assistendo a un'ondata in Europa, ma in Occidente, vediamo appunto in Spagna, in Francia, in Germania, in Italia. Che cosa succede? Quando è che prende spazio la propaganda e prende spazio la massa con un leader che segue ciecamente un leader? Quando viviamo dei periodi storici di un disorientamento così enorme che quindi il singolo, ogni singolo della stessa società ha bisogno di trovare un punto di riferimento, poiché punti di riferimento non ce ne sono più. Quando si entra in uno stato di confusione dove abbiamo perso dei valori e dei punti di riferimento, ecco che arriva qualcuno che riesce a fare leva sulla fragilità psichica di ognuno di noi derivata da un disorientamento, e quindi io sono più forte e quindi riesco a suggestionarti.
3: Perfetto, hai citato un libro, e se tu dovessi consigliare a uno che non conosce Freud, non sa nulla di Freud, come avvicinarsi a Freud, quale consiglieresti, questo libro o qualcun altro?
4: Allora, se vuole avvicinarsi a Freud da un punto di vista per capire come funziona la società, direi sicuramente Psicologia delle masse, analisi dell'io, così come Totem e Tabù. Totem e Tabù è un altro libro in cui parla dell'importanza di chiudere con l'incesto, il tabù dell'incesto, per far sì che possa svilupparsi una società basata sulla civiltà. Cioè, quali sono appunto poi da un punto di vista non solo antropologico anche ma biologico, medico, gli aspetti negativi dell'incesto, no? Sappiamo che invece nelle tribù l'incesto c'era. E invece appunto proprio come sviluppo della civiltà, l'importanza di mettere il tabù dell'incesto, proprio come poi sviluppo della società. Quindi direi questi due. Se poi vogliamo addentrarci di più sulla parte più psicoanalitica, psichica, interna, ce ne sono diversi, tra cui l'interpretazione dei sogni, che è quello più famoso, studi sull'isteria e via dicendo.
3: Ok, ci fermiamo un attimo, ma rimaniamo sul tema di Freud, perché ho pescato questa canzoncina a metà tra il pop e il rap, che si intitola appunto Freud. Ci sentiamo un piccolo frammento e poi torniamo in studio.

0: Questo lo dice Freud, chissà, siamo tutti Freud, dice, quindi io in qualche modo oggi sicuramente noi nel torrido studio di Radio Città Fucico di Via Zanardi 369 siamo Freud. Allora, hai detto, hai citato l'interpretazione dei sogni, altra domanda molto ignorante che poi ha anche un po' a che fare con l'inconscio di cui parlavi prima, è questa, realmente i sogni sono una voce dentro che abbiamo, oppure quando noi ci svegliamo è la nostra ragione che ne dà un'interpretazione, lo dico alla bolognese, farlocca?
1: Beh, allora, il sogno è, come dire, quando ci svegliamo ricordiamo quello che riusciamo a ricordare del sogno, quindi sicuramente poi ci sarà una parte della coscienza che lo lavora un po' a suo piacimento, quindi che ricorda del sogno quello che vuole ricordare e anche quello che riesce a ricordare, perché poi magari scatta l'angoscia, no? Magari di alcuni aspetti del sogno, e quindi diciamo che la coscienza ci aiuta a proteggerci.
0: Ma c'è, le immagini che tu vedi, no? Hanno un legame poi con quello che è il tuo essere, diciamo così, nella quotidianità?
1: Assolutamente sì, sono comunque, in genere sono comunque immagini che ci sono familiari. O se non ci sono familiari, queste immagini sono delle immagini che poi simbolicamente si ricollegano sicuramente alla vita che ci appartiene. Assolutamente sì.
0: Bene, ti faccio un'altra domanda, la più stupida di tutte, però è una curiosità che ho. Ma perché quando uno va in psicanalisi deve stare sul lettino?
1: Alla faccia della domanda stupida.
0: Vabbè, una curiosità che
1: io però io sono contenta perché, come dire, quando uno parte ti faccio una domanda stupida, dico che bello, perché sicuramente è una domanda che poi non è mai in realtà stupida e banale, tutt'altro. Perché questo? Perché Freud con il divano aveva già, ricordiamo che Freud era un medico ed era soprattutto un neurologo. La neurologia ovviamente sappiamo che si occupa dello studio della mente, ma in termini neurochimici, quindi che cosa avviene neurochimicamente nella nostra testa, no? Freud aveva visto che con lo sdraiarsi sul lettino, la persona, proprio per una questione cerebrale, aveva facilità a rilassarsi. Non tutti, perché poi ci sono persone che facevano fatica anche a rilassarsi, ma in genere, rifavorendo questo stato di definito regressione, allora la persona abbassa le proprie difese e riesce a parlare più liberamente, le cosiddette associazioni libere di cui parlava Freud, che oggi potremmo chiamare flusso di coscienza, si utilizza questo termine, mi sembra.
0: Sì. E l'ipnosi?
1: L'ipnosi, Freud cosa notò? Proprio a Parigi, appunto, tornando alle tre città preferite di Freud, Parigi fu importante perché lui era un grande fan di Charcot. All'epoca, nel fine 800, fine 900, Charcot era uno dei massimi neurologi della sfera europea. E si stava occupando dell'isteria. L'isteria che cos'era? Era appunto quella malattia organica che però non aveva cause organiche. Si diceva, come è possibile che questa donna non muove il braccio però non ha dei danni al braccio o le cosiddette gravidanze isteriche? Allora si chiamò isteria. Freud quindi era un grande sostenitore di Charcot, andò lì e scoprì che con l'ipnosi si potevano curare le malattie, la patologia dell'isteria. Però perché poi ci fu un passaggio dall'ipnosi al lettino? Proprio per questo motivo, perché molte donne, parliamo di donne perché a quell'epoca l'isteria veniva associata soltanto alle donne, invece poi con grandi ricerche scientifiche e sviluppi, gli isterici sono anche gli uomini, quindi c'è l'isteria.
0: Ammazza,
1: è assolutamente, l'isteria è una patologia non di genere.
0: La Maria Rosa vuol dire qualcosa, non la posso fermare.
2: Sì, perché mi viene da dire che isteria viene da utero, quindi era ritenuta una malattia tipica che solo le donne potevano.
1: Esatto,
0: oggi vogliamo, ragazzi, oggi vogliamo alto, Radio Città. Scusa, concludi perché hai pochi, poi dobbiamo andare in pubblicità.
1: Che quindi praticamente si notò che queste donne non riuscivano ad andare in uno stato ipnotico, talmente erano alte le difese, e dovette trovare un nuovo modo per poterle curare, e da qua il lettino.
0: Benissimo, noi poi torneremo a parlare perché c'è un altro libro che ha a che fare con Freud da presentare insieme a Isadora. Ci sarà prima, come abbiamo detto, Giovanni che parlerà di Castaneda e ce lo presenterà Maria Rosa, però adesso un piccolo stacchetto di un pezzo che ci riporta lontano e per cui molti di noi, almeno noi boomer, abbiamo un grande affetto, e poi pubblicità e seconda parte.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.

0: E rieccoci nella seconda parte della trasmissione, signore e signori. L'estate è servita su Radio Città Fujiko. Io sono Maria Rosa e entriamo nel vivo della seconda parte. Vi avevamo preannunciato questa intervista, questo colloquio molto informale con Giovanni e adesso chiedo dalla regia se siamo pronti, perché poi viene tutto spiegato durante l'intervista. Partiamo, come ho detto all'inizio, dal romanzo di Castaneda, quindi parliamo di Castaneda e continuiamo un filo di una matassa che avevamo intrapreso negli anni passati, sempre d'estate, sempre per fare delle chiacchiere, diciamo così, un po' sudate, un po' sotto l'ombrellone. E riprendiamo con questo settimo romanzo, Il fuoco dal profondo, per poi avere insieme a Giovanni altri tipi di suggestioni su altri registri, che sono quello cinematografico, filosofico, un po' autobiografico, e quindi vi lascio alla prima parte.
1: Quando vuoi partiamo, ma direi che la situazione è...
0: Ma siamo già partiti, nel senso che noi continuiamo il discorso che abbiamo intrapreso non solo l'estate scorsa, ma anche l'estate precedente. Quindi questa sarebbe la terza estate, la terza edizione del Giovanni Pensiero sulla... Insomma, comunque sarebbe la terza volta, no, che ci ritroviamo a seguire il filo di una matassa, una visione un po' critica attraverso i tuoi occhi, in questo caso, che ci condividi.
1: Sì, che poi Occhi è anche un bellissimo album di Eugenio Filardi, dove c'è una canzone stupenda che è Sciamandura, no? Dice: il mondo è un po' fuori di testa, quindi ci vogliono buoni maestri, che è quello che poi ricorda Cesare Pilati quando faccio le conferenze, signor Cesare Pilati, quando faccio le conferenze all'Ibis esoterica filosofica, cioè nella misura in cui hai un qualcuno che ti fa decollare come immaginazione attiva, quale Don Juan era. E questo è l'elemento fuoco che si mischia in maniera convergente con l'elemento acqua o con le profondità dell'inconscio. E hai bisogno sia di accenderti, di tendere al sole in maniera verticale, come dice Battiato, ma hai anche bisogno di tornare a una sana e quotidiana linea orizzontale che ti riporti un po' la materia, che è sì trasformata anche in maniera alchemica, ma non ha perso i contatti con la terra.
0: Ti chiedo di riprendere un attimo dai conquistadores e dalla vera stregoneria. Tu dici la vera stregoneria è la parte etnica dell'opera di Carlos Castaneda, siccome è da qui che più o meno ti abbiamo lasciato, e da qui vorrei che riprendessimo.
1: Ma lui, lo leggevo oggi, anche il signor Cesare Pilati mi ha chiesto di attingere molto dal fuoco del profondo, che è il settimo testo, probabilmente quello più intenso, quello dove ammette Carlos di aver dovuto purificarsi dall'uso compulsivo di nicotina e di aver dovuto pulirmi di anni con un maestro che adesso cito, il libro sotto, che si chiama... È qua quando uno vorrebbe averlo sotto, in realtà non lo trovo subito, però è qua, ecco il maestro A.K.A. Lee, e quindi è stato un po' lo Stan Lee di Castaneda, lo ha pulito. Il mondo è predatorio, ce lo insegna Don Juan parlando dei voladores, di quanto l'universo sia predatorio, di quanto sia darwiniana l'essenza della natura umana se non controllata in maniera impeccabile, quindi con sobrietà, con anche un po' di malinconia che delle volte ci fa rileggere le situazioni espandendole, nel mio caso anche con una birra, però predatorio rimane. De Andrea acutamente ha detto che tra troiani e greci, lui sceglie i troiani, cioè tra l'astuzia di Ulisse, preferisce la sobrietà dei troiani che Ulisse col cavallo inganna, e ha anche detto che non abbiamo scoperto l'America, c'erano delle civiltà che erano già lì, e l'uovo di Colombo, che per Don Juan è un uovo luminoso, purtroppo ha portato i conquistadores tramite la anche generosità probabilmente di Cristoforo Colombo, sono passati già più di 500 anni, adesso provo a fare il calcolo, parliamo di 534 anni dalla scoperta dell'America, 14 ottobre mi sembra 1492, c'erano già delle civiltà che avevano una loro filosofia, che avevano una loro profonda visione del mondo e naturale, fatto, lo diremo alla cinese, di yin e di yang, cioè di terra e di cielo, di grande cielo, e avevano dei templi stupendi, che i templi e la essenzialità di quelle, di quei monumenti è maggiore della visione un po' barocca che c'è in Occidente. De André dice questo, lo dice anche un libro che ho citato in radio, che è Gli spiriti non dimenticano, di Vittorio Zucconi, che ha significato un bivio nella mia biografia, nel senso che ero in casa, avevo un 1% di Covid, quindi ho fatto una settimana da solo, mi dovevano portare il cibo e le sigarette, non le avevo, stavo impazzendo francamente. Ho preso questo libro, l'ho letto a getto e l'encefalo si è aperto, e dice una cosa molto bella, che è quello che poi dice Don Juan a Castaneda: interrompi il dialogo interno, interrompi le aspirazioni economiche che hai su di me. Io prima che ci collegassimo ti ho scritto che Carlos Castaneda si è avvicinato come un Arsenio Lupin a diciamo così Radio Fujiko Don Juan, passatemi, perché voleva quasi rubargli in maniera economica la conoscenza, in parte l'ha fatto perché poi ha creato alcune associazioni anche a scopo di lucro per diffondere quella che era la cultura tolteca, che è quella della conoscenza nel linguaggio di Don Juan, lo dice chiaramente, nel mondo nel fuoco dal profondo, nel mondo del profondo in cui lui viveva. E dice: guarda Carlos, che per te tolteco vuol dire una cosa diversa, vuol dire probabilmente quello che per gli americani è una bella montagna. Quanti diamanti ci sono? Quanti pelle rosse dobbiamo prendere a calci in culo e mandare da qualche altra parte? Quante ferrovie dobbiamo fare? E c'era un termine, non lo ricordo, con cui gli indiani, che hanno questa capacità di anche ironica di definire la realtà, che deriva da una profonda saggezza, quando dico profonda dico proprio interna. Diciamo che le macchine a vapore degli americani dovevano passare sui loro accampamenti. De André dice questo: io davanti a una montagna ne colgo la magia, ne colgo l'infinito come leopardi. Purtroppo gente che specula, come si sta vedendo, Donald Duck Trump, come lo chiamo io, passa da un'alleanza all'altra, perché tanto per lui l'importante sono le filiere economiche, così per i conquistadores l'importante erano le ricchezze minerarie o quant'altro che l'America aveva, e questo gli ha dato il diritto dal loro punto di vista di scacciare delle civiltà, di sterminarle. Quando poi una cultura è in pericolo, i saggi sanno. Pensate, abbiamo parlato di film, per esempio Superman, anche nella versione con Marlon Brando, salvano il figlio perché sanno che Krypton si sta per esplodere, sta per scomparire. Quindi quelle culture si sono rifugiate in certi periodi in delle nicchie, nei luoghi segreti, hanno mantenuto una certa fratellanza con cui si sono protette. E Don Juan sottolinea il fatto che l'uomo di conoscenza vede, ma non si incancrenisce nella visione, se lo usa per amplificare il proprio uovo luminoso, mentre lo sciamano cerca la sensazione forte per forza. Il fuoco è un elemento importante, ma non è l'unico. Per quanto ci scaldiamo, io ho giorni in cui ammetto di essere andato al mezzale, avere cantato le Wind a scalza gola, ma abbiamo dei giorni in cui dobbiamo calarci nell'elemento acqua. Quindi quella che si sottolinea della vera stregoneria è la presenza dei quattro archè, cosa che Jane Silman ha colto.

cioè quando l'ultimo fiume sarà stato prosciugato, quando l'ultima terra sarà stata resa arida, magari da un esperimento atomico o radioattivo o dalle radiazioni conseguenti, ci accorgeremo che i nostri soldi non li possiamo mangiare.

0: Vasco Rossi che rifà il verso, non rifà il verso, prende musicalmente Creep, grande successo dei Radiohead, e ci mette sopra delle sue parole, no? Anche un po', è un po' psicanalitica sta cosa, che prendi una musica di un altro e ci metti su le tue parole, o no, non c'entra nulla.
1: Oddio, non lo so, non questo lo so. Non mi ero mai soffermata su
0: una domanda. Ascolta, avevo detto che parlavamo anche di un altro libro, che tra l'altro è di un collega, Giuseppe Capone, magari lo presenteremo con lui una volta qui in studio, ma io che l'ho letto e sono andato a vedermelo, ho detto bah, lo porto perché... su Freud ci sta la domandina. Allora, il libro praticamente Giuseppe, che è uno psicoterapeuta, un tuo collega, lui cosa fa? Prende una squadra di calcio ruolo per ruolo e ci fa un'analisi, anche ci mette proprio delle indicazioni cliniche dentro, è un libro non è un libro leggero, nel senso che c'è, è un libro molto professionale anche, e divide difesa, centrocampo, attacco, li divide dicendo che il difensore fa riferimento, diciamo così, alla psicologia di Freud, il centrocampista a quella di Jung e l'attaccante a quella di Adler.
1: Adler.
0: Okay. E io ti volevo chiedere intanto se sai cosa sono difesa, attacco e centrocampo. Come prima cosa.
1: Allora.
0: Perché c'è stato Marco, il nostro tecnico, che mi ha accusato di patriarcato e di maschilismo, perché ho portato un libro di un maschio che parla di calcio per parlare di psicologia di Freud.
1: Allora, in realtà non lo so, forse mi sbaglio. Allora, adesso io te lo dico, vediamo se
0: però io so che tu avevi detto che Freud e la difesa ci stanno.
1: Ci sta, perché questo, allora forse per la parola mi spiego.
0: La difesa Freud... è quelli che impediscono agli altri di fare gol.
1: Okay.
0: Sono lì per impedire agli altri.
1: Bene, allora
0: fare
1: lo
0: gol.
1: Sapevo,
0: okay.
1: Questo lo sapevo.
0: Okay.
1: Sì, ci sta che sia Freud, perché fu Freud che scoprì. In realtà dobbiamo dire una cosa, dobbiamo dare onore questa volta non a Sigmund, ma ad Anna Freud, la figlia, perché fu proprio Anna Freud in realtà che approfondì i meccanismi di difesa. L'io e i meccanismi di difesa è l'opera di Anna Freud. E noi psicoanalisti, quando lavoriamo sulle difese che utilizzano i nostri pazienti per affrontare il mondo, dobbiamo dire grazie ad Anna Freud. Però ci sta che sia Freud, perché fu proprio Freud a scoprire la rimozione, che è il primo meccanismo di difesa. Ci sta, perché se noi pensiamo

0: Che nella vita quante volte non facciamo gol nella nostra vita perché la nostra difesa non ce la fa fare gol e quindi ci autosabotiamo?
1: Freud. Centrocampo sono quelli
0: ecco, questo
1: che
0: non lo so. Ecco.
1: No, il centrocampo sono quelli che stanno in mezzo, più okay. o meno, e che in qualche modo prendono la palla quando quelli che difendono hanno la palla, e per lanciarla poi agli attaccanti che devono fare. Mi vergogno di me stesso per questa definizione che do di centrocampo, ma per farvi capire. Quindi sono quelli in mezzo che prendono la palla dalla difesa per portarla avanti verso gli attaccanti.
0: Quindi, se ho capito bene,
1: Jung,
0: mi puoi fare un esempio pratico di una partita dove c'è il centrocampo?
1: Cioè,
0: fammi un esempio.
1: Certo, sono quelli che presente il campo di calcio, che c'è una riga bianca nel mezzo.
0: Sì.
1: Allora, c'è chi magari ha una propensione, e c'è un gruppo di persone, uno che sta su una fascia a destra, uno
0: chiaro.
1: Che sta su una fascia sulla sinistra,
0: e poi c'è il centrocampo,
1: e ci sono due in mezzo, e quei quattro lì. Normalmente quattro, due in mezzo, uno a destra e uno a sinistra, sono il centrocampo e sono più o meno lì a metà campo.
0: Quindi il loro scopo qual è? Il loro obiettivo?
1: Loro scopo è prendere la palla dalla difesa per portarla agli attaccanti
0: agli
1: che
0: attaccanti.
1: Poi dovranno fare gol grazie alla psicologia
0: tutto
1: di Adler.
0: Chiaro, tutto chiaro. E il mio
1: Jung.
0: Collega lo associo a Jung. Tu che hai letto il libro, che collegamento ci hai trovato con Jung?
1: Lo spiega, però adesso non vado a prendere la pagina, ero curioso di sapere se tu riuscivi anche volando.
0: Ok, allora io potrei dire che quello che so di Jung, come nel suo rapporto con Freud, posso dire questo, nel senso che è nato come un seguace di Freud per poi staccarsene completamente da Freud. Perché? Perché Freud si parlava soprattutto di pulsioni sessuali. Invece Jung amplifica la psicologia diventando psicologia analitica e non psicoanalisi per distinguersi dal padre non andò molto lontano, psicologia analitica, vabbè. E però si occupò di filosofia orientale, di inconscio collettivo. Allora io mi chiedo quali possono essere i collegamenti fra uno psicoanalista che si occupa di filosofia orientale, di inconscio collettivo, di uscire appunto dalla parte della sessualità con il centrocampo. Questo è una effettivamente solleva delle curiosità anche a me, e quindi leggerò il libro.
1: Vedi. Va bene, l'attacco lo lasciamo stare.
0: Adler era già nella società. Adler era come.
1: È quello che deve fare gol.
0: È quello che deve fare gol. Però Adler, ecco, questo che troviamo sul libro che dicevamo prima, Freud c'è proprio il suo rapporto con altri psicoanalisti che erano suoi figli, diciamo, no? Tra cui Adler. Adler c'era un grande contrasto con Freud, però Adler, dobbiamo dare tanto ad Adler perché fu uno dei massimi esponenti che si occupò, che portò la psicologia nel sociale.
1: Ah, quindi è un nostro
0: assolutamente importante
1: guru,
0: per questo.
1: È nel nostro pantheon di chi fa lavoro sociale.
0: Pantheon.
1: Ok, abbiamo 2-3 minuti, siamo partiti, mi è venuto su questa cosa, siamo partiti dicendo quanto è attuale Freud oggi o meno. Io concluderei chiedendoti se Freud oggi guardasse la nostra trasmissione, noi quattro che siamo qua, un'ora, ci guardasse tutto, che analisi farebbe secondo te?
0: Secondo me ci direbbe che siamo veramente persone sane perché ci divertiamo tantissimo e allo stesso tempo non dimentichiamo la nostra professionalità e la prendiamo con leggerezza ma con serietà, perché il gioco è una cosa seria.
1: Bene, ma era un'autoanalisi della psicoterapeuta Fortino questo, Freud?
0: che ci divertiamo,
1: chiamiamolo,
0: ci divertiamo.
1: Freud, perché se ci dice la reincarnazione di Freud, perché se ci dice che siamo sani ne abbiamo bisogno che qualcuno ce lo dica di questi tempi. Io Isadora, siamo più giunti alla fine, ti ringrazio, è stata una bellissima
0: chiacchierata. Io ringrazio lo spazio perché mi ha permesso di portare un libro che mi ha divertito appunto.
1: Vuoi dire l'ultima? Hai mezzo minuto per dire l'ultima cosa, magari dare i riferimenti del libro.
0: Ma allora, il libro si chiama appunto Sigmund Freud, il leggendario divano svela tutti i segreti, di Christian Moser, che appunto è un libro illustrativo, e chi vuole avvicinarsi a Freud e leggere la vita di Freud in maniera leggera e ironica lo trova sicuramente in questo libro.
1: Bene, qui io ho adesso qui dietro me Rosario, Maria Rosa, Marco è di là che già sta lavorando alla post produzione. Siamo alla fine
2: Paolo,
1: ai saluti,
2: questa
1: ai
2: puntata
1: saluti.
2: È arrivata al termine, siamo
1: io
2: giunti ai saluti.
1: Permettimi di salutare particolarmente, poi vi do la parola, perché poi io ho fatto una comparsata di mezza estate, ma di nuovo per due giovedì non ci sarò perché me ne rivado via.
2: È una vergogna, lo posso è una vergogna veramente.
1: A voi il microfono.
2: È veramente vergognoso, qua una vacanza continua, pagherai dazio ad agosto.
3: No, volevo dire a Isadora, la prossima volta si può parlare di Peirce e della Gestalt, della psicoterapia della Gestalt, del qui e ora, così tanto decantato da tutte le parti e nessuno sa da dove viene invece.
0: Volentieri, io
3: conosci qualcuno?
0: Conosco qualcuno della Gestalt.
3: Bene,
0: lasciamo spazio alla Gestalt.
2: Su questa suggestione per le prossime puntate direi che siamo giunti al termine, diamo appuntamento a giovedì prossimo con un'altra puntata, anzi trasmissione di Signore e signori,
3: l'estate
2: è servita. Un abbraccio circolare a tutti e
3: a tutte.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Popolare Network.
1: E 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen. E la scorsa notte hanno colpito due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, cioè la porta d'accesso al Mar Rosso, che minacciano di bloccare da giorni.
2: E nonostante l'ultima escalation tra Stati Uniti e Iran, la Banca Centrale Europea ha lasciato, come era atteso, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha però avvertito la BCE nella nota di accompagnamento alla decisione.
1: Oggi il TG1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna su Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un fermo il 19 luglio scorso. Le immagini sono state consegnate in procura, ma la difesa ha potuto visionarle. Mostrano le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo Gabriele Bordoni, legale difensore degli agenti, proprio questo contatto del 43enne renderebbe evidente la necessità di un intervento dei poliziotti. Anche la difesa della vittima ha chiesto di poter acquisire le riprese e ha contestato la manovra di rianimazione durante la quale Fakir era legato mani e piedi.
2: Il ministro della giustizia dovrà trasmettere subito al procuratore generale della Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Lo ha stabilito la consulta in relazione al caso Al-Masri, l'ufficiale libico ricercato dalla Corte dell'Aia, arrestato in Italia a gennaio 2025 e subito espulso in Libia dal governo Meloni. La mancata trasmissione della richiesta della Corte Penale Internazionale ai magistrati portò alla mancata convalida dell'arresto e dunque alla scarcerazione di Al-Masri. D'ora in poi il guardasigilli potrà dunque negare la cooperazione con la Corte dell'Aia solo con un provvedimento immediato e motivato, fondato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali fondamentali.
1: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan, introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo, le riprese e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
2: Continuano gli incendi in Spagna. 9 roghi sono attivi nella regione di Castilla y León e la Spagna è il paese dell'Unione Europea con la più vasta area forestale bruciata dall'inizio dell'anno. La superficie colpita è raddoppiata nelle ultime due settimane, avvicinandosi ora ai 120.000 ettari. I media spagnoli riferiscono che l'incendio di La Mierla, in provincia di Guadalajara, è ora in fase di stabilizzazione e da solo ha devastato 32.000 ettari.
1: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Oppenheim, Wild Horse 9 di McDuff e Bucking Fastard di Herzog. In concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estraneo di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Portone. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Radio Città Fujiko.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: Non tutti sanno che nel luglio 2001, durante le difficili giornate di Genova, il gruppo satirico e pacifista Tactical Frivolity, noto per vestirsi di rosa, indossare costumi bizzarri e usare palloncini, tentò di coinvolgere i Black Bloc, frangia radicale di manifestanti dedita all'azione diretta e spesso violenta, in un'azione congiunta. Il giorno prima degli scontri principali, una delegazione avvicinò i militanti del blocco nero, proponendo un'azione provocatoria e non violenta condivisa: avanzare insieme verso la zona rossa, offrendo ai poliziotti torte e dolci, nel tentativo di disinnescare la tensione con l'ironia. La proposta fu declinata, ma rimane una delle testimonianze più iconiche della diversità di strategie all'interno del movimento No Global. Quella proposta fu avanzata da una componente del Pink Bloc. È una sua attivista, Elena Lolli, a spiegarci cos'era.
1: Il Pink Bloc in Italia viene interpretato da movimenti queer e femministi, ma non solo però, perché era, diciamo, attraversato anche da coloro che erano un po' stufe, stanche delle pratiche di piazza, diciamo, più che ritenevamo più maciste o comunque i rituali classici del movimento. Sul fine degli anni 90 c'era questa particolarità di stare nelle piazze ognuno con una propria pratica, no? Si scendeva in piazza assieme, ma c'era la possibilità di attivare dei microcotte interni, spezzoni eccetera, nulla di nuovo, però questo ha dato la possibilità di sviluppare ognuno una propria pratica, una propria creatività. Quello del pink attivismo, del pink bloc, aveva sicuramente l'elemento dell'ironia, appunto, la centralità dei corpi, eccetera. Quindi le pratiche si rifacevano anche alle frivolezze tattiche che erano prese da un collettivo queer e che utilizzava il rosa, che di solito è il colore che noi pensiamo sia più vicino, non so, appunto, al femminile o all'infanzia, però è anche il simbolo che veniva, il triangolo rosa era anche quello che veniva cucito dalle casacche degli internati, no? Durante il nazifascismo, e quindi viene ripreso quel colore lì come un atto di riappropriazione anche, no? Di quello che potrebbe essere una cosa dispregiativa, invece viene rielaborato in termini positivi, quindi il triangolo cambia prospettiva in un certo modo, no? E si rovescia, e anche qui quindi si voleva risignificare il colore del rosa. Poi anche un sacco di collettivi femministi, anche di artisti, pensiamo alle Guerrilla Girl, hanno ripreso il rosa come segno visivo. Anche nelle piazze si riutilizzano sia le frivolezze tattiche che questo colore. Teniamo conto che sul finire degli anni 90 finalmente si iniziano anche a stampare a colori, perché prima sì, più che altro per questioni anche economiche si stampava solo in nero su carta, magari su della carta colorata. Finalmente con la stampa digitale si riescono a mettere molti più colori. Sembra una cavolata, però anche l'avanzare delle tecnologie ha aiutato in un certo modo anche a reinterpretare certe pratiche.
0: In Italia il Pink Bloc si sviluppò soprattutto dalla relazione di alcune città che già avevano una forte componente femminista e una nutrita comunità LGBTQ.
1: Il movimento Pink italiano, teniamo conto che è connesso tra Bologna, Milano e Roma principalmente. Penso, non so, alla scena sicuramente come spazi, penso al Forte Prenestino, Fagoff, e mentre a Milano c'era She Squat, c'erano anche i Por Flakes, a Bologna c'era il Sexy Shock. Si contaminavano tantissimo queste tre città, e quindi si organizzavano questi Pink Bloc coordinandosi anche a livello nazionale. Avevamo anche un sito che si chiamava pinkabestia.org.
0: La riflessione portata dal Pink Bloc all'interno del movimento No Global riguardava anche un'autocritica sulle pratiche di chi voleva rappresentare un'alternativa al sistema dominante, individuando implicitamente ciò che nei movimenti successivi, ad esempio Non Una di Meno, verrà reso esplicito: il rapporto tra capitalismo e patriarcato, dove il secondo offre un'organizzazione gerarchica della società basata sul genere che è funzionale al primo.
1: C'era la questione del patriarcato, ma anche nelle sue declinazioni interne ai movimenti, quindi era anche una critica, no? Ai movimenti stessi, quindi a tutte le forme maciste testosteroniche che si vedevano nelle piazze, da quella degli sbirri a quella dei compagni, non ovviamente per mettere sullo stesso piano le due cose, però diciamo se il corpo forte, no? Era quello che veniva più rappresentato, il leader, la rappresentanza, invece il Pink decostruiva tutto questo, infatti ci definivamo post-identitari, si scendeva in piazza se senza un leader, senza un rappresentante, senza un portavoce, che c'era un po' una cosa tipica anche di alcuni spazi sociali. I social forum hanno messo un po' in discussione queste forme di rappresentanza. Il pink attivismo italiano poi si collega molto, soprattutto quello bolognese. Teniamo conto che a Bologna non è una città a caso, per cui si sviluppa fortemente questa modalità di stare nelle piazze, perché avevamo il primo consultorio trans, parliamo del MIT, il primo sexy shop per donne, una forte componente femminista LGBTQ+, ora, e poi anche Umberto Eco, il Luther Blissett. Quindi questa idea di giocare con i linguaggi e con sia visivi ma anche il linguaggio proprio della parola, l'anonimato. Cito Luther Blissett perché appunto si usciva senza una firma autoriale, no? Ancora. Lo stesso Sexy Shock, ci chiamavamo tutte quante Betty. Questa è anche questa questione dell'anonimato, soprattutto poi con internet, perché a un certo punto arriva questa cosa che è l'internet. Prima non c'era, ci si muoveva magari su dei forum, nascono i media, nascono i media center, e quindi appunto torniamo a parlare di nuovo di tecnologia, di linguaggio e dell'utilizzo del nickname. Il nickname ci permetteva di abitare il digitale, che era una cosa, comunque era uno spazio ancora nuovo, inesplorato, di certo non neutro, ci ha permesso di poter switchare l'identità di genere anche attraverso il digitale, così come nelle piazze.

0: discorso sulle tecnologie ha già fatto capolino nella nostra narrazione ed è un elemento importante per spiegare la capacità con cui il movimento No Global seppe muoversi. A differenza del presente, in cui anche le tecnologie sono finite sotto il controllo dei potenti della Terra, alla fine degli anni 90 l'arrivo di Internet mostrò una prateria di possibilità che gli attivisti seppero cavalcare in modo avanguardista. L'attivista e scrittore Valerio Monteventi.
1: La caratteristica delle mobilitazioni era una caratteristica internazionale ed era la prima volta che si producevano situazioni di questo genere. Negli anni 70 c'erano stati alcuni tentativi di mobilitazioni comuni per quanto riguarda, per esempio, lotte studentesche. Il maggio francese del 68 ebbe la caratteristica dirompente che poi aprì spazi di lotta in altri contesti del mondo. Però tutti questi momenti erano momenti legati ai singoli paesi. Non c'era una forma di coordinamento, di organizzazione a livello mondiale. Il movimento No Global nella prima fase ha l'intelligenza politica di utilizzare uno strumento nuovo, Internet, per facilitare questo tipo di collegamento, e questa possibilità ti dà appunto l'occasione di poter riuscire a metterti in contatto con realtà in diversi paesi del mondo e utilizzare questo strumento in maniera rivoluzionaria. Insomma, siamo nel momento in cui la tecnologia, che molto spesso i movimenti in qualche modo declamavano come un orizzonte per liberare da una parte forza lavoro, ma dall'altro liberare energie e possibilità, veniva utilizzata in maniera concreta dalla parte dei movimenti. E non a caso questo strumento permette di organizzare nelle stesse giornate mobilitazioni.
0: In quell'epoca le nuove tecnologie vengono utilizzate dagli attivisti sociali in modo intelligente e consapevole per favorire processi democratici, cercando di non subire i meccanismi imposti da altri. È in questo contesto, ad esempio, che si sviluppa tutto il discorso sul software libero.
1: Ci furono due livelli importantissimi. Il primo era un utilizzo della mailing list come strumento, da una parte di scambio di informazioni, ma dall'altra di dibattito politico. Le mailing list di movimento erano luoghi dove si riusciva a confrontarsi tra realtà molto diverse, a sviluppare dibattito politico, a produrre anche discussioni di livello alto sugli obiettivi da mettere in campo. Un momento in cui lo strumento di Internet fu uno strumento che permise un allargamento notevole della capacità del movimento di andare appunto a radicarsi in varie parti del mondo. In Italia l'uso di questo strumento produsse nei mesi precedenti a Genova una straordinaria forza organizzativa orizzontale, quella del movimento dei social forum. Cominciarono a formarsi queste assemblee cittadine e prima nelle grandi città, nelle grandi metropoli. Bologna fu uno dei luoghi dove nacque per primo un social forum che aveva come forma quella dell'assemblea, dove erano presenti sia le realtà organizzate, parlo dei centri sociali, parlo dei collettivi studenteschi, dei sindacati, di associazioni di volontariato che si occupavano di sud del mondo, oppure di associazioni come ATTAC, tutte realtà che fino a pochi mesi prima non avevano mai trovato dei luoghi, delle modalità anche di discussione o dello stare insieme. Dentro i social forum appunto c'era questo tipo di realtà, che era una realtà che permetteva un ampio campo di visioni anche molto diverse, che permetteva per certi aspetti di prendere decisioni con tempi che erano medio-lunghi naturalmente, perché questa forma di tipo assembleare non era una forma decisionista, era una forma dove non si decideva nemmeno a maggioranza, ma si doveva arrivare a delle scelte che erano scelte condivise da tutti, anche da quelli che in realtà non le condividevano fino in fondo.

0: movimento No Global, dunque, aveva un atteggiamento attivo nei confronti delle nuove tecnologie. Ciò porterà anche a progetti concreti, come il portale Indie Media, che diventò il punto di riferimento della controinformazione. A raccontarci la sua genesi è Emanuela Delfrate, giornalista e coautrice del libro Millennium Bug, una storia corale di Indie Media Italia.
1: Indie Media è nata nel 99 a Seattle, durante praticamente le primissime proteste contro i grandi summit. Ci fu un primissimo incontro tra attivisti e hacker, pensando che servisse un media che fosse proprio del movimento attraverso cui si potesse contrastare la narrazione che facevano i media mainstream, come venivano chiamati ai tempi. È nata questa piattaforma, soprattutto grazie al fatto che c'erano delle competenze proprio informatiche altissime. Tra gli hacker, il gruppo di hacker che scrisse il software di Indie Media, c'è uno di quelli che poi ha scritto quello di Twitter. Era un periodo in cui c'erano pochissimi cellulari, internet c'era ma non era alla portata di tutti quanti, idem i computer. I siti si potevano aggiornare sì, ma in una maniera verticale, comunque servivano delle competenze specifiche e quindi bisognava scrivere del codice HTML. Indie Media, la cosa e il motivo per cui fu così rivoluzionaria, è che permetteva a tutti quanti, semplicemente iscrivendosi ma con un nickname, di poter postare i propri contenuti, che potessero essere riflessioni o racconti scritti o audio o video, ovviamente con gli strumenti dell'epoca, quindi i video che ci arrivavano avevano bisogno di essere ipercompressi e quindi non di grandissima qualità, però appunto lo poteva fare chiunque. Da quel primissimo nucleo poi si sparse un po' in tutto quanto il mondo e quindi divenne un mega network di informazione indipendente.
0: In quegli anni di mutamenti tecnologici si svilupparono grandi riflessioni sul software libero, in opposizione alle politiche di multinazionali come Microsoft e Apple, che ostacolavano la condivisione dei saperi per fare profitto attraverso software proprietari e licenze onerose. Fondamentale per Indie Media e per il movimento in generale fu l'hacking, una cultura che andava alla radice del funzionamento delle tecnologie e che già allora mise in guardia su problemi che viviamo noi oggi, nel presente.
1: Quelli erano gli anni in cui internet era una prateria totale e erano anche gli anni in cui si stava raggruppando una forte comunità di hacker intorno a un evento annuale e una mailing list che esistono tuttora e che è quello dell'hack meeting. E all'interno di questo spazio venivano fatte una serie di riflessioni rispetto a come si dovesse anche in qualche modo gestire internet. Diciamo che la grande illusione prima dell'avvento delle big tech era quella che gli attivisti potessero in qualche modo ancora plasmarla secondo quelli che erano i principi dell'etica hacker, quindi la libera circolazione dei saperi, strumenti legati al free software, dove tutto potesse essere alla portata di tutti e dove ci si potesse lavorare anche attraverso dei percorsi costanti di autoformazione, perché gli informatici ci tenevano a questa cosa di formare tutte quante le persone, renderle in grado di saper usare gli strumenti e di farlo in modo consapevole. La cosa che è molto particolare, se si va a riguardare indietro a 25 anni fa, anche oltre, è il fatto che quegli hacker insistevano su delle cose su cui ci stanno molta attenzione in questo momento, ovvero appunto all'utilizzo consapevole, a fare attenzione a non esporre i propri dati e tutta una serie di cose che sono delle riflessioni che ci sono anche ora.
0: Se Indie Media inizialmente funzionò come una sorta di social network ante litteram, ben presto i suoi utilizzatori intuirono che poteva essere uno strumento anche per una contronarrazione.
1: C'è l'incontro tra le comunità hacker, quelli che in quel momento venivano chiamati media attivisti, ovvero gli attivisti soprattutto dei centri sociali che iniziavano a prendere in mano gli strumenti della comunicazione, in quel caso le telecamere, e non immaginiamoci le telecamere piccoline adesso, erano proprio, cioè, si lavorava proprio con delle cose abbastanza pesanti, e iniziavano a fare una contronarrazione, a narrare quello che stava succedendo con i propri strumenti, quindi non affidandosi più soltanto a quelli che erano i giornali più o meno mainstream del momento, ma farsela da sola. Non a caso il claim di Indie Media era "Don't take the media, become your media", che era una cosa detta da Yellow Biafra e che venne mutuata dagli attivisti di Seattle, ma che divenne poi il claim internazionale. Insomma, siccome Indie Media era aperta a tutti, non c'era un collettivo specifico di una determinata area politica, confluivano tutti, eri molto radicato nel territorio e quindi la verifica era anche attraverso i contatti con ogni singolo membro, ogni singolo indiano poteva avere sul territorio, e quindi si faceva riferimento a quelle come notizie verificate.
0: E così, in una certa misura, allora Indymedia conteneva l'embrione di quello che diventerà il citizen journalism.
1: Non c'era l'aspirazione di essere un media giornalistico, cioè di essere proprio dei giornalisti in quel momento, anche se poi subito dopo Genova Indymedia arrivò a fare un flusso di traffico anche di 1 milione di persone al giorno, che per quegli anni 2001-2002 era veramente tantissimo, e quindi crescendo in questa maniera così esponenziale divenne anche una fonte per i media mainstream. Forse probabilmente la cosa che ha cambiato un po' tutta la storia di Indy in Italia è stato ovviamente il G8 di Genova, e soprattutto perché ci fu questa connessione che avvenne in un luogo fisico all'interno di quello che è stato la scuola Pertini, che è stata adibita a Media Center, lo spazio adibito a Media Center dal Genova Social Forum, e lì non c'era soltanto Indymedia, però c'era anche il network di Radio Gap, e vi confluirono anche una serie di giornali che erano Liberazione, Manifesto e Carta. Da là è un po' cambiata in qualche modo la storia, perché è grazie a quel tipo di lavoro che era stato fatto là, il tipo di copertura garantito da Indymedia e da Radio Gap, poi fu possibile fare una narrazione del giornale del G8 molto differente rispetto a quella che era stata fatta dai media tradizionali in quelle giornate.

0: l'uso della tecnologia e della comunicazione per il movimento No Global fu un punto centrale che si declinò anche utilizzando strumenti esistenti ma in forme nuove, come nel caso di Radio Gap, una super radio composta da diverse emittenti che si unirono per seguire le giornate di Genova, come racconta la redattrice Anna Curcio.
1: Radio Gap, Global Audio Project, questo è diciamo per esteso l'acronimo Radio Gap, è un network di radio indipendenti che nella primavera del 2001 si mette in rete per produrre la comunicazione a partire dalle giornate contro il G8 di Genova che si stavano organizzando in quel periodo. Quindi su convocazione di Radio Gap abbiamo fatto questo incontro al Link proprio a Bologna. Io arrivavo, partecipavo per conto di Radio Ciroma da Cosenza, erano presenti Onda d'Urto, Onda Rossa, l'agenzia di comunicazione Amisnet, Radio Blackout di Torino e ovviamente le tre radio indipendenti di Bologna, appunto Radio K che promuoveva, 103 e Radio Fucico. Quindi facciamo questo incontro e si stabilisce una sorta di programma per portare una forma di comunicazione indipendente dalle giornate di Genova. Dobbiamo tenere presente che il piano della comunicazione, le risorse tecnologiche che noi avevamo allora era molto diverso dal mondo di oggi, per cui l'idea di trasmettere in streaming da Genova, permettendo alle radio locali, quindi a Cosenza, a Bologna, a Torino, a Roma e via dicendo, di duplicare quel segnale, era veramente qualcosa che anche dal punto di vista, diciamo, tecnologico della comunicazione risultava molto innovativo. Quindi l'idea era un po' quella di portare sul piano nazionale il lavoro politico e di comunicazione politica che le radio indipendenti, le radio di movimento facevano sui territori. E io credo che, diciamo, questo esperimento è riuscito. Abbiamo praticato un modo di comunicare gli eventi del G8 che forse era assolutamente originale, almeno in quegli anni.
0: Sebbene provenienti da storie molto diverse e con identità altrettanto diverse, quelle radio seppero fare un passo indietro in favore di un obiettivo superiore.
1: A partire da sensibilità diverse, ma abbiamo avuto l'intuizione comune che in un momento in cui il piano della lotta politica era diventato un piano globale, rimanere sul piano locale poteva non essere efficace, mentre costruire un piano di relazione tra il territorio, il piano nazionale e anche l'intero mondo, il piano più complessivo, visto che lo streaming permetteva di ascoltare le nostre trasmissioni anche fuori dai confini nazionali. C'era stata la consapevolezza da parte di tutte e tutti che bisognasse fare un passo indietro dalla propria identità per costruire un progetto più complessivo. La Radio Gap ha un po' questa intuizione di scompaginare le carte, quindi ciascuna esperienza radiofonica porta dentro Radio Gap i propri percorsi, anche il proprio piano identitario, i propri strumenti, le proprie forme di comunicazione, che però vengono fuse insieme, perché noi costruiamo un palinsesto gestito da esperienze politiche e radiofoniche anche diverse tra loro.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Popolare Network.
1: Buonasera alle notizie di Popolare Network. Inizierà a minuti il Consiglio dei Ministri, chiamato a discutere, tra le altre cose, di un disegno di legge sull'imputabilità dei minorenni. Secondo quanto riferiscono fonti citate dalle agenzie, il provvedimento è promosso in particolare da Forza Italia e Lega. Sul tavolo diverse proposte, ancora oggetto di dibattito tra i partiti di maggioranza. In particolare, una prevedrebbe di estendere il concetto di presunta imputabilità ai minori tra i 14 e i 18 anni. Attualmente un minorenne è imputabile solo se è giudicato in grado di intendere e volere, una circostanza da valutare caso per caso. La proposta arriva a pochi giorni dall'arresto di oltre 500 presunti membri di baby gang in 44 città italiane. In Parlamento è già incardinata una proposta di legge a prima firma Marta Fascina, che abbassa da 14 a 13 anni l'imputabilità.
2: L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen, che la scorsa notte hanno colpito due navi saudite sullo stretto di Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso, che minacciano di bloccare da giorni.
1: A Gerusalemme Est, più di 4.000 israeliani di estrema destra sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, tra i luoghi più sacri dell'Islam. È successo in occasione della festività ebraica che ricorda la distruzione dei due templi che sorgevano sul sito e che per Israele e l'ebraismo è noto come Monte del Tempio. Stamattina anche il ministro per la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra, è entrato nel sito sotto stretta scorta della polizia. Sempre oggi due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord di Gaza, nel campo profughi di Jabalia.
2: Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma approvata con il sostegno bipartisan introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
1: Oggi il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, ha superato i 130.000 iscritti. Il popolo italiano sa da che parte stare e la continua crescita di Futuro Nazionale lo dimostra, ha scritto Vannacci sui social, aggiungendo: non so se ci abbiano visto arrivare, ma sicuramente ora sanno che ci siamo.
2: Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. Nei mesi scorsi il suo nome era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ignazio La Russa ha commentato dicendo di aver incoraggiato Cottarelli a valutare la candidatura. Per il presidente del Senato ora si tratta di mettere da parte ogni distinguo interessato e affidare, dopo un serio sondaggio, la scelta a Giorgia Meloni e ai suoi vicepresidenti.
1: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Lance Oppenheim, Wild Horse 9 di McDonough e Bucking Fastard di Werner Herzog. In concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estranea di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Bortone. Le notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
6: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. La puntata di oggi è una puntata estiva, è la puntata forse più estiva di queste settimane, di questi mesi, perché vi parleremo dell'Odissea di Christopher Nolan, parleremo di un paio di pettegolezzi che notoriamente sono materia da ombrellone e tra l'altro vi anticipo che uno di questi pettegolezzi è l'imminente, non si sa quando, matrimonio tra Hilary Blasi e Bastian, e con l'occasione quindi vi riproponiamo l'intervista che Hilary ha rilasciato a Cagnara qualche mese fa in occasione del lancio del suo documentario Tutti in campo. Vi leggerò un breve estratto dal romanzo Gentiluomo in mare, un romanzo edito da Adelphi che vi consiglio, l'autore è Herbert Clyde Lewis, ne ascolterete un estratto e spero che vogliate poi leggerlo sotto l'ombrellone magari. Avremo come sempre il film misterioso il cui titolo vi verrà svelato sulla pagina del tumulto e per finire la canzone da karaoke di questa settimana che, dato un po' il tono della puntata, non poteva che essere Onda su Onda di Paolo Conte. Vi do prima di tutto i miei contatti, che sono Camilla Galli 1911 su Instagram, iltumulto.it, sempre pagina Instagram e blog per andare a recuperare le puntate di Cagnara con tanto di sintesi e di elenco dei brani che sono stati mandati in onda. Oltretutto, come vi dicevo, sulla pagina del tumulto.it trovate all'interno delle puntate anche il titolo del film misterioso che inseriamo in puntata. Cagnara ha anche una mail che è cagnaracagnara@gmail.com e una playlist su Spotify che si intitola ovviamente Cagnara. La mia parte tecnica nella persona del sudatissimo, accaldatissimo ma sempre più che dignitoso Michelone Dudine mi sta facendo segno di là dal vetro che tutto è pronto, quindi possiamo cominciare anche con questa puntata di Cagnara.

0: arriva in America.
1: Come vi dicevo in apertura, parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan, e di Odissea davvero si tratta perché, prima di tutto, è un film di cui si è iniziato a parlare molto prima della sua uscita. Erano scappate delle indiscrezioni sul cast che avevano fatto un po' discutere. Sembrava che Elliot Page dovesse interpretare Achille, poi invece non era vero. Lupita Nyong'o interpreta due personaggi, Elena di Troia e Clitennestra, la moglie di Agamennone. In particolare Elena di Troia, ricordiamo che viene descritta da Omero come Elena dalle bianche braccia, ma va anche detto che Omero era cieco, quindi forse non si sarebbe scomposto davanti a questa scelta di cast. Il film è uscito il 16 luglio 2026 nelle sale italiane, è sceneggiato, diretto e coprodotto da Christopher Nolan. La produzione del film è stata annunciata a dicembre 2024. Si è annunciato che il titolo sarebbe stato semplicemente Odissea e che il protagonista sarebbe stato Matt Damon, ovviamente quindi nel ruolo di Odisseo. Il film è costato 250 milioni di dollari, quindi a oggi è il più costoso film girato da Nolan. Peraltro, a Christopher Nolan circa 20 anni prima era stata offerta la regia di un altro colossal, sempre tratto da un'opera di Omero, ovvero Troy, che è uscito nel 2024 e originariamente doveva vedere appunto la regia di Nolan. All'epoca stava sviluppando l'idea di Troy Wolfgang Petersen, che lavorava per la Warner Bros., ma Petersen era in trattative per dirigere un film su Batman contro Superman, quindi in teoria non avrebbe dovuto occuparsi attivamente di Troy. Solo che a un certo punto tutti i piani saltano tutti i programmi, Petersen quindi torna a lavorare a Troy e Nolan viene dirottato sulla regia del film Batman Begins, particolare che probabilmente ha segnato un po' la fortuna di entrambi. Alcune scene del film di Nolan sull'Odissea sono state girate anche in diversi luoghi in Italia, tra cui Lipari, Vulcano, Panarea e Favignana, quindi chi ha visto il film forse potrebbe riconoscere qualche location. Per quello che riguarda il cast, dicevamo quindi Odisseo è interpretato da Matt Damon, a interpretare Penelope abbiamo invece Anne Hathaway, Telemaco, il figlio di Odisseo e Penelope, è Tom Holland. La neosposina di Tom Holland, ovvero Zendaya, interpreta Athena. Come ho detto, Lupita Nyong'o interpreta sia Elena di Troia sia Clitennestra, ovvero la moglie di Agamennone. Poi abbiamo Robert Pattinson nel ruolo di Antino, il più influente dei proci che cercano di occupare la reggia lasciata vuota da Odisseo. E per finire, Calypso, la ninfa, interpretata da Charlize Theron. When I win.

Non so se sulle spiagge di Itaca se ne parli, ma sicuramente se ne parla sulle spiagge italiane e anche inglesi. L'ex Spice Girl Mel C ha sposato il modello australiano Chris Dingwall. Dunque, i due si sono conosciuti, stavano insieme da 3 anni e si erano conosciuti tramite un'app di incontri che si chiama Raya e viene definita come l'app dei VIP. Il matrimonio si è svolto nella campagna inglese e a presenziare alla cerimonia c'erano le ex colleghe di Mel C, ovvero Emma, Jerry e Mel B. Grande assente Victoria Beckham, però c'è da dire che per l'occasione l'abito da sposa è stato proprio disegnato da Victoria in persona. Quindi in un certo senso non c'era, ma allo stesso tempo c'era. Altra notizia, sempre ambito inglese, Meghan Markle ha accompagnato Harry in Inghilterra, ma è rientrata in America prima del previsto e non ha perso occasione per rilasciare interviste in cui si diceva triste e umiliata per come era andato il viaggio. Facciamo un passo indietro. Harry si era recato in Inghilterra per promuovere gli Invictus Games e anche sotto sotto per tentare una riconciliazione con il padre Carlo, ma i duchi del Sussex si sono visti negata la scorta che sarebbe stata finanziata dai contribuenti inglesi e in più Buckingham Palace ha ritirato l'offerta di ospitarli nella residenza reale. Questi due smacchi hanno fatto sì che la buona Meghan si offendesse e prendesse armi e bagagli, lasciasse Harry in Inghilterra e tornasse in America prima della data prevista. Ultima notizia di questa tripletta, alla quale in realtà avevo già accennato in apertura, Hilary Blasi e Bastian si sposano, pare che lui le abbia fatto la proposta su una barca sulle acque del lago di Como. Dalla reazione che è stata immortalata dai paparazzi presenti, la risposta dovrebbe essere sì, quindi questo matrimonio effettivamente avverrà, non si sa quando perché pare che i due vogliano aspettare che si concludano le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Hilary e Francesco Totti. Ma quale occasione migliore di riproporvi l'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Cagnara Hilary Blasi in occasione dell'uscita del suo documentario dal titolo Tutti in campo. Quindi rimanete con noi perché tra poco a Cagnara ascolterete la viva voce di Hilary Blasi.

0: Oggi è passata a trovarci a Cagnara Ilary Blasi. Ciao Ilary, come stai?
1: Io sto molto bene, tu?
0: Bene, bene, sto bene anch'io, grazie, ma andiamo subito al sodo perché il nostro pubblico vuole sapere. Ti abbiamo vista protagonista di due serie Netflix di grandissimo successo. Il progetto di cui ci parli oggi però segna un netto cambio di passo.
1: Questo cambia completamente registro.
0: Finalmente possiamo anche dire di che cosa si tratta, perché tu hai curato la regia di un documentario che si intitolerà Tutti in campo. È un documentario che parla dell'Olocausto e della vita nei campi di concentramento, e in questo documentario intervisti anche alcuni ex gerarchi nazisti. Non solo, in realtà li segui anche proprio filmandoli nella loro vita di tutti i giorni. Da dove è nata l'idea?
1: No, in realtà mi ha sempre incuriosito il fatto di provare a fare una sorta di, diciamo, reality, no?
0: Uno degli aspetti più originali di questo tuo lavoro è l'attenzione al mondo femminile. Perché hai sentito così forte l'esigenza di dare tanto spazio alle donne arruolate nell'SS?
1: Perché l'ho sempre detto, sono una fan delle Kardashian.
0: Sì, quindi insomma hai sempre amato le figure femminili divisive, diciamo. Nel tuo documentario troviamo anche la tua intervista a Bruno Dei, che è noto come l'ultimo nazista. Tu l'hai definita un'esperienza catartica, ma in che senso?
1: Nel senso che era la prima volta poi che mi trovavo così face to face con un'altra persona che conosco ma non benissimo. Possiamo ripercorrere un po' tutta la storia.
0: Cosa pensi rivedendo quelle immagini?
1: Allora, anche in televisione io la maggior parte delle cose le ho fatte sempre in diretta, quindi io non mi rivedo, cioè non è che vado a rivedere la registrazione, fammi, no, per carità.
0: Senti, ma com'è avvenuto il tuo primo contatto con Bruno Dei?
1: Io non lo conoscevo lui, no? E sono stata io a scrivergli, a mandargli un messaggio, insomma, facendogli complimenti, perché effettivamente sono ammazzata dalle risate, quindi gli ho mandato i complimenti, tant'è che lui mi ha risposto: ma veramente sei tu? Poi ci siamo incontrati.
0: E com'è stato?
1: Ma mi stavo cagando sotto, va detto così.
0: La colonna sonora del documentario è stata composta da Ballo dei Luna Pop.
1: Ballo mi piace.
0: Cambiando per un attimo argomento, una cosa della tua vita che forse non tutti sanno e di cui tra l'altro tu non hai parlato nelle tue serie su Netflix è che da ragazzina hai conosciuto e anche frequentato il regista danese Lars von Trier.
1: Era l'ultimo anno delle superiori, credo, perché poi io l'anno dopo sono stata scelta per Passaparola.
0: Ecco, però diciamo che all'inizio tra voi due non è filato proprio subito tutto liscio.
1: E niente, ma ha preso de punta, proprio mi sa che gli stavo proprio sulle palle.
0: Rimanete con noi, dopo una brevissima interruzione continuiamo a chiacchierare con Ilary Blasi, parleremo ancora del suo rapporto con Lars von Trier e del suo progetto, il documentario sull'Olocausto e i campi di concentramento Tutti in campo.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

0: like to help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: Siamo ancora con Hilary Blasi che ci stava parlando della sua liaison con Lars von Trier, che come abbiamo detto non era partita con il piede giusto. Poi però devo dire che von Trier non ha mai negato quanto il rapporto con te abbia poi influenzato il suo modo di fare cinema, no?
3: E lui mi diceva sempre: Hilary, non pensare, fare.
2: Parliamo di un personaggio notoriamente non facile. Com'era dividere il set con Lars von Trier quando magari, non so, veniva preso da qualche raptus?
3: Mi ricordo che c'erano delle mie colleghe che delle volte insomma ci rimanevano male, mi ricordo che piangevano, a me mi piaceva un cazzo.
2: E più volte so che ti ha proposto di girare scene di sesso con animali da cortile.
3: Questo ho sempre avuto le idee chiare, nel senso che non ho mai voluto fare, cioè era proprio una condizione sine qua non, nel senso che va bene l'intrattenimento però.
2: Certo, quindi anche a causa un po' di queste tue reticenze Lars von Trier non ti fa più recitare, ma ti fa ti porta diciamo al suo fianco e ti chiede di assisterlo al montaggio dei suoi film, anche insomma per avere un po' il tuo parere, un po' forse come faceva Hitchcock con la moglie, se vogliamo dire. Com'era questa parte?
3: Una cosa che sicuramente non era diciamo nelle mie corde, anche perché poi stavo lì, capivo niente, stavo lì seduta.
2: Allora arriviamo al momento in cui Lars von Trier porta Nymphomaniac al Festival del Cinema di Berlino, tu sei tra i giurati e il tuo giudizio sul film di fatto fu piuttosto severo.
3: Mi sembrava un po' una cosa vista e rivista, cioè non c'era niente di...
2: E al di là di questo, che cosa ti ricordi di quell'edizione del Festival di Berlino?
3: Io ho un bellissimo ricordo, non è che è stato... Non fu un grandissimo insomma festival, però io mi ricordo proprio, ho un bellissimo ricordo.
2: Com'è stato?
3: Faticoso, perché comunque finisce alle 2 di notte, alle 6 di mattina ti devi svegliare trucco e parrucco perché ci sono le conferenze, insomma è proprio un tritacarne, no? E poi erano tutte, io ho fatto tutte le serate, non una.
2: Ora torniamo invece al presente e quindi al tuo documentario di prossima uscita, Tutti in campo. Come hanno reagito i nazisti che intervistavi?
3: Beh, erano tutti un po' preoccupati perché chiaramente non è che sono abituati alle telecamere e insomma avere la telecamera puntata addosso e parlare di certi argomenti non è facile, specialmente già non è facile se lo fai di lavoro, perché comunque sai, quando un conto è parli degli altri, di cazzate eccetera, però quando parli poi di te, cioè perlomeno a me capita così, è più difficile. Quindi erano un po' preoccupate, però l'hanno fatto per me.
2: Se dovessi dare un tuo parere, qual è secondo te la differenza principale tra la serie unica in cui parli del tuo divorzio da Francesco Totti e invece questo documentario?
3: Qui cambiamo completamente registro, quindi è molto più spensierato, sono 5 puntate dove se ti va, che vuoi così rilassarti sul divano, in 2 ore e mezza te lo vedi, no?
2: Sei rimasta in contatto con qualcuno degli ex gerarchi nazisti che hai intervistato?
3: Ma no, dai, io cioè alla fine sono rimasta mica un po' con tutti, poi è chiaro che la vita, poi magari uno vive in città diverse, ognuno ha i propri impegni, quindi è difficile un po' magari frequentarti, però... Ma io ho sempre avuto un bel rapporto quasi con tutti.
2: Ma c'è qualcuno di loro che ti ha particolarmente colpita?
3: Non mi viene da fare un nome, però io in ognuno cerchi magari di copiare, di rubare, se ti piace magari il, non so, l'umorismo di uno piuttosto che il cinismo di un altro, piuttosto che il modo di parlare, di muoversi, cioè da un... Insomma, in questo lavoro penso che sia importante anche osservare, no? E...
2: Che cosa provi quando ripensi alle dichiarazioni che hai raccolto durante queste interviste?
3: Mi viene da ridere. A me mi diverte perché su alcune cose c'hanno ragione, cioè non è che gli do sempre torto.
2: Ma per prepararti, no? Hai riguardato altri documentari o magari anche dei film che parlavano dell'olocausto, dei campi di concentramento?
3: Non è che mi vada a ricercare, capace che magari giri, le vedi 10 minuti, però non lo so, non mi piace vedere le cose, cioè già sul finale, non lo so.
2: Ti sei mai chiesta che cosa avresti fatto se fossi vissuta nella Germania di quegli anni?
3: Forse mi sarei adeguata ai tempi.
2: Beh, Hilary, che dire, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi oggi a Cagnara e mi auguro di poterti intervistare di nuovo in futuro.
3: Non so se avrò delle risposte.
2: Grazie ancora, Hilary Blasi. Rimanete con noi, Cagnara continua.

Come vi dicevo in apertura, vi consiglio la lettura di Gentiluomo in mare, romanzo breve di Herbert Clyde Lewis, edito da Adelphi. È un Adelphi piccolo, per intenderci, è veramente un romanzo breve ma molto molto intelligente, scritto molto bene. Il protagonista è Henry Preston Standish, che è un uomo sposato con due figli, che ha una solida carriera come agente di borsa di New York ed è soprattutto un perfetto gentiluomo. Questo è il tratto che più lo contraddistingue. Una notte, durante un viaggio in nave, Standish mette un piede in fallo e precipita nell'oceano, ma non grida per chiedere aiuto, perché secondo lui non sarebbe cosa dignitosa e soprattutto adatta a un gentiluomo come lui. Quando poi si decide a chiedere aiuto, effettivamente è troppo tardi perché la nave è già lontana. Standish passerà quindi le ore successive a riflettere sulla sua vita in una sorta di piccola odissea tutta interiore. Quando Henry Preston Standish precipitò a capofitto nell'Oceano Pacifico, il sole stava sorgendo all'orizzonte. Il mare era piatto come una laguna, il clima così mite e la brezza così soave che era impossibile non sentirsi pervasi da una sublime mestizia. In quella zona del Pacifico l'alba non si presentava in pompa magna. Il sole si limitava a piazzare la volta arancione al margine estremo del grande cerchio e a salire lentamente ma con tenacia, lasciando alle stelle fioche tutto il tempo di svanire dietro alla notte. A dire il vero, quando aveva messo il piede in fallo ed era precipitato nell'acqua salata, Standish stava pensando proprio all'enorme divario tra alba e tramonto. Stava pensando che la natura aveva profuso tutta la sua generosità nei magnifici tramonti, tingendo le nuvole con pennellate di colori così vividi da risultare indimenticabili per chiunque avesse un briciolo di sensibilità verso la bellezza. E stava pensando che su quello stesso oceano, per qualche insondabile motivo, la natura era stata insolitamente taccagna in materia di alghe.

0: Tutti e due abbiamo fatto i nostri conti. Kelly ha tirato le somme. Sapeva che mi doveva scordare. Io ho tirato le somme. Sapevo di averla persa. Non avrei mai potuto lasciare quell'isola. Sarei morto lì, tutto solo. Mi sarei ammalato, magari ferito. L'unica scelta che avevo, l'unica cosa che potevo controllare, era come e quando e dove sarebbe avvenuto. Così ho fatto una corsa e sono andato sulla cima per impiccarmi. Ma dovevo provarla, sai. Certo, mi conosci. E il peso del tronco ha spezzato il ramo dell'albero. Perciò io non potevo neanche uccidermi nel modo in cui volevo. Non avevo potere su niente. Allora lì una sensazione mi ha avvolto come una coperta calda. Sapevo che in qualche modo dovevo restare vivo, in qualche modo. Dovevo continuare a respirare, anche se non c'era più motivo di speranza. E la logica mi diceva che non avrei più rivisto questo posto. Così è quello che ho fatto. Sono restato vivo. Ho continuato a respirare. Poi un giorno la logica si è dimostrata sbagliata perché è arrivata la marea. Mi ha dato una vela. E ora eccomi qui. Sono tornato a Memphis e parlo con te. C'è del ghiaccio nel mio bicchiere. E l'ho persa ancora una volta. Mi rattrista non avere Kelly. Ma sono grato che lei fosse con me su quell'isola. E adesso so cosa devo fare. Devo continuare a respirare. Perché domani il sole sorgerà. E chissà la marea cosa può portare.
1: Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria.

Dopo il film misterioso, il cui titolo vi viene svelato come al solito sulla pagina iltumulto.it, siamo arrivati al momento della canzone da karaoke. Dato il tema della puntata, la canzone non poteva essere altro che Onda su Onda, che è un brano che fu pensato e composto da Paolo Conte nel 1974. Originariamente l'interprete doveva essere Adriano Celentano, ma poi per una serie di vicissitudini il brano fu lanciato da Bruno Lauzi e infine venne inciso dallo stesso Paolo Conte per il suo album di debutto da solista. Quindi schiariamoci la voce, tutti pronti a cantare Onda su Onda di Paolo Conte.

Dopo questa bella cantata siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Cagnara. Io vi ringrazio ovviamente come sempre di essere stati in ascolto. Ringrazio prima di tutto la mia parte tecnica nella persona di Michelone Dudine. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, quindi mi trovate su Instagram come Camilla Galli 1911 e alla pagina del tumulto.it. Sul tumulto.it potete anche riascoltare le puntate di Cagnara, potete leggere la sintesi per capire se vi possono interessare o meno e l'elenco dei brani che abbiamo inserito in puntata. Inoltre andate a scoprire il titolo del film misterioso che abbiamo inserito in puntata. Abbiamo anche una playlist che si intitola Cagnara che potete ascoltare su Spotify e ci potete scrivere alla mail cagnaracagnara@gmail.com. Io ho detto tutto quello che dovevo dire, vi ringrazio ancora una volta di averci ascoltati e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.

0: essere bon bon bon bon. This is special bon bon bon bon bon bon bon. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
1: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Trump minaccia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran dopo i raid degli Houthi dello Yemen su navi saudite nel Mar Rosso. Il rischio di un'ulteriore escalation e la chiusura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, una doppia arma in mano a Teheran. Il presidente statunitense aggiunge una condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. Il governo prepara una nuova stretta repressiva su minorenni. In Consiglio dei Ministri un disegno di legge sull'imputabilità dei ragazzi. In Parlamento già incardinata una legge per abbassare l'età a 13 anni. Gerusalemme, ennesima provocazione dell'ultradestra israeliana. Migliaia di coloni invadono il complesso della moschea di Al-Aqsa. A Gaza intanto altre vittime civili e avanza la costruzione del muro lungo la cosiddetta linea gialla. Nuovi incendi in Francia, più di 20.000 gli evacuati. Oggi il governo ha pubblicato il bilancio finale delle vittime della canicola di giugno. Oltre 5.700 i morti.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio, siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i $100 al barile. Il servizio di Michele Migone.
1: Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita dopo l'inizio della guerra contro l'Iran. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest al Golfo Persico verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio e l'impennata del prezzo del barile che ha raggiunto i $100 lo testimonia. E poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a filo doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
0: E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, firmato ieri. Il presidente americano ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo e quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Roberto Festa.
2: Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi l'intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
0: Ora la politica italiana. Si è concluso proprio pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri chiamato a varare, tra le altre cose, un disegno di legge sull'imputabilità dei minori. Di fatto un'ulteriore stretta dopo i vari provvedimenti già approvati o in corso di approvazione da parte del governo. E vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. In studio mi è raggiunta Diana Santini. Buonasera Diana.
3: Buonasera Alessandra, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il comunicato dettagliato del Consiglio dei Ministri non è ancora stato pubblicato, così come non è stato pubblicato il testo del provvedimento. Ci dobbiamo dunque basare per ora su quanto dichiarato dal Guardasigilli Nordio in una breve conferenza stampa, in realtà poco più che una dichiarazione dopo lo stesso Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge modifica l'articolo 98 del Codice Penale che prevede l'imputabilità di un ragazzo tra i 14 e i 18 anni solo quando, che prevede che l'imputabilità debba essere valutata, diciamo, volta per volta in base al grado di maturità del soggetto, alla sua capacità, come si dice, di intendere e volere. Il disegno di legge si compone di 3 articoli, inverte di fatto l'onere della prova, il minore diventa imputabile fino a prova contraria, prova che è a carico della difesa. Non è chiaro concretamente quanto un'inversione di questo tipo poi possa modificare l'andamento di un processo, dei processi, lo vedremo dal punto di vista però del diritto, della filosofia del diritto in generale, del quadro ideologico che lo ispira, cambia e molto. Poco fa ha dichiarato sui social anche Meloni a questo proposito: chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni, così ha scritto sui social. La proposta è stata fortemente sostenuta da Lega e Forza Italia e va sotto la brutta etichetta della stretta antimaranza, così la chiamano gli stessi interessati. Viene presentata a pochi giorni da una vasta operazione di polizia che ha portato all'arresto di oltre 500 presunti membri di Baby Gang, altra orrenda etichetta, in 44 città italiane. In Parlamento invece è già incardinato a un'altra legge che riguarda sempre minori e giustizia, la legge a prima firma Marta Fascina, e prevede di ridurre dagli attuali 14 a 13 gli anni necessari per essere imputabili. Ricordiamo infine che il governo ha iniziato già poche settimane dal suo insediamento a mettere i minorenni, come dire, nel mirino con il decreto Caivano, che abbassava a 12 anni l'età a cui si può ricevere un ammonimento del questore ed estendeva ai 14enni il DASPO urbano.
0: Grazie Diana. La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, si veda la stretta sui minorenni decisa oggi in Consiglio dei Ministri. Ma le divisioni emerse su legge elettorale preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello delle cosiddette intercettazioni a strascico. La possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
4: C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra, dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.200 coloni, guidati dal ministro della sicurezza Ben Gvir, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza intanto 2 palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione, proprio nella striscia, da parte dell'IDF, di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla, un nuovo tentativo di ridefinire l'area sottoposta al controllo israeliano. Valentina Bosoni.
5: Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri, un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata la Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
0: Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna sono almeno 9 i roghi al momento attivi e la superficie coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. E nel pomeriggio la linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e Barcellona è stata temporaneamente sospesa. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Il servizio.
6: Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi in pianeta già andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferret, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente ormai da settimane contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento, la miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente.

0: Chiusura alla Mostra del Cinema di Venezia, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Tra i registi internazionali in gara, Casey Affleck, Florian Zeller, Lance Oppenheim e Werner Herzog. 5 gli italiani, tra cui Nanni Moretti, che torna in gara dopo 37 anni. Il servizio di Barbara Sorrentini.
1: Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la Mostra del Cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso è nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Valentina Bosoni, Diana Santini, Roberto Festa, Michele Migone, Valeria Schröter e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Sensazioni vi attivano inconsapevoli propulsioni.
3: Radio estensioni, coloriamo il mondo.
4: Buonasera a tutte e a tutti, questo è il giovedì di Radio Estensioni. Anche luglio è alle porte, ma non siamo qui certo per parlare del tempo o del tempo che passa o di quanto passi il tempo quando ci si diverte, perché sono altre le storie che Radio Estensioni racconta, come tutti i giovedì, sono le storie delle nostre redattrici e dei nostri redattori. Io sono Stefano Migliore, alla parte tecnica c'è Sergio Fanti, alla supervisione c'è Maura Fabbri e il progetto è supportato, è sostenuto da Caritas Bologna. Questa è una delle ultime puntate di questo percorso di cui abbiamo a lungo parlato in questi ultimi 8 anni, ma come ben sappiamo è un percorso che sta per volgere al termine. Non è detto che Radio Estensioni scomparirà completamente dalla faccia della terra, probabilmente tornerà con una nuova veste, con un nuovo format, ma ancora non ce la sentiamo di sbilanciarci in promesse da marinaio. Sbilanciamoci piuttosto verso l'ascolto, come siamo soliti fare tutte le settimane, e ad aprire le danze questa sera è il nostro Andrea, e immagino che qui si leveranno gli scudi di tutti quanti, perché il titolo del pezzo di Andrea di questa sera è "Perché odio internet".
5: E infatti il grande problema della scuola di oggi è come insegnare a filtrare le informazioni di internet. Cosa che neppure i professori di solito sanno fare, perché anche loro sono dei neofiti rispetto allo strumento. Quindi uno dei grossi problemi e drammi del nostro tempo. Uno, ho cominciato a proporre che i giornali, invece di raccontare tante pettegolezze eccetera, dedichino 2 pagine ogni giorno all'analisi critica dei siti. Se il loro nemico è la rete, invece di continuare a fare il giornale perdendo copie,
6: O imitando la rete.
5: Battano la rete su quel punto lì. Questo implica che però i giornalisti si preparino molto bene e siano capaci a fare l'analisi critica dei siti, dire questo è una bufala, questo sì, questo no. L'altro è che un bravo insegnante dica agli studenti: questo è il tema, copiate liberamente da internet, ma usate almeno 10 siti. In modo che sono portati a paragonare tra loro i siti, accorgersi che ci sono delle contraddizioni e nasce un problema critico.
7: Allora, partendo da un doveroso sfogo di repulsione empatica verso internet e l'informatica avuta da sempre e l'obbligo di doversi adattare e arrendersi a una cosa che odi e che ti fa sentire come gli analfabeti di una volta se non la sai usare, sentendoti escluso e marginato, ma in realtà vivi benissimo senza, se non fossi obbligato da lavori o attività in genere. Tradotto in un esempio pratico, un benestante che non dipende da nessuno può farlo utilizzare nel caso di estrema necessità un amico o un collaboratore, come chi non ha la patente usa l'autista o prende un taxi per spostarsi con l'auto, non per il gusto di guidare un'auto per viaggi, giri turistici, per il piacere di avere un'auto e la guida con grandi prestazioni come fanno in tanti, eliminando lo stress del traffico, dei parcheggi eccetera. Concludo che poterlo fare è un lusso, è un privilegio, non un handicap frustrante, ma è solo l'opinione personale. fa riflettere se Zuckerberg e Bill Gates hanno vietato tassativamente ai figli di usare il computer e i social più di un'ora al giorno. Mi sono chiesto quale sia la causa dell'impoverimento culturale e artistico non solo in Italia, nell'intero pianeta. Citato anche dalla preoccupata Matilda De Angelis ai David di Donatello ritirando il premio e da Quentin Tarantino su molti giornali. Palesemente nella letteratura, nella musica, al cinema, e ho collegato in automatico che questa progressiva disastrosa sull'orlo dell'estinzione ma coinciso con l'inizio della diffusione gratuita del web, saccheggiando e derubando indisturbati contenuti, aggiungendo una notizia curiosa che a un ingegno come me ha fatto sobbalzare quando a febbraio, parlando del declino del Festival di Sanremo, che chi lo guarda aspetta solo gli ospiti e gli showman o le canzoni sono inesistenti, a parte la serata delle cover, con il nostro Sergio, appassionato di musica, mi ha detto che i talenti ci sarebbero, ma non essendo influencer informatici di alto livello, in grado di autopromuoversi e diventare popolari, da soli vengono dimenticati e scartati a priori dagli agenti e dal sistema. Confermato da Irene Grandi, abbandonata e dimenticata perciò. E ho pensato, per fortuna, che ai tempi nostri non esisteva questo sistema assurdo e avremmo avuto il piacere o la fortuna di avere grandi artisti poco informatici probabilmente. E ho riflettuto, sarebbe come un ottimo pilota di Formula 1, non correrebbe se non fosse in grado di progettare e costruirsi un'auto da corsa. E i paragoni si sprecherebbero all'infinito, ma purtroppo è un dato di fatto che la maledizione di questa invenzione, che affascina tutti e io non uso, odiandola da sempre, da quando ha permesso a chiunque di ascoltare musica, vedere film gratis, oltre che leggere libri, non a caso le sale cinematografiche sparite, la musica tragicamente peggiorata, le edicole librerie sparite, o quasi, e perché scontato che dove manca il denaro o le prospettive si trasformano e disorientano, gli equilibri cambiano e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il monopolio dei rapper e delle serie di Netflix davanti al computer. Facendo un paragone bizzarro, internet ha creato il caos economico culturale uguale ai disastri stradali si sarebbero visti nel boom economico del dopoguerra, dopo che tutti avevano un'auto, una moto, e gli italiani nel mondo le avessero guidate senza fare scuola guida e conseguire la promozione e la patente. Trovo razzista e discriminante escludere dalla società chi non ha un'email, uno speed o un computer, privilegiando i nerd e geni informatici che nascono con un talento innato e quasi introvabili sul mercato perché rarissimi, e i laureati in informatica, webmaster, spesso costretti a fare i bagnini alla domanda «sai fare visualizzare un sito o un profilo social?» ti rispondono «se lo sapessi sarei ricco». E credo nessun paragone sia più perfetto per l'occasione, in modo significante e palese. Il simbolo delle nuove generazioni, come Stallone italiano, che ha sostituito Rocco Siffredi, è Max Felicitas, che ha dichiarato al fisco in un decennio 20 milioni di utili. Per chi non lo conoscesse, è un 35enne, ex attore fallito, scartato da ogni set, che è totalmente inadatto alle performance sessuali, con l'aspetto da nerd, l'esempio tipico del secchione sfigato, inattrattivo e maciato, flaccido, curvo, stempiato, con gli occhiali, lenti spesse, sguardo da ebete al quale affideresti con grande fiducia il tuo PC per un reset o lo smartphone, lontano anni luce a vederlo come mandingo degno di suscitare desiderio a qualsiasi donna. E viene ovvio chiedersi: un ragazzo più prestante in Italia non ci sarebbe stato? Sicuramente molti, ma non talentuosi e abili informatici come lui. E qua mi ricollego a Sanremo, dando ragione a Sergio. Posso solo concludere con una notizia che ha suscitato un certo scalpore. Una bella ragazza americana, Corinna Koff, celebre influencer che 3 anni fa, aprendosi un OnlyFans, arrivando a oggi, ha guadagnato 67 milioni di dollari e ha pensato, avendone 28 di anni, chiudere le iscrizioni e andare in pensione. un caso emblematico, forse fra i più eclatanti al mondo, di come l'attuale creator economy permetta di accumulare fortune generazionali in appena 36 mesi, scardinando completamente le logiche dell'imprenditoria e dei lavori tradizionali. Ma questo è il risultato di Internet. Non conta quanto vali, ma quanto sei bravo a farti vedere. E se questa è una giusta logica di valutazione per basare il nostro presente e futuro, penso che più in basso di così si può solo scavare e non so come potremo risalire. Dovere di cronaca, 97% delle truffe su internet, 500 milioni di danni ai danni di 3 milioni di italiani. E possiamo consolarci con la news: la prima persona, ragazza 19enne a Venezia, è stata presa in cura dal CERT per dipendenza da intelligenza artificiale, notizia di pochi giorni fa, con disturbi di comportamento. Ma grazie a Dio è nato Internet.

0: Grazie Andrea, effettivamente la tua argomentazione è solida e magari sarebbe anche interessante capire dove altre persone invece trovino giovamento o astio nell'uso di internet, la cui genesi era invece portata a una diffusione del sapere. Cioè, l'hanno inventato i militari americani, ovviamente, però poi dopo aveva preso un'altra piega, sembrava a metà degli anni 90 l'Eldorado, e invece no. Ed eccoci qui che andiamo allora con la nostra Donatella, che non ci porta assolutamente nell'Eldorado, ma anzi ci porta alla riscoperta di uno dei più grandi capolavori del cinema politico civile italiano degli anni 70, che tanto a me piace.
1: Francesco Rosi, Le mani sulla città. Edoardo Nottola, consigliere comunale di destra e grande imprenditore immobiliare, ha intenzione di avviare un importante progetto edilizio in un nuovo quartiere di Napoli. Il sindaco, anch'egli di destra, ottiene a questo scopo dallo Stato un contributo di miliardi di lire. Nel frattempo, la società di Nottola, che è interpretata da Red Steiger, esegue dei lavori in un vicolo del centro, Vico Sant'Andrea. Il cantiere provoca il crollo di un vecchio edificio ancora abitato, in seguito al quale rimangono ferite numerose persone. Consigliere comunale di sinistra, stanchi della corruzione, esigono una commissione d'inchiesta. Nottola vorrebbe che il comune dichiarasse pericolante l'intera zona in modo da poter demolire tutti gli edifici della strada. Le azioni delle parti politiche opposte si contrappongono, ma in vista dei futuri vantaggi economici le due parti politiche concludono un accordo e il costruttore raggiunge il proprio scopo. Il suo grande progetto viene inaugurato in presenza di un ministro e di un cardinale. Il film, che ha vinto nel 1963 il Leone d'Oro a Venezia, è girato rigorosamente in bianco e nero.

0: Grazie Donatella, ed ora è il turno del nostro Rashid. Dopo aver guardato in casa nostra le nefandezze della nostra classe politica, andiamo invece a celebrare un po', è diventato un po' una tradizione di Radio Estensioni, quando si avvicina l'estate c'è sempre il nostro Rashid a ricordarci la festa di liberazione nazionale del Pakistan.
1: Dopo molte lotte e sacrifici, il Pakistan ottenne l'indipendenza dalla Gran Bretagna il 14 agosto 1947. Il fondatore del Pakistan, Quaid Azam, fu un grande leader con una visione molto chiara. Nessuna nazione può progredire e prosperare senza libertà. Quaid Azam lavorò giorno e notte con altri leader musulmani per creare il Pakistan, tra cui Allama Iqbal, Sir Syed Ali Khan e molti altri musulmani che lo aiutarono a fondare un nuovo paese per i musulmani. Il 14 agosto 1947 il Pakistan divenne un nuovo paese al mondo. Un paese grande, bello e importante, con una popolazione di oltre 200 milioni di abitanti. È un paese prevalentemente agricolo ed è membro delle Nazioni Unite. Il Pakistan ha un esercito molto forte e coraggioso per proteggere i suoi confini ed ha anche le armi nucleari. Il Pakistan ha buoni rapporti diplomatici con quasi tutti i paesi, nel rispetto reciproco. Tutti i bambini, giovani e anziani celebrano la festa nazionale con grande passione, gioia ed entusiasmo. In tutte le città vengono esposte bandiere e cantate canzoni nazionali. Grazie.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Seconda parte di Radio Estensioni che ricomincia all'insegna della poesia. È il nostro coltissimo e sempre più evocativo ed ispirato Francesco ad accompagnarci in mondi sommersi o emersi, mondi immaginari eppure concreti.
3: Immaginary like you, indugio nell'entrata della sveglia che urla mostri che chiamano il mio nome. Fammi rimanere dove il vento mi sussurrerà, dove gocce di pioggia, cadendo, raccontano una storia, la nostra storia. Non dire che sono fuori contatto con questo caos incontrollato, la tua realtà. So benissimo oltre quali bugie, il mio sonno da rifugio all'incubo. Io ho costruito il mio mondo per fuggire. Resta lì sotto, dolce, nascosta. Senza sognare, molto al di sotto dei miei incubi e della mia solitudine. Mi odio perché respiro senza di te. Un alone, un accecante muro tra di noi. Sciogliti e lasciaci sole. Il mormorio disperato da qualche parte lì fuori. Credo che il nostro amore possa vedersi attraverso la morte. Desidero essere come te, giacere fredda nel terreno. Sto venendo da te, inghiottita nel suono del mio urlo. Non posso smettere per la paura delle notti silenziose. Oh, quanto desiderato il sogno! Dal profondo sonno, la dea della luce immaginaria. Non riesco a vedere la tua stella, sebbene io abbia atteso pazientemente al capezzale per la morte di oggi. Le luci meccaniche di Lisbona l'hanno fatta fuggire via. Come può la sensazione dell'oscurità essere così sbagliata? Oppure ora stiamo vagando, divisi in pezzi e frammenti. Nuotiamo solitari nel mio campo di fiori, di carta e dolci nuvole di ninna nanna. Mentisco in me stessa per ore e guardo il mio cielo porpora volare sopra me. Guardo nello specchio e vedo il tuo viso. Ti prego, perdonami. Ma chi può decidere cosa sognare? Ed io sogno. Come avrei potuto distruggere il paradiso? C'è semplicemente troppo che il tempo non può cancellare. La tua voce ha cacciato via tutta la sanità in me. Corri tra le ombre, guarda sorgere il sole, rompi il silenzio. Le catene ci tengono legati. Sto venendo da te. Immagini like you, immaginario come te. Queste parole sono dedicate a te, Simona. Grazie, Francesco.

0: Grazie Francesco, procediamo spediti con la voce di Elena che invece ci racconta di questo suo, con la sua solita dolcezza, con questo suo racconto a proposito della mamma e delle mamme del mondo.
1: Dedicata alla mia mamma e a tutte quelle donne che si sono sacrificate per una vita intera, a quelle che sono sempre state il rifugio di tutti. Bambina mia, ti hanno insegnato a restare, restare quando faceva male, restare quando non eri amata, restare quando eri stanca. Così eri diventata il porto, quella che ascolta, quella che comprende, quella che perdona, quella che trova sempre una ragione per salvare gli altri. Tutti arrivavano da te con le loro ferite e tu aprivi a loro la porta, sempre. Hai raccolto le lacrime che non erano tue, hai portato pesi che non appartenevano a te, hai guarito persone che non avrebbero mai guarito te. E mentre salvavi il mondo, nessuno si accorgeva che stavi affondando. Ascoltami bene, non sei nata per essere rifugio di chiunque. Non sei nata per consumarti, non sei nata per diventare cenere nel fuoco degli altri. L'amore non ti chiede di sparire, non ti chiede di sanguinare, non ti chiede di salvare chi non vuole essere salvato. Devi imparare a smetterla di offrirti in sacrificio. E c'è un giorno, bambina mia, in cui chiudi la porta, non per rabbia, per rispetto. Perché finalmente capisci che anche tu meriti un posto dove riposare. Anche tu meriti qualcuno che resti. Anche tu meriti di essere scelta. Da oggi lascia che ognuno porti il proprio peso. Tu hai già portato abbastanza. Ora cammina. La strada, la vita ti aspettano.
2: Un uragano in tempesta non può portarmi via. Il ricordo che ho di te.

0: Viva la mamma, ebbene sì, anch'io posso essere, anzi fieramente, io mi ascrivo alla categoria del mammone italiano. Ho passato da poco i 40 anni, ma confesso che nei momenti di difficoltà io tra me e me sussurro ancora: voglio la mamma. Andiamo avanti ora con due voci che vogliono salutare l'esperienza di Radio Estensioni, e quindi andiamo ad ascoltare in prima istanza il nostro Aziz dall'Afghanistan e poi in chiusura una sorpresa.
1: La mia voce su Radio Città Fujiko. Nel mio paese d'origine, l'Afghanistan, ero un attore cinematografico. All'estero e lontano dalla mia patria, ho incontrato un gruppo di persone che lavorano in radio e nella stampa. Dopo aver ascoltato la mia esperienza in questi settori, mi hanno offerto di scrivere e registrare articoli su vari argomenti per Radio Città Fujiko, grazie al progetto Radio Estensioni. Ho accettato con piacere la loro offerta e dal 2024 scrivo e registro circa 3 articoli al mese. Vale la pena menzionare che il direttore della registrazione, Stefano Migliore, e il tecnico del suono, il signore Sergio Fanti, mi hanno fornito un supporto e una guida preziosissimi in ambito di scrittura, lettura e pronuncia, per i quali sono loro grato. Vale anche la pena menzionare che i miei colleghi mi incoraggiano ascoltando e leggendo gli articoli che scrivo, e il loro atteggiamento aumenta il mio morale e la mia motivazione. L'ambiente di lavoro in radio è molto piacevole, grazie alla gentilezza e all'aiuto dei miei colleghi. Tutti cercano di collaborare con me e non pensano che io sia un immigrato. Abbiamo tutti ottimi rapporti e ho imparato molto da loro. Pertanto possiamo affermare che il segreto del nostro successo e dei nostri progressi risiede nel fatto che Stefano gestisce e mantiene un'atmosfera di reciproca comprensione e collaborazione all'interno della redazione. Ascolta gli articoli di ogni autore, le valuta, le corregge e poi prende i provvedimenti necessari. Non solo io, ma tutti noi colleghi siamo grati al nostro direttore. Ho imparato molto al radio. Sono entrato nel mondo dell'informazione e della stampa e ho così arricchito la mia conoscenza. Ognuno ha punti di forza e di debolezza in ogni lavoro che svolge. Se, come ho detto, c'è un buon ambiente

Fatti oggettivi e vieni persino umiliato e minacciato. Soprattutto il presidente degli Stati Uniti che attacca costantemente non solo i giornalisti ma anche alcuni presidenti di altri paesi e usa parole indegne di un presidente. Eppure nessuna autorità legale o politica internazionale lo critica minimamente. Perché? Non lo so neanche io. Alla fine devo dire che per me resta un mistero. Grazie, sono Aziz.

0: Grazie a Ziz, ed ora la sorpresa che avevamo annunciato poc'anzi è il nostro Daniele Biagini in arte Biagio, che mancava da parecchio dai nostri microfoni ed è tornato a salutarci in occasione della nostra ultima riunione di redazione. È stato molto bello averlo insieme a noi e adesso insieme ci andiamo ad ascoltare la sua voce.
1: Buonasera a tutti, sono il Biagio, sono rientrato oggi dopo circa un mese di break per la semplice ragione che questa è l'ultima puntata che viene registrata per conto della Caritas che ci sponsorizzava. Per quale ragione? Perché è l'ultima puntata e sono venuto per salutare tutte le persone con le quali ho collaborato per realizzare appunto una trasmissione. Io dico grazie a tutti quelli che ascoltandoci hanno sopportato le nostre storie, le nostre cose, storie di tutti i tipi. Abbiamo cercato di accontentare un pochettino tutti e io dico grazie e sono qui proprio per questo, perché di fatto sono stato sopportato, sono stato apprezzato da voi come da tanti altri, dalla gente che, con la quale ho collaborato. E non voglio dilungarmi oltre, dico grazie e saluto tutti quanti augurando a tutti delle buone vacanze, perché siamo ormai nel mese di agosto. Chi non va in vacanza, una buona permanenza nella città di Bologna. Tutto il resto a risentirci a chissà quando. Per voi il Biagio, di nuovo grazie a tutti.

Grazie Biagio per aver portato anche questa settimana il tuo contributo per noi. Non temete, Radio Estensioni non finisce qui. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre alle ore 20, sempre sui 103.100 di Radio Città Fujiko e in DAB nel segnale in espansione nell'universo. A tutti l'augurio di una radiosa serata con la programmazione di Radio Città Fujiko.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Cantante da Radio Città Fujiko.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di Sallazzero di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Che c'è là dentro?
3: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
2: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
3: Costano troppo.
2: E a te cosa interessa?
3: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
2: Uova sode e noci.
4: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi, tu nuoci, ascolta, uova sode e noci.
5: Vi preghiamo di tenere basso il volume del vostro televisore per non disturbare i vicini di casa e per ottenere una migliore qualità nell'ascolto.
6: We announce the birth of a conceptual country, Newtopia. Citizenship of the country can be obtained by declaration of your awareness of Newtopia. Newtopia has no land, no boundaries, no passports, only people. Newtopia has no laws other than cosmic. All people of Newtopia are ambassadors of the country. As two ambassadors of Newtopia, we ask for diplomatic immunity and recognition in the United Nations for our country and its people. Utopian Embassy, 1 White Street, New York, New York. Now you can ask questions.
7: John, other than the declaration of this new nation, what manifestations will there be of that? Do you think something regarding?
6: We decided to do this the night before last, although the idea Yoko had many years back. And it's really, we do it on impulse or instinct, you know. We try and use our instincts, especially for these kind of things which we call mind games. First of all, we put the thought out, and then we react to whatever the reaction is.
7: How many citizens do you suppose we'll get for a Newtopia?
6: Anybody who declares it, there's probably be in the billions. It would be one of the largest countries in the world.
8: Maybe the government has not been too kind to us, but people have been very kind to us here, you know. And also, it's one country that's very easy for mixed couples to live in, you know, like us.
6: Yes. Oh, by the way, this is the flag of Newtopia. We surrender.
8: Surrender to peace, surrender to love, surrender to communication.
6: And also, you can slow your nose on. Okay? I think that'll do, right?
9: Thank you very much. Thanks for the session, folks. See you next time.

po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo, sodo senza sodio, un uovo, solo. Sodio un uovo che prese due noci e si fece uovo.

0: Buongiorno, sono Hal dei Primitives. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
1: Fermati, Dave. Vuoi fermarti, Dave?
2: Amore, fermati. Parla piano ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non ti ho fatto mai.
3: Il programma che impaluga.
4: Uova sode noci.
5: Un bacio da
6: Aldo Cantarutti.
5: Restate in ascolto di Uova sode noci.
7: Un gusto che non finisce mai.
8: Picca, puoi occuparti tu del bambino, stiamo parlando di cose serie.
9: Luigino, perché non vai a correre un po' di là?
10: E tu perché non vai un po' a fare in culo?
5: Ciao, amici delle noci, carote socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito delle noci.

0: velocissimo, ma è incredibile, non ho mai visto i palloncini nel culo, mai in vita mia. È una sorpresa stupenda, ma guarda che roba, oh!
1: Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci, sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
1: Come sono gli svizzeri?
2: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
1: Bastardi nel senso che...
2: Un po' croati, ecco, come i tedeschi.
3: Ho un cantiere del tram qui nella mano. Aspetta che vado più piano. Se arriva uno contromano mi offende la mano. Mi lede l'arto così poi non riparto. E arrivo quarto. E arrivo quarto.

0: déjà vu experience.
1: Uova sode noci.
2: Prova con le uova sode e noci, vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo: la mamma pulisce i carciofi, i carciofi puliscono il fegato pulisce l'organismo, l'organismo pulisce i carciofi.
4: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buffo.
5: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso Olivia, katso päärynää. Toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia. Katso saksanpähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.

0: Se sì, qualche essere intelligente che cerca di comunicare con noi. Se ci sono altre creature.
1: Non altre creature. Altre intelligenze. Non è necessario che siano degli omini verdi piccoli piccoli. Non è detto che sia qualcosa di organico. Solo intelligenza.

0: Il bello delle uova sode e noci è che mentre ascolti hai le mani libere. Puoi vitare, svitare, vitare, svitare. Ogni giovedì su Radio Città Fujiko.
1: Ciao amici, sono Consuelo Irpef. Anch'io ascolto uova sode e noci.
2: Ciao, sono un'intelligenza artificiosa. Uso il modello uova sode e noci 2.0. Certe volte, dopo che ho mangiato la trippa di Sichuan, mi vengono certi fuochi artificiali. Se vuoi saperne di più, clicca segui. Ma solo su Facebook, perché ho lasciato Algia.

0: Ascoltavo uova sode e noci prima di te. È inutile che fai il ganasso. Io sono un modello artificiale basato sui dati di me stesso. Ho fatto apprendimento mentre parlavo da solo. Sembravo un seno, ma poi alla fine vedi come sono generativo. L'invidia è una brutta bestia.
1: L'odierno episodio di Uova Sode e Noci è qui terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
2: Alle 23.
3: Né per te, né per me.
4: More music, more music.
5: Avete ascoltato Uova Sode e Noci,
2: il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
6: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

Well, well. This one's for anyone

0: Thank you very much.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

Yeah.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

0: 103.1 FM.
1: It's a song about